0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo colpo di scena sul futuro di Report. Giulia Presutti rinuncia alla conduzione del programma. In una mail inviata al direttore dell'approfondimento Rai Paolo Corsini, il giornalista auspica che la sua decisione possa aiutare una trasmissione che l'ha formata e che scrive non può impantanarsi in discussioni e scambi così piccoli. La scelta arriva dopo una riunione tra Corsini e la redazione che avrebbe riaperto il dialogo sul futuro del programma. Intanto emergono nuovi retroscena sullo scoop dell'incontro tra Matteo Renzi e Marco Mancini all'Autogrill. Secondo il giornale, dietro il contatto iniziale ci sarebbe stato un ex appartenente servizi, Carlo Parolisi, che nel 2021 avrebbe segnalato la vicenda a Sigfrido Ranucci.
2: Sale l'attenzione sulla cosiddetta guerra ibrida russa. Il ministro degli esteri Antonio Tajani avverte del rischio di possibili tentativi di Mosca di influenzare le elezioni in Italia e in altri paesi europei. Matteo Salvini prende però le distanze e parla di un'ansia antirussa che lo preoccupa. Il Financial Times definisce Roberto Vannacci un possibile cavallo di Troia del Cremlino in Italia. Intanto proseguono le indagini sull'attacco con drone all'aeroporto di Lipsia Halle. Identificati due sospetti, un uomo di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Secondo fonti di sicurezza italiane, quest'ultimo non sarebbe però transitato dall'Italia nonostante un visto Schengen che ne è rilasciato da Roma.
1: Il Veneto approva la legge regionale sul fine vita e la quarta regione italiana dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna è la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera a una normativa sul suicidio medicalmente assistito. Il provvedimento stabilisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale. 32 voti favorevoli, 14 contrari, 5 gli astenuti. Il centrodestra si divide, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, mentre Fratelli d'Italia ha votato compatto contro. Fatto l'ex governatore Luca Zaia che parla di una risposta doverosa.
2: Non si placano le polemiche sul caso della 13enne molestata in un negozio a Torino. L'Associazione Nazionale Magistrati critica il ministro della giustizia Carlo Nordio dopo la decisione di inviare gli ispettori. L'ANM parla di attacchi scomposti da parte di esponenti del governo e definisce non ortodossa l'iniziativa del ministro. La procura di Torino intanto ha deciso di ricorrere al tribunale del riesame contro la scarcerazione del 42enne accusato dell'aggressione. Sulle serrande del mini market dove lavora l'indagato è comparsa anche una scritta minacciosa. Matteo Salvini torna invece a invocare la castrazione chimica.
1: Sanità pubblica in difficoltà. Secondo un'analisi della Fondazione Gimbe, la spesa sanitaria italiana nel 2025 si è fermata al 6,2% del PIL in calo rispetto al 6,3% dell'anno precedente, un livello nettamente inferiore alla media europea e OCSE, entrambe al 7,1%. L'Italia resta così nelle ultime posizioni tra i paesi del G7. Le conseguenze si riflettono direttamente sulle famiglie. Nel 2024, secondo Gimbe, 5.800.000 persone hanno rinunciato a visite specialistiche o esami diagnostici. Le opposizioni attaccano il governo accusandolo di sottovalutare l'emergenza.
2: Voltiamo pagina. George Clooney torna a parlare di politica alla mostra del cinema di Venezia. L'attore che riceverà il Leone d'Oro alla carriera ha criticato duramente l'attuale leadership statunitense. Non è facile di vivere in un paese guidato dalle persone meno capaci di farlo, ha detto, senza nominare direttamente Donald Trump. Clooney guarda alle elezioni di midterm di novembre come possibile momento di svolta. L'auspicio dell'attore è che il voto possa riportare gli Stati Uniti verso una situazione di maggiore normalità.
1: Chiudiamo con lo sport. Il tennis. Matteo Berrettini esce al secondo turno degli US Open. Azzurro è stato battuto in 4-7 dall'argentino Mariano Navone con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4, 7-6. Eliminati già al primo turno anche Francesco Passaro e Andrea Guerrieri. Passaro ha ceduto in 5-7 all'olandese Jesper De Jong, mentre Guerrieri è stato sconfitto in 3-7 dall'australiano Alex De Minaur. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Nuovo colpo di scena sul futuro di Report. Giulia Presutti rinuncia alla conduzione del programma. In una mail inviata al direttore dell'approfondimento Rai Paolo Corsini, la giornalista auspica che la sua decisione possa aiutare una trasmissione che l'ha formata e che, scrive, non può impantanarsi in discussioni e scambi così piccoli. La scelta arriva dopo una riunione tra Corsini e la redazione che avrebbe riaperto il dialogo sul futuro del programma. Intanto emergono nuovi retroscena sullo scoop dell'incontro tra Matteo Renzi e Marco Mancini all'Autogrill. Secondo il giornale, dietro il contatto iniziale ci sarebbe stato un ex appartenente servizi, Carlo Parolisi, che nel 2021 avrebbe segnalato la vicenda a Sigfrido Ranucci.
2: Sale l'attenzione sulla cosiddetta guerra ibrida russa. Il ministro degli esteri Antonio Tajani avverte del rischio di possibili tentativi di Mosca di influenzare le elezioni in Italia e in altri paesi europei. Matteo Salvini prende però le distanze e parla di un'ansia antirussa che lo preoccupa. Il Financial Times definisce Roberto Vannacci un possibile cavallo di Troia del Cremlino in Italia. Intanto proseguono le indagini sull'attacco con drone all'aeroporto di Lipsia Halle. Identificati due sospetti, un uomo di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Secondo fonti di sicurezza italiane, quest'ultimo non sarebbe però transitato dall'Italia nonostante un visto Schengen rilasciato da Roma.
1: Il Veneto approva la legge regionale sul fine vita, è la quarta regione italiana dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera a una normativa sul suicidio medicalmente assistito. Il provvedimento stabilisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale. 32 voti favorevoli, 14 contrari e 5 gli astenuti. Il centrodestra si divide, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, mentre Fratelli d'Italia ha votato compatto contro. Soddisfatto l'ex governatore Luca Zaia, che parla di una risposta doverosa.
2: Non si placano le polemiche sul caso della 13enne molestata in un negozio a Torino. L'Associazione Nazionale Magistrati critica il ministro della giustizia Carlo Nordio dopo la decisione di inviare gli ispettori. L'ANM parla di attacchi scomposti da parte di esponenti del governo e definisce non ortodossa l'iniziativa del ministro. La procura di Torino intanto ha deciso di ricorrere al tribunale nell'esame contro la scarcerazione del 42enne accusato dell'aggressione. Sulle serrande del mini market dove lavora l'indagato è comparsa anche una scritta minacciosa. Matteo Salvini torna invece a invocare la castrazione chimica.
1: Sanità pubblica in difficoltà. Secondo un'analisi della Fondazione Gimbe, la spesa sanitaria italiana nel 2025 si è fermata al 6,2% del PIL, in calo rispetto al 6,3% dell'anno precedente, un livello nettamente inferiore alla media europea e OCSE, entrambe al 7,1%. L'Italia resta così nelle ultime posizioni tra i paesi del G7. Le conseguenze si riflettono direttamente sulle famiglie. Nel 2024, secondo Gimbe, 5.800.000 persone hanno rinunciato a visite specialistiche o esami diagnostici. Le opposizioni attaccano il governo accusandolo di sottovalutare l'emergenza.
2: Ultima pagina, George Clooney torna a parlare di politica alla mostra del cinema di Venezia. L'attore, che riceverà il Leone d'Oro alla carriera, ha criticato duramente l'attuale leadership statunitense. Non è facile vivere in un paese guidato dalle persone meno capaci di farlo, ha detto, senza nominare direttamente Donald Trump. Clooney guarda alle elezioni di midterm di novembre come possibile momento di svolta. L'auspicio dell'attore è che il voto possa riportare gli Stati Uniti verso una situazione di maggiore normalità.
1: Chiudiamo con lo sport, il tennis. Matteo Berrettini esce al secondo turno degli US Open. Azzurro è stato battuto in 4 set dall'argentino Mariano Navone con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4, 7-6. Eliminati già al primo turno anche Francesco Passaro e Andrea Guerrieri. Passaro ha ceduto in 5-7 all'olandese Jesper De Jong, mentre Guerrieri è stato sconfitto in 3-7 dall'australiano Alex De Minaur. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo. perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 5102 20 583.
7: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
1: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
2: Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info @

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo colpo di scena sul futuro di Report. Giulia Presutti rinuncia alla conduzione del programma. In una mail inviata al direttore dell'approfondimento Rai, Paolo Corsini, il giornalista auspica che la sua decisione possa aiutare una trasmissione che era formata e che, scrive, non può impantanarsi in discussioni e scambi così piccoli. La scelta arriva dopo una riunione tra Corsini e la redazione che avrebbe riaperto il dialogo sul futuro del programma. Intanto emergono nuovi retroscena sullo scoop dell'incontro tra Matteo Renzi e Marco Mancini all'Autogrill. Secondo il giornale, dietro il contatto iniziale ci sarebbe stato un ex appartenente servizi, Carlo Parolisi, che nel 2021 avrebbe segnalato la vicenda a Sigfrido Ranucci.
2: Sale l'attenzione sulla cosiddetta guerra ibrida russa. Il ministro degli esteri Antonio Tajani avverte del rischio di possibili tentativi di Mosca di influenzare le elezioni in Italia e in altri paesi europei. Matteo Salvini prende però le distanze e parla di un'ansia antirussa che lo preoccupa. Il Financial Times definisce Roberto Vannacci un possibile cavallo di Troia del Cremlino in Italia. Intanto proseguono le indagini sull'attacco con drone all'aeroporto di Lipsia Halle. Identificati due sospetti, un uomo di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Secondo fonti di sicurezza italiane, quest'ultimo non sarebbe però transitato dall'Italia nonostante un visto Schengen rilasciato da Roma.
1: Il Veneto approva la legge regionale sul fine vita, è la quarta regione italiana dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera a una normativa sul suicidio medicalmente assistito. Il provvedimento stabilisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale. 32 voti favorevoli, 14 contrari, 5 gli astenuti. Il centrodestra si divide, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, mentre Fratelli d'Italia ha votato compatto contro. Soddisfatto l'ex governatore Luca Zaia, che parla di una risposta doverosa.
2: Non si placano le polemiche sul caso della 13enne molestata in un negozio a Torino. L'Associazione Nazionale Magistrati critica il ministro della giustizia Carlo Nordio dopo la decisione di inviare gli ispettori. L'ANM parla di attacchi scomposti da parte di esponenti del governo e definisce non ortodossa l'iniziativa del ministro. La procura di Torino intanto ha deciso di ricorrere al tribunale del riesame contro la scarcerazione del 42enne accusato dell'aggressione. Sulle serrande del mini market dove lavora l'indagato è comparsa anche una scritta minacciosa. Matteo Salvini torna invece a invocare la castrazione chimica.
1: Sanità pubblica in difficoltà. Secondo un'analisi della Fondazione Gimbe, la spesa sanitaria italiana nel 2025 si è fermata al 6,2% del PIL in calo rispetto al 6,3% dell'anno precedente, un livello nettamente inferiore alla media europea e OCSE, entrambe al 7,1%. L'Italia resta così nelle ultime posizioni tra i paesi del G7. Le conseguenze si riflettono direttamente sulle famiglie. Nel 2024, secondo Gimbe, 5.800.000 persone hanno rinunciato a visite specialistiche o esami diagnostici. Le opposizioni attaccano il governo accusandolo di sottovalutare l'emergenza.
2: Ultima pagina, George Clooney torna a parlare di politica alla mostra del cinema di Venezia. L'attore, che riceverà il Leone d'Oro alla carriera, ha criticato duramente l'attuale leadership statunitense. Non è facile vivere in un paese guidato dalle persone meno capaci di farlo, ha detto, senza nominare direttamente Donald Trump. Clooney guarda alle elezioni di midterm di novembre come possibile momento di svolta. L'auspicio dell'attore è che il voto possa riportare gli Stati Uniti verso una situazione di maggiore normalità.
1: Chiudiamo con lo sport. Il tennis. Matteo Berrettini esce al secondo turno degli US Open. Azzurro è stato battuto in 4-7 dall'argentino Mariano Navone con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4, 7-6. Eliminati già al primo turno anche Francesco Passaro e Andrea Guerrieri. Passaro ha ceduto in 5-7 all'olandese Jesper De Jong, mentre Guerrieri è stato sconfitto in 3-7 dall'australiano Alex De Minaur. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
7: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
8: Touring 104. Touring 104.
9: Questa è Radio Touring 104.
10: Ask yourself.

0: Ecco le previsioni meteorologiche previste per le prossime ore al nord: cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, ma con una maggiore variabilità, soprattutto sui rilievi. Nel corso della giornata saranno possibili rovesci temporali sulle zone alpine e prealpine, localmente in estensione alle aree vicine. Condizioni più stabili sulle pianure e lungo le coste, con tendenza a un miglioramento più diffuso nelle ore serali. Al centro prevarranno ampie schiarite, condizioni di tempo stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Qualche addensamento potrà svilupparsi nelle ore più calde lungo la dorsale appenninica, senza tuttavia determinare fenomeni particolarmente significativi. Tempo prevalentemente soleggiato anche sulla Sardegna. Al sud in Sicilia sarà una giornata caratterizzata soprattutto da sole e stabilità, con poche nubi e senza precipitazioni significative. Qualche temporaneo addensamento sarà possibile soprattutto sulle zone interne e montuose durante il pomeriggio. Le temperature resteranno su valori generalmente elevati, con clima ancora pienamente estivo, soprattutto nelle regioni centro-meridionali e sulle due isole maggiori a nord. I valori potranno risultare più contenuti nelle aree interessate dalla maggiore nuvolosità e dai fenomeni temporaleschi. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con locali rinforzi, soprattutto lungo le coste e nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, condizioni nel complesso poco mosse o mosse, con moto ondoso localmente più accentuato sui bacini maggiormente esposti alla ventilazione. Grazie per l'ascolto.
1: Questa è Touring 104.
2: Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Questa è Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo colpo di scena sul futuro di Report. Giulia Presutti rinuncia alla conduzione del programma. In una mail inviata al direttore dell'approfondimento Rai, Paolo Corsini, il giornalista auspica che la sua decisione possa aiutare una trasmissione che era formata e che, scrive, non può impantanarsi in discussioni e scambi così piccoli. La scelta arriva dopo una riunione tra Corsini e la redazione che avrebbe riaperto il dialogo sul futuro del programma. Intanto emergono nuovi retroscena sullo scoop dell'incontro tra Matteo Renzi e Marco Mancini all'Autogrill. Secondo il giornale, dietro il contatto iniziale ci sarebbe stato un ex appartenente servizi, Carlo Parolisi, che nel 2021 avrebbe segnalato la vicenda a Sigfrido Ranucci.
2: Sale l'attenzione sulla cosiddetta guerra ibrida russa. Il ministro degli esteri Antonio Tajani avverte del rischio di possibili tentativi di Mosca di influenzare le elezioni in Italia e in altri paesi europei. Matteo Salvini prende però le distanze e parla di un'ansia antirussa che lo preoccupa. Il Financial Times definisce Roberto Vannacci un possibile cavallo di Troia del Cremlino in Italia. Intanto proseguono le indagini sull'attacco con drone all'aeroporto di Lipsia Halle. Identificati due sospetti, un uomo di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Secondo fonti di sicurezza italiane, quest'ultimo non sarebbe però transitato dall'Italia nonostante un visto Schengen rilasciato da Roma.
1: Il Veneto approva la legge regionale sul fine vita, è la quarta regione italiana dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera a una normativa sul suicidio medicalmente assistito. Il provvedimento stabilisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale. 32 voti favorevoli, 14 contrari, 5 gli astenuti. Il centrodestra si divide, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, mentre Fratelli d'Italia ha votato compatto contro. Soddisfatto l'ex governatore Luca Zaia, che parla di una risposta doverosa.
2: Non si placano le polemiche sul caso della 13enne molestata in un negozio a Torino. L'Associazione Nazionale Magistrati critica il ministro della giustizia Carlo Nordio dopo la decisione di inviare gli ispettori. L'ANM parla di attacchi scomposti da parte di esponenti del governo e definisce non ortodossa l'iniziativa del ministro. La procura di Torino intanto ha deciso di ricorrere al tribunale del riesame contro la scarcerazione del 42enne accusato dell'aggressione. Sulle serrande della mini market dove lavora l'indagato è comparsa anche una scritta minacciosa. Matteo Salvini torna invece a invocare la castrazione chimica.
1: Sanità pubblica in difficoltà. Secondo un'analisi della Fondazione Gimbe, la spesa sanitaria italiana nel 2025 si è fermata al 6,2% del PIL in calo rispetto al 6,3% dell'anno precedente, un livello nettamente inferiore alla media europea e OCSE, entrambe al 7,1%. L'Italia resta così nelle ultime posizioni tra i paesi del G7. Le conseguenze si riflettono direttamente sulle famiglie. Nel 2024, secondo Gimbe, 5.800.000 persone hanno rinunciato a visite specialistiche o esami diagnostici. Le opposizioni attaccano il governo accusandolo di sottovalutare l'emergenza.
2: Ultima pagina, George Clooney torna a parlare di politica alla mostra del cinema di Venezia. L'attore, che riceverà il Leone d'Oro alla carriera, ha criticato duramente l'attuale leadership statunitense. Non è facile vivere in un paese guidato dalle persone meno capaci di farlo, ha detto, senza nominare direttamente Donald Trump. Clooney guarda alle elezioni di midterm di novembre come possibile momento di svolta. L'auspicio dell'attore è che il voto possa riportare gli Stati Uniti verso una situazione di maggiore normalità.
1: Chiudiamo con lo sport. Il tennis. Matteo Berrettini esce al secondo turno degli US Open. Azzurro è stato battuto in 4 set dall'argentino Mariano Navone con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4, 7-6. Eliminati già al primo turno anche Francesco Passaro e Andrea Guerrieri. Passaro ha ceduto in 5-7 all'olandese Jesper De Jong, mentre Guerrieri è stato sconfitto in 3-7 dall'australiano Alex De Minaur. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious, baby!
7: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Paura questa mattina ad Augusta in Germania. Un'esplosione si è verificata poco dopo le 5 all'interno di un passaggio della stazione centrale. Due persone hanno riportato lievi conseguenze per lo shock acustico, mentre alcuni vetri sono andati in frantumi. La natura dell'oggetto esploso e le cause dell'accaduto sono ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti gli artificieri dell'ufficio criminale regionale della Baviera. Chiusi temporaneamente parte dell'edificio, il binario 1 e alcune strade circostanti, con ripercussioni anche sul traffico ferroviario e sul trasporto pubblico locale.
2: L'Unione Europea prepara un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia. L'alto rappresentante per la politica estera Kaja Kallas sottolinea che gli Stati membri hanno proposto numerosi nuovi nomi da inserire nella lista nera europea. Le verifiche giuridiche sono ancora in corso. Secondo Kallas, gli attacchi ibridi registrati in diversi paesi europei dovrebbero rappresentare una sveglia per quei governi finora meno determinati sul fronte delle sanzioni. Se vogliamo porre fine alla guerra, afferma, dobbiamo portare i nostri sforzi a un nuovo livello.
1: Veniamo in Italia. Tentato femminicidio a Roma. Un uomo di 47 anni avrebbe colpito 4 volte al petto l'ex moglie davanti al figlio adolescente nell'appartamento in cui viveva nella zona di Fontana Candida. La donna era andata a recuperare alcuni effetti personali. Dopo l'aggressione l'uomo l'ha accompagnata in ospedale e subito dopo è fuggito con il figlio. Le ricerche sono durate 7 ore. L'auto è stata individuata a Torbaianica. Il 47enne è stato fermato mentre tornava verso il veicolo insieme al ragazzo. La vittima ha raccontato anche precedenti episodi di violenza. L'uomo è ora in carcere con l'accusa di tentato omicidio.
2: Un ragazzo italiano di 16 anni è stato collocato in comunità al termine di un'indagine della Digos di Monza. Le accuse comprendono autoaddestramento con finalità di terrorismo, istigazione a delinquere e apologia del fascismo. Secondo gli investigatori, il minore avrebbe seguito un progressivo percorso di radicalizzazione online, consultando e conservando materiale riconducibile sia alla propaganda jihadista dell'ISIS sia al neonazismo, al suprematismo bianco e all'accelerazionismo. Avrebbe inoltre mostrato interesse per contenuti tecnici riguardanti armi, esplosioni e sostanze incendiarie. Gli investigatori parlano di un caso di cosiddetta radicalizzazione ibrida.
1: Incidente mortale nella notte a Lavagna, nel Levante Ligure. Un uomo di 39 anni è morto dopo essersi schiantato con l'auto contro un muro lungo via Eraldo Fico. L'incidente è avvenuto poco prima delle 3. I sanitari hanno tentato di rianimarlo per circa 40 minuti, ma senza successo. Secondo i primi accertamenti, l'uomo potrebbe essere di nazionalità spagnola, come la targa della vettura. Non risultano coinvolti altri mezzi né altre persone. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dello schianto.
2: Maxi operazione contro il caporalato a Cassano Lo Ionio, nel Cosentino. Sono 11 le ordinanze di custodia cautelare emesse dalla procura di Castrovillari ed eseguite dalle forze dell'ordine. L'operazione interessa il territorio di Cassano, l'intera area della Sibaritide. Gli accertamenti sono rivolti a un presunto sistema di sfruttamento della manodopera. Sono attesi ulteriori dettagli sull'inchiesta, sulle contestazioni mosse agli indagati.
1: Chiudiamo con il calcio. Emergenza infortuni per la Juventus di Luciano Spalletti. Kefren Turam dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico e rischia uno stop molto lungo. L'operazione prevista giovedì a Lione sarà eseguita dallo specialista Bertrand Soneri-Cottet, già intervenuto in passato sul ginocchio di Bremer. Il centrocampista francese si aggiunge alla lista degli indisponibili bianconeri. La Juventus deve infatti fare i conti anche con gli stop di Ildiz ed Ekator. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious, baby!
5: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
6: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: Anche per i più longevi, la vita è troppo breve in relazione ai progetti fatti. Arthur Schopenhauer.
6: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
8: State ascoltando Touring 104. Touring 104.

0: futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 5102 20 583.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
3: Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Paura questa mattina ad Augusta in Germania. Un'esplosione si è verificata poco dopo le 5 all'interno di un passaggio della stazione centrale. Due persone hanno riportato lievi conseguenze per lo shock acustico, mentre alcuni vetri sono andati in frantumi. La natura dell'oggetto esploso e le cause dell'accaduto sono ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti gli artificieri dell'ufficio criminale regionale della Baviera. Chiusi temporaneamente parte dell'edificio, il binario 1 e alcune strade circostanti, con ripercussioni anche sul traffico ferroviario, sul trasporto pubblico locale.
2: L'Unione Europea prepara un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia. L'alto rappresentante per la politica estera Kaja Kallas sottolinea che gli Stati membri hanno proposto numerosi nuovi nomi da inserire nella lista nera europea. Le verifiche giuridiche sono ancora in corso. Secondo Kallas, gli attacchi ibridi registrati in diversi paesi europei dovrebbero rappresentare una sveglia per quei governi finora meno determinati sul fronte delle sanzioni. Se vogliamo porre fine alla guerra, afferma, dobbiamo portare i nostri sforzi a un nuovo livello.
1: Veniamo in Italia. Tentato femminicidio a Roma. Un uomo di 47 anni avrebbe colpito 4 volte al petto l'ex moglie davanti al figlio adolescente nell'appartamento in cui viveva nella zona di Fontana Candida. La donna era andata a recuperare alcuni effetti personali. Dopo l'aggressione l'uomo l'ha accompagnata in ospedale e subito dopo è fuggito con il figlio. Le ricerche sono durate 7 ore. L'auto è stata individuata a Tor Vaianica. Il 47enne è stato fermato mentre tornava verso il veicolo insieme al ragazzo. La vittima ha raccontato anche precedenti episodi di violenza. L'uomo è ora in carcere con l'accusa di tentato omicidio.
2: Un ragazzo italiano di 16 anni è stato collocato in comunità al termine di un'indagine della Digos di Monza. Le accuse comprendono autoaddestramento con finalità di terrorismo, istigazione a delinquere e apologia del fascismo. Secondo gli investigatori, il minore avrebbe seguito un progressivo percorso di radicalizzazione online, consultando e conservando materiale riconducibile sia alla propaganda jihadista dell'ISIS sia al neonazismo, al suprematismo bianco e all'accelerazionismo. Avrebbe inoltre mostrato interesse per contenuti tecnici riguardanti armi, esplosioni e sostanze incendiarie. Gli investigatori parlano di un caso di cosiddetta radicalizzazione ibrida.
1: Incidente mortale nella notte a Lavagna, nel Levante Ligure. Un uomo di 39 anni è morto dopo essersi schiantato con l'auto contro un muro lungo via Eraldo Fico. L'incidente è avvenuto poco prima delle 3. I sanitari hanno tentato di rianimarlo per circa 40 minuti, ma senza successo. Secondo i primi accertamenti, l'uomo potrebbe essere di nazionalità spagnola, come la targa della vettura. Non risultano coinvolti altri mezzi né altre persone. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dello schianto.
2: Maxi operazione contro il caporalato a Cassano Lo Ionio, nel Cosentino. Sono 11 le ordinanze di custodia cautelare emesse dalla procura di Castrovillari ed eseguite dalle forze dell'ordine. L'operazione interessa il territorio di Cassano, l'intera area della Sibaritide. Gli accertamenti sono rivolti a un presunto sistema di sfruttamento della manodopera. Sono attesi ulteriori dettagli sull'inchiesta e sulle contestazioni mosse agli indagati.
1: Chiudiamo con il calcio. Emergenza infortuni per la Juventus di Luciano Spalletti. Kefren Thuram dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico e rischia uno stop molto lungo. L'operazione prevista giovedì a Lione sarà eseguita dallo specialista Bertrand Sonnery-Côté, già intervenuto in passato sul ginocchio di Bremer. Il centrocampista francese si aggiunge alla lista degli indisponibili bianconeri. La Juventus deve infatti fare i conti anche con gli stop di Ildiz ed Ekator. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
5: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira. e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
6: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
3: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: Accuratezza e profondità contrassegnano tutte le persone di successo. Il genio è l'arte di prendersi infinita cura delle cose. Albert Hubert.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
8: Siete su Radio Touring 104, in radiovisione sul canale 87 del digitale terrestre in tutta la Calabria, Messina e provincia.

0: Questa è Touring 104.
1: Questa trasmissione è offerta da Vumbaca Mobility Solution, Termocasa, Clima, Ambiente, Energia, Edil Decoration, Auranex, Progetto 5, Comunicazione Integrata, Semar Elettricità.

0: Questa trasmissione è offerta da Wumbaca Mobility Solution, Termocasa, clima, ambiente, energia, Edil Decoration, Auranex, Progetto 5, comunicazione integrata, Semar Elettricità.
1: Buongiorno, buongiorno amici di Mezzogiorno Amaranto e altri colori. Siamo tornati ovviamente anche oggi con un'altra puntata di questa stagione che è solo agli albori, è solamente all'inizio. Ovviamente con me in studio c'è Paolo Ficara, che saluto. Ciao Paolo, ben ritrovato.
2: Ciao Andrea, guarda chi c'è.
1: Di là da te abbiamo un ospite clamoroso.
2: No, cioè io non. Ma sei tu, cioè ti posso toccare.
3: Diciamo che esco dal Museo della Magna Grecia, come reperto archeologico vado benissimo.
2: Cioè, ma si stacca sta cosa?
3: No, come? No, è assolutamente fissa. Okay. È
2: no, fissa ci dice a Nauci.
3: Hai ragione, scusa, anzi, cominciavo le parolacce.
2: Ben trovato.
1: Lo vedete, ciao. Gigi Misefani.
2: Al vero bronzo di Riace esistente di Reggio Calabria.
3: Ciao a tutti e ciao a coloro che ci stanno ascoltando.
2: Grazie Gigi,
3: grazie a voi per l'invito.
1: E poi ovviamente Paolo avremo anche al telefono Luigi Montervino, direttore sportivo del Fasano, squadra che in questo momento è stata esclusa dal campionato di Serie D, ma che comunque ha presentato un ricorso e quindi ancora la situazione è tutta da definire. Ci interessa soprattutto perché uno dei calciatori della rosa del Fasano, ovvero il giovane portiere Piras, è stato cercato e forse ancora tuttora cercato dalla regina per completare il pacchetto appunto dei portieri, e quindi chiederemo anche informazioni in tal senso al direttore.
2: Allora spieghiamo com'è la situazione per quanto concerne questo portiere Lorenzo Piras, classe 2006, che ci risulta abbia svolto il ritiro con la regina a Cantalupa quest'estate. Guardiamo, quindi senza giocare.
1: Giocatore che viene fuori dal settore giovanile della Juventus, quindi insomma anche un altro, è un prospetto molto interessante che ha già dimostrato di essere un ottimo portiere per la categoria. Di solito chi gioca nel girone H è sempre un calciatore importante, lo abbiamo visto anche sulla pelle della regina, perché tanti giocatori che sono arrivati da quel girone poi nel nostro girone hanno fatto la differenza. Uno su tutti, per esempio René Lu, che comunque buon non vuoi, da quando è arrivato in maglia amaranto ha dimostrato ottime cose.
2: Devi sapere, caro Gigi, quelli bravi dicono che la differenza tra il girone H e il girone I della Serie D è che nel girone I con 1 milione, anche 1,5 milioni, è capace che sali, che arrivi prima. Okay. Nel girone H con 1,5 milioni forse ti salvi. Tale la competizione che c'è tra le formazioni pugliesi, quindi dice assolutamente no bene, va benissimo.
3: Sì, ho visto pure Andrea. Piena di nobili decadute, tra virgolette, anche quel
2: no, si ammazzano proprio fra di loro, sì, perché sì, c'è sì, una rivalità pazzesca. C'è una rivalità tra pugliesi di una determinata provincia, come può essere Taranto contro la provincia che so di Bari o di Lecce, ma anche all'interno della stessa provincia, cioè penso all'interno della provincia barese, insomma non si ammazzano un po' fra loro. Sì, sì. Comunque
3: il tifo è acuto,
2: noi siamo in un altro girone, insomma abbiamo le nostre rivali, le nostre rogne tra virgolette per quanto concerne appunto Piras.
3: A proposito di questo, della parola girone, speriamo di uscire da questo inferno, andiamo avanti.
2: Esatto, sì, sarebbe pure ora. Per quanto concerne Piras, diciamo che ha svolto il ritiro con la regina, e quindi ci risulta che non si sia mai staccato, diciamo, dal gruppo squadra, però lui ufficialmente oggi è ancora un tesserato del Fasano. Okay. Il Fasano si è visto bocciare la propria domanda di iscrizione al campionato di Serie D. Ci risulta che domani si discuterà il ricorso definitivo, cioè sarà una sorta di Cassazione, non ci dirà tutto Montervino a quale organo della giustizia si sono rivolti per provare ad avere ragione. In ogni caso ci risulta che Piras diventerà un calciatore della regina, perché se il Fasano verrà bocciato questo ricorso e verrà escluso definitivamente il Fasano, che ha chiesto anche il blocco del girone H, quindi qualora dovesse avere un pronunciamento favorevole nella giornata di domani, c'è il rischio anche ad oggi che le partite del girone H non abbiano regolare inizio nella giornata di domenica.
3: La ripercussione è questa,
2: ce lo dirà Montervino. Ovviamente sono discorsi che riguardano il Fasano, non interessa più che altro il discorso relativo al portiere, quindi se il Fasano non verrà iscritto alla Serie D, Piras sarà svincolato in automatico, la regina lo prenderà. Ma anche se non avvenisse questo svincolo, abbiamo motivo di ritenere che i discorsi, diciamo, anche a livello di gentleman agreement, come lo possiamo definire, tra società, conducano ad una soluzione positiva per far arrivare definitivamente Lorenzo Piras, che come sponsor tecnico, secondo te quale potrebbe avere? Sì,
3: cioè, se, è facile, un assist sulle linee di porta, uno si chiama Pires come sponsor a Puma, cioè, questo ce l'abbiamo detto, Paolo, io non ci la verità, quindi era Pires, Pesce che Puma, che se vogliamo giocare, che poi attenzione, storicamente è un ritorno, perché in Serie C negli anni 70 avevamo un Pires pure noi, c'era un Pires che giocava alla Regina, quindi è un altro Pires, a volte ritornano, e quindi sì, ecco, i cicli e corsi e ricorsi storici, è un ritorno di un Pires nell'organico, sì.
2: Allora, dato che i calciatori sembra che seguono la trasmissione Mezzogiorno Amaranto, qualora ci fossero all'ascolto sia Pires che qualcuno magari nato a Reggio, ad esempio Todi Porcino, ecco, se gli vuoi sì. spiegare un attimo Todi, ecco, gli, cioè,
3: posso andare sempre a googolare lì a cercare questo Pires negli anni 70 che giocava nella Regina.
2: Va bene, salutiamo Antonio Falco, Alfredo Popone che vuole notizie delle partite in casa.
3: Ciao, ciao.
2: Siamo giovedì, salutiamo Demetrio Quattrone.
1: Non possiamo esprimerci in merito, nel senso, penso si riferisca al poter, diciamo, vedere la partita da remoto, in televisione o
2: sarà la Smart Regina TV.
1: In questo momento la Regina si sta organizzando, pensiamo, quindi non si è ancora, diciamo, esposta pubblicamente e dobbiamo solo aspettare. Siamo tutti in attesa, anche noi di Video Touring, per sapere, insomma, quello che accadrà, e quindi al momento non possiamo e non sappiamo quali saranno le decisioni in merito.
2: Però io aumenta la febbre del tifo.
3: Ah sì, certo, assolutamente sì. Io quelle volte che posso, vivendo a Roma, insomma, se capita volentieri, altrimenti comunque l'ho sempre seguita televisivamente, soffrendo insieme agli altri, perché la sofferenza è bene che si divida con altri.
2: Noi l'abbiamo divisa.
3: Esattamente,
2: diciamo,
3: è bene che si divida con gli altri, perché diventa meno pesante il carico emotivo, esatto.
2: Va bene. Antonio ti scrive: sai perché Gigi a Pirara, Pires facile.
3: Certo, ecco, figli atto su Rigimangia, potremmo stare fino a domani, insomma, bellissimo, cioè, la nostra cultura ci offre delle cose incredibili.
2: Alessandro probabilmente ha, diciamo, interpretato in modo suo la battuta di prima. Alessandro Turiano ci chiede se cambierà lo sponsor tecnico della Regina. No.
3: Cioè. Alessandro, era una battuta, Pires Puma, cioè, era questa, la sottolineavano, perché poi uno dice, ma anche scrivendo sui social spesso e volentieri mi è capitato di scrivere delle battute così palesi che magari uno che pensa un'altra cosa legge ciò che vorrebbe leggere e quindi la interpreta in modo proprio, ha decodificato una cosa che in realtà era una battuta la nostra, quindi non entriamo in sponsor tecnico.
1: Paolo Pires Oristano 4 aprile 1951 ha giocato nella Regina tra il 1980
3: 80,
1: al 82 con 30 presenze e 7 gol
3: Pires, esattamente. Io venivo dall'altra,
1: ottima memoria, grande
3: sì,
1: memoria,
3: sì, io venivo dall'altra formazione che ha Tortora con De Milivotto, Mistiroli, Scoppa, Spinelli, Rappa, Snidolo, Bianca, Manzin, La Bellarte, sto parlando del 76-77, quindi insomma è esattamente sì, Pires è vero, arrivo nei primi anni 80, esatto, sì.
2: Bellissima questa formazione. Mentre Alfredo Campolo ci chiede per le nuove maglie, credo che non ci fosse lo sponsor di maglia, no, nella gara di Coppa Italia. Ero un po' distante, cercavo di riconoscere i calciatori, non ho guardato.
3: Dalle
2: così.
3: Immagini non ricordo di aver visto sponsor.
2: Ma neanche dalle foto, appunto.
3: Sì,
2: quindi evidentemente, insomma, andiamo per assodato che la società ha uno sponsor, o l'abbia già trovato o comunque, insomma, si sia ben attivata per cercarlo. Paolo De Simone, tanti saluti al mio amico d'infanzia Gigi.
3: Come no, Paolo, un abbraccio a te, grazie.
2: Mentre Pino Attilio Polimeni ci chiede se siano previsti dei movimenti in uscita, mi dispiacerebbe se fosse sacrificato Porcino, Girasole, un saluto da Milano. Dunque, allora, ieri ci hanno chiesto sia di Verducci che di Porcino. Per quanto concerne Verducci, possiamo dire che Verducci è sul mercato, però non è scontato che lasci,
3: cioè,
2: la
3: non
2: Regina.
3: È tra gli incedibili, però non è scontato che la lasci, certo,
2: perché uno come Di Grazia, ad esempio, a detta del direttore sportivo Giancarlo Romairone, nel momento in cui ha capito che non era tra le prime scelte il mister Marchionni, sicuramente Di Grazia l'ha capito, no? Ma non so se era tanto una questione tecnica o tattica, ovviamente ne ha parlato il direttore sportivo, e ha detto la sua. Ci può stare che Marchionni possa anche valutare un calciatore se certo. vede che fa una corsa in più piuttosto che una corsa in meno,
3: ma anche dal punto di vista caratteriale, perché noi poi sappiamo quella è una sancta sanctorum all'interno della quale accadono cose che magari è anche giusto che non vengano fuori, quindi può essere pure un fatto caratteriale, come è accaduto, faccio esempio Pavard all'Inter, che è stato solamente un fatto di spogliatoio perché quella volta aveva detto di star male, poi l'hanno beccato, giocava a padel.
1: No, voglio... mise una foto
3: per dirti, quindi quelle cose nello spogliatoio, che poi gli spogliatoi del calcio sono veramente dei luoghi sensibilissimi, certo. dove una piccola cosa cambia totalmente gli equilibri, senza dimenticare che i calciatori alle spalle hanno delle famiglie, hanno degli amici e quindi hanno anche dei lucignoli, spesso e volentieri questo lucignolo è sempre in agguato, e quindi vengono anche consigliati o mal consigliati talvolta, per cui anche queste piccole cose possono incidere sul rapporto diretto tra il calciatore e l'allenatore.
2: Assolutamente. E quindi per quanto concerne Verducci, cioè a differenza di Di Grazia, no, cioè Di Grazia essendo siciliano ha capito che qua non avrebbe giocato e certo. a quanto pare insomma ha chiesto
1: scelto
2: lui
1: di avvicinarsi a casa,
2: di essere ceduto. Verducci invece di qui, credo, non so, di
1: sì, di Motta San Giovanni, okay. esatto. vicino a casa mia.
2: Ecco, vedi perché sono cioè Andrea è fondamentale,
3: è una scatola nera, vedo.
2: Cioè sa dove abitano i calciatori.
1: Esatto. No, vabbè, perché diciamo l'ho conosciuto in qualche torneo anche qualche anno fa, poi essendo vicino di Salina e Motta si sa insomma se un giocatore di quelle zone ha fatto carriera, certo, o comunque certo, gioca nella certo, Regina certo. Io penso che comunque anche Verducci, anche come alternativa, sia un giocatore valido, anche soprattutto per caratteristiche, visto che di difensori centrali Mancini ne abbiamo pochi in rosa, forse l'unico insieme a Baldan che giocherà comunque sul centro-sinistra come ha fatto negli ultimi anni, quindi io è vero che bisogna fare un po' di scrematura, perché abbiamo un organico oggi veramente molto, molto vasto, molto profondo, però guardando le caratteristiche anche del reparto arretrato, un Mancino ti potrebbe tornare utile, anche comunque valutando le qualità del calciatore, che secondo me non sono da buttare via, anzi.
2: Allora, concordo al 1000% su tutta questa valutazione, in particolare sulla parte diciamo tattica, perché in effetti per me, soprattutto se giochi a tre, uno di piede sinistro lo devi avere in organico.
3: Certo, chiaro.
2: Il discorso appunto è che Verducci, essendo di qua, non ha interesse a spostarsi, ha sicuramente capito che per lui potrebbe esserci pochissimo spazio, lo ha capito nel momento in cui in ritiro, noi non abbiamo visto le partite, insomma, non eravamo lassù, quindi ci fidiamo, diciamo, tra virgolette, del tabellino.
3: Del tabellino, chiaro.
2: Cioè abbiamo visto che Verducci magari subentrava al posto del centravanti, perché Marchionni non aveva un'alternativa a Reis durante il ritiro, e quando Reis doveva tirare il fiato nelle partite,
3: quindi numericamente l'ha fatto, voglio dire, per un fatto di numeri,
2: cioè esatto, però cioè, per te calciatore, cioè, è come se per dire a Rai 1 manca quello che fa il telegiornale, mettono Gigi Miseri
3: oppure mettono un attore che mette a fare il siparista e tira il sipario, cioè la stessa cosa, uguale, sì, certo capisco perfettamente.
2: Di sicuro non è stato un bel segnale,
3: decisamente no,
2: per il ragazzo, però evidentemente lui tutto cioè a differenza di Di Grazia, a parità diciamo di condizione calcistica per la serie, qua c'è il rischio che gioco o poco o mai, lui comunque essendo di qui
3: senza porre limiti alla provvidenza, cioè io comunque rimango qua, qualcosa può anche accadere da un momento all'altro,
2: esatto, e sono insomma cioè, nella piena certo, storia del calcio di casi certo, del genere certo. Porcino, allora se vi ricordate all'inizio quando la Regina stava per cominciare il ritiro, prima di diramare la lista dei convocati, sì. circolavano i nomi dei calciatori dell'anno scorso che sarebbero rimasti, quindi i fratelli Girasole, esatto. la Ribbi, non circolavano i nomi di Porcino, Verducci e Di Grazia. Porcino evidentemente nel momento in cui Marchionni si è visto in ritiro a Cantalupa ha detto oh ma questo corre, oh ma questo nello spogliatoio non fa volare una mosca, insomma cioè non, esatto. è una persona tranquilla, è un ragazzo affidabile, poi vedendolo in campo evidentemente è duttile, sa fare più ruoli, o adesso a maggior ragione con l'infortunio di Palmieri che potrebbe tenerlo fuori certo. Certo. tutto settembre, e vediamo se riuscirà a rientrare per la fine di ottobre. A questo punto uno come Porcino, che è di ruolo lì a sinistra, anche se è un over,
3: chiaro, certo.
2: E ti può servire come.
1: Comunque la Regina ha scelto anche di voler un attimo contare su over importanti, e Porcino a mio avviso è uno di questi. Anche per quello che stava dicendo Paolo all'interno del
3: decisamente
1: gruppo, è un reggino puro sangue.
3: E ci vuole, ci vuole.
1: È sceso di categoria. Io anche Porcino lo terrei. Anche perché
3: in questa dimensione, scusa, ti interrompo, sì, in questa dimensione è molto importante la presenza di un reggino, ma anche in altre dimensioni, perché parliamo anche delle squadre di Serie A, dove la presenza di italiani, quando ormai sono tutti stranieri, e quindi che magari addirittura di quella città, e quindi è attaccato ed è un po' un trascinatore. Quindi figuriamoci in questa dimensione della Serie D, dove la presenza di reggini comunque garantisce un certo attaccamento alla maglia, se non altro sensibilizzare il compagno ad essere attaccato a quella maglia, che comunque è il mio tatuaggio, è il mio colore, chiaro.
2: Infatti, e poi per completare insomma la risposta al messaggio di prima, quando ne stanno arrivando altri, Girasole, penso si riferisse a Domenico Girasole. Onestamente non mi sembra sia mai stato oggetto, no? Cioè, dal primo giorno si sapeva che sarebbe stato confermato.
3: Sì. Non ho letto diversamente, quindi per me è così.
1: Sì, no, ma infatti è il discorso, secondo me, che vale anche per Porcino. Alla fine Girasole non si può dimenticare quello che ha fatto negli ultimi 3 anni, da quando è arrivato in pianta stabile all'interno della Regina. Insomma, è sempre stato quello che
3: In pagella ha sempre preso dei bei voti, sì, ecco, in questo caso. Quindi
1: ha sbagliato pochissime partite, ha trascinato anche con gol.
3: È stato un trascinatore, bravissimo.
1: È stato simbolo di appartenenza in campo, perché voglio dire, per la maglia ha dato tutto.
3: E secondo me è considerato tuttora un simbolo di appartenenza, sì, insieme a qualche altro, insomma, della rosa, ed è molto importante.
1: Poi Paolo, riflettevo anche su un aspetto dell'organico di quest'anno, perché rispetto agli anni passati io vedo la possibilità di variare tantissimo con gli under, nel senso che non abbiamo solamente gli under in porta e sugli esterni, ma abbiamo under a centrocampo, abbiamo under in difesa a livello di difensore centrale, e quindi anche sugli esterni ci potrà essere più possibilità di vedere gli over come Baggi, Porcino. Io inserisco anche Franchini, che secondo me potrebbe fare il quinto a sinistra, e poi perché no, magari se ce ne sarà bisogno anche di Pellicanò, se dovesse rimanere.
3: La ritengo una scelta molto oculata, assolutamente oculata e curata, cioè è fatto proprio su, come dire, è un disegno ben preciso, quindi anche questo denota, insomma, che ci teniamo affinché si possa fare questo benetto salto di qualità che ci faccia uscire da questi gironi infernali.
2: Occhio a Speger, per me come under, e spiego anche perché, mentre c'è Francesco Martino che ci manda i saluti.
3: Grazie, vediamo Francesco, se ricambiamo.
2: Ci ha fatto il fermo immagine mentre insomma,
3: ci ha frizzati.
2: Ciao avvocato, ecco, ti aspettiamo anche tu, insomma, volentieri nei nostri studi. E per me occhio a Speger, perché adesso con l'infortunio di Palmieri, cioè noi abbiamo 5 partite solo a settembre. Sì. Vediamo questo ragazzo quante sarà costretto a saltarne. A ottobre ora penso almeno 4 le giochiamo. È chiaro che si può, perché no, pensare di puntare forte su Toscano, che nella prima occasione che ha avuto ha stupito un po'
3: ha
2: tutti,
3: stupito, sì, certo.
2: Questo non ci sono dubbi, però parliamo pur sempre di un classe 2008. Dico, ci può stare che nelle prime 6-7 partite, non dico che abbia... Cioè, una squalifica può capitare, no?
3: Assolutamente.
2: Quindi per me uno come Speger, nel momento in cui la Regina, il mister Marchionni, per qualsiasi motivo dovesse pensare di far rifiatare l'unico

0: Fondamentale. Tra l'altro vorrei invitare tutti a non abbassare la guardia, non perché le prime tre partite giocheremo con tre neopromosse, anzi presumo che da parte di queste squadre ci sia anche la voglia, intanto sulle ali, si viaggia sulle ali di entusiasmo, oltretutto incontrano la regina e quando gli capita più nella vita, quindi quando io metto sempre, sai, siccome quando vado a fare gli spettacoli in teatri che hanno fatto la storia, lì ho sempre rispetto del luogo, allora immagino questi calciatori che vengono qui, qualcuno gliel'avrà detto, non so, l'età, chi ce l'aveva, chi non ce l'aveva, che qui hanno giocato fior di campioni in questo stadio, e quindi quando un giocatore di una squadra neopromossa dall'eccellenza viene qui, si affaccia in un palcoscenico di questo, o anche tra le mura amiche, incontra comunque una maglia come quella storica della regina, vuole produrre il 110% per utilizzare, e quindi stiamo attenti, non ci inganni il calendario, che per carità sulla carta è facile, però si gioca sull'erba, questo è il problema, esatto. Quindi dobbiamo stare attenti.
1: No, ti posso garantire che già al termine di Licata contro Castronfavara, nelle interviste proprio a bordo campo, quindi neanche nella sala stampa, cioè fatte a bordo campo, il tecnico Peppe Russo del Licata già parlava di regina.
0: Perché, vedi, perché quando gli ricapita, se virgolette, cioè è importantissimo, non ci sottovalutiamo, ricordiamoci da dove veniamo per essere convinti dove vogliamo andare. Siamo la regina, ovviamente purtroppo, con il blasone, con la storia, non li vinci i campionati, li vinci con una rosa attrezzatissima. Però bisogna rispettare e non calpestare quello che siamo stati storicamente, perché ci viene riconosciuto ovunque quello che siamo stati e quello che comunque siamo come città, come tifoseria. Per cui a maggior ragione non abbassiamo la guardia, non sentiamoci già campioni, dobbiamo, io dico, mi assumo responsabilità, già stiamo dimostrando, dico siamo, la società sta dimostrando che comunque sta lavorando bene su questo, siamo credibili. Adesso la credibilità dobbiamo trasformarla in fatti sul campo e poi vedremo. Io penso che le prime 7-8 partite già riusciranno a dirci chi siamo e cosa effettivamente potremo andare a ottenere. Quindi tutto qua.
1: Per chi si fosse messo all'ascolto in radio da pochi minuti, ricordiamo che non è uno che sta imitando Gigi Miseferi. Abbiamo Gigi Miseferi in studio.
0: Grazie. Quello originale.
1: Il nostro grande originale Gigi Miseferi.
0: Grazie a te.
1: Gigi, mi esterni un po' il tuo pensiero sulla nuova proprietà della regina.
0: Ma io vivendo a Roma da tantissimi anni, quindi insomma dal 1990, puoi immaginare, sono circondato da amici romanisti e laziali, quindi anche involontariamente seguo, ho tanti amici giornalisti che si occupano appunto di calcio locale, in questo caso è delle due squadre della capitale. Conosco Lotito perché mi sono ritrovato in alcuni eventi a Roma, l'ho visto lì eccetera, e conosco la sua struttura, quindi insomma gente che vi lavora, quindi stiamo parlando di una società, di un personaggio totalmente incredibile da questo punto di vista, perché comunque gestire per oltre 20 anni una squadra come la Lazio, che è la prima squadra della capitale, non si offendono i romanisti, però è la prima
1: fondata
0: squadra
1: nel 1900.
0: Anagraficamente, e quindi che ha tanta storia, per cui gente che mastica calcio, che sicuramente prima di assumersi una responsabilità del genere aveva un organigramma ben preciso, una struttura organizzata, sapeva già dove mettere le mani, di punto in bianco, ecco, sono arrivati questi giocatori. È chiaro che pure per i calciatori che vengono invitati a firmare per la regina, però è un'opportunità, perché sanno che vanno in una struttura dove sicuramente gli è garantito lo stipendio. Che è la prima cosa, lo mettiamo in cima, perché ricordiamoci, quando dicono mercenario è una cosa stupida, il calciatore non è un mercenario, è un assunto, tant'è che io sono, guarda, un po' a me dà fastidio quando i calciatori segnano e non esultano per rispetto, cioè c'è questo di rispettare, devi rispettare la tua tifoseria, io esulto, esultare per un gol che ho fatto non vuol dire offendere chi ho rappresentato fino a ieri, cioè,
1: esatto.
0: Anzi la considero al contrario la cosa,
1: no,
0: cioè,
1: sembra quasi sbagliato dire,
0: bravo,
1: no? Cioè,
0: no, non mancanza di rispetto per chi ti sta pagando in quel momento, perché tutto lì gira. Però detto questo, indipendentemente da tutto, perché per me il calcio è sport, è un sano sfottò e basta, quando si esagera si arriva oltre. Io non so come siamo arrivati a farci perquisire i tornelli, lo trovo di una tristezza infinita, farmi mettere le mani addosso perché temono che io possa portare allo stadio un qualcosa di contundente o di pericoloso. Però detto questo, torniamo a ricordarci che calcio è uno sport. Tornando al discorso di Lotito, ti dicevo, è una struttura sicuramente che lui gestisce da anni, poi è un un problema suo il fatto, questo screzio con i tifosi della Lazio. Storicamente sappiamo che lui ha non ha un buon rapporto con il tifo organizzato, questo parlo di cronache che si leggono tranquillamente ovunque, per cui

0: La struttura non si può negare che sia quella, vediamo che cosa, insomma, è arrivato sul mercato, ribadisco, credo che sia arrivato il meglio del meglio, come quando uno va a fare la spesa al mercato. Oggi abbiamo comprato pure i Piras, voglio dire, quindi, insomma, esatto, detto insomma. Questo, però dalla carta all'erba ne passa, ok? Quindi i presupposti ci sono, adesso trasformiamoli in realtà, e mi auguro che possa essere questa la nostra nuova realtà, quella cosa che è la terza lettera dell'alfabeto.
1: In tutto ciò non abbiamo ancora detto che la regina ha appena ufficializzato Marco Baldan,
2: certo.
1: Specificando che le norme federali consentono appunto di tesserare e di annunciare di conseguenza il calciatore. Noi ci permettiamo di ricordare che, avendo giocato a Ferragosto, quindi 15 agosto, Salernitana contro Scafatese con la maglia della Scafatese,
3: dal 15 settembre potrà giocare le prime partite ufficiali. Devono passare 30 giorni dall'ultima partita disputata in ambito professionistico, okay. Quindi più o meno, diciamo,
0: si deve disintossicare dalla precedente esperienza.
3: Tra una decina di giorni potrà scendere in campo in maniera ufficiale.
0: Le cose bellissime della burocrazia, deve disintossicarsi.
1: No, purtroppo sono cose che del dilettantismo.
0: Sì,
1: c'è uno dei tanti motivi per cui non ce la facciamo veramente.
0: Bravo.
1: Più, perché non esiste nel professionismo una cosa del genere. Appunto. Che tu prendi un calciatore e devi aspettare 30 giorni dall'ultima partita che ha fatto per poterlo mettere in campo.
0: Fantastico.
1: Cioè, è una prerogativa del dilettantismo.
0: Guarda, io
1: e non ce la facciamo più.
0: Il massimo,
1: quindi,
0: che
1: sarà disponibile per Regina Avola del 16 settembre.
0: Guarda, Tigio, se mi consento una parentesi, guarda, il massimo della depressione calcistica l'ho vissuta quando ho visto Portici Regina che si era fatto male il guardaline. E lì ho detto: no, ma io, fatemi capire, questa è la mia squadra, un dirigente dovuto prendere la bandierina, ma di che stiamo parlando noi? Perché purtroppo va detto, l'altro giorno ero a Bellizzi, in provincia di Salerno, per questa cosa bellissima, Fabula, con i bambini che scrivono favole tutta Italia. Gli amici che ho conosciuto là, alcuni erano miei amici, altri ho conosciuto, giustamente, Regina, questo gemellaggio meraviglioso, e dicevo loro: noi eravamo lì, abbiamo chiuso gli occhi e ci siamo ritrovati in Serie D, voglio dire, non è che sono stati quei demeriti calcistici che ti hanno portato in una debacle partendo dalla Serie B alla Serie C, è stato un attimo, quindi il trauma è stato ancora più grosso, quindi da digerire, per cui tutte queste cose che ci sono capitate fanno ancora più male. Cioè, tu il giorno prima hai rischiato di andare in Serie B battendo l'Ascoli in Serie A, e poi ti ritrovi a giocare a Portici con il tuo dirigente che fa il guardaline, veramente è traumatico per chi ha vissuto i fasti di 10 anni in Serie A e anche quei straordinari campionati in Serie B.
3: Sì, è stato traumatico quel...
0: Sì, terribile.
3: Quell'impatto,
0: no,
3: perché
0: ma terribile.
3: Tutti eravamo un pochino ancora assuefatti dall'ultima stagione che si era conclusa da poco,
0: ma anche
3: comunque
0: qui
3: si era conclusa vuoi non vuoi.
0: Ho visto una partita in casa dove il giocatore e la regina uno sull'altro per mettere il nastro che c'era la rete rotta, e
3: sì,
0: allora
3: sì.
0: Dici tu: no, non è possibile, svegliatemi da questo incubo. Ecco,
3: beh, ma anche per i tifosi, no? Con la trasferta con il Casal Nuovo in Campania, dove non c'era una tribuna, era un piazzale che accoglieva i tifosi ospiti, quindi voglio dire,
0: tristezza.
3: Ormai ci siamo, purtroppo
0: per
3: abbiamo fatto un po' l'abitudine.
0: Dico, con tutto il rispetto per queste realtà, per carità, non è assolutamente. Però chi viene come noi dai vertici, quindi dai piani alti, ci ritroviamo a giocare in cantina, insomma, è un problema.
3: Sì, sicuramente. Ora purtroppo ci abbiamo fatto anche l'abitudine, no? Con queste regole under.
0: Bravo.
3: E trasferte complicate.
0: Il mio terrore era proprio la situazione, che più anni passano e più entri in questa dimensione e non esci più anche mentalmente, ti senti parte integrante di questa dimensione. Non apparteniamo a questa dimensione, grazie al cielo, per struttura, per le professionalità che ci sono anche in campo giornalistico, per tutto quello che ci circonda, non apparteniamo a quella dimensione, quindi scappiamo, veramente scappiamo.
1: Va bene, mi aggiungo insomma a questo coro dicendo che per me il top l'abbiamo toccato con lo stendino inquadrato per tutta la partita. Credo anche una cosa abbastanza recente. Va bene, allora
0: quindi stendiamo un velo piuttosto. Stendiamo un velo piuttosto.
3: Però obiettivamente c'erano poche soluzioni.
1: Sì, appunto. Cioè non è
3: bisogna ringraziare chi. No, assolutamente. Per specificare, nel senso che bisogna ringraziare chi ci ha dato la possibilità di seguire la regina anche in questi campi,
0: no,
3: accettando queste situazioni clamorose. Vedere, mi sembra era Gela Regina.
1: Temo di sì.
0: Ma guarda,
1: temo di sì, perché Gela ancora in categoria.
0: Nell'87 io ho assistito a Martina Franca Regina con gol di Luigi Cocomello Vento, con la radiocronaca fatta su un terrazzo a casa di una persona, di Martina Franca, che diceva: no, io col calcio non, cioè, fortuna, non sono tifoso. E invece ogni volta che il Martina Franca si avvicinava lì urlava come uno stesso. E poi abbiamo visto la bellissima con un telefono attaccato, il cavo di questo telefono, che è il telefono quello di, analogico, quello col disco, ce l'abbiamo presente, questo cavo che era lunghissimo, mi ricordo, attaccato a casa di questi qui fino al terrazzo, una cosa incredibile. Abbiamo veramente ricordi meravigliosi, sempre con Radio Touring, che eravamo in giro all'epoca, c'era pure Giacomo con me, non potevo non menzionarlo, ed è stato bellissimo vincere quell'anno, l'allenatore era lui, era Bigon,
1: il nostro grande Giacomo, lo ricordiamo tutti con affetto, speriamo, cioè è sempre vedete, viva
3: anche messaggi di saluto per Gigi. Anche Francesco Lafase scrive buongiorno, grande Misefari, ma ci manca anche il grande tifoso Giacomo.
0: Grazie mille, grazie, sei gentilissimo, grazie, grazie. Ma c'è sempre qui
3: assolutamente
0: accanto.
3: Sì. Grazie.
1: Ricordiamo, ovviamente non voglio, cioè, è passato un po' di tempo, però credo che sia sempre viva e attiva la petizione del nostro comune amico Peppe Meduri, che salutiamo, per intitolare, certo, la gradinata,
0: come no,
1: a Giacomo Battaglia.
0: Assolutamente, sarebbe veramente bellissimo. Grazie, grazie Peppe, ci tengo a salutarlo.
1: Dunque, Alessandro ci chiede se è confermato l'orario delle 15. Sì. Siamo a giovedì, sì. Non ci sono diverse disposizioni, di conseguenza, insomma, si fa fatica ad immaginare ormai una modifica in tal senso. Gianni Pinto ci manda i saluti da Carmagnola. È un piacere, grazie, avere in trasmissione il grande Gigi Misefari.
0: Grazie mille, grazie, ti abbraccio.
1: Gigi, prima Andrea stava provando,
0: sì,
1: a portarci su un altro terreno, diamogli soddisfazione, perché stava giustamente dicendo,
0: sì,
1: tutto questo per noi è stato un trauma, in particolare la guardalina di Portici, perché fino a pochi mesi prima stavamo vivendo un'altra realtà. Come tifoso ti sei ripreso da quello shock, ti sei dato una spiegazione?
0: Sinceramente mi riprenderò appena varcheremo quella sotto, ci attraccheremo a quel molo, ok, quello della terza lettera dell'alfabeto. Però se non altro sto affrontando questo viaggio, perché poi, come diceva Cavafis nella poesia Itaca, è importante il viaggio. Me lo sto godendo perché mi sento a bordo di un qualcosa di importante e con un equipaggio assolutamente competente e con tanta, voglio dire, e con tanta professionalità, questo lo ammetto, per cui mi sento da questo punto di vista ottimista. Cioè, l'ottimismo è il profumo della vita, spero che sia anche il profumo di quella serie lì, e quindi dai, però una cosa dobbiamo fare, dobbiamo viaggiare uniti. Allora, se mi concedi una parentesi di 30 secondi, abbiamo fatto uno spettacolo anche con Antonio Calabro, 10 storie regine, raccontando Reggio Calabria, questo è un fatto storico. Noi siamo stati fondati dai Calcidesi, che erano ionici, e dai Messeni, che erano dorici, quindi erano di origine spartana, quindi siamo stati fondati dai Greci e dagli Spartani. Storicamente queste due anime hanno deciso di vivere, sto realizzando un film sulla storia di Reggio che spero esca al più presto, queste due anime hanno deciso di vivere in questo stesso territorio, tra l'altro questo territorio che quando sono venuti qui loro hanno visto la vite, l'ulivo, il grano spontaneo, quindi potete immaginare che cosa potesse essere Reggio. Per cui nel corso dei secoli ci siamo sempre divisi su tutto, abbiamo litigato su tutto, guardate i motivi di Reggio, addirittura a fine 800 la nobiltà, l'aristocrazia che andava a vedere gli spettacoli, le opere liriche, si incontrava a Piazza Italia e se ne davano di santa ragione, litigavano i pucciniani contro i verdiani. Noi siamo riusciti adesso a litigare anche sulla regina, ma non mi sorprende minimamente, perché Reggio Calabria è sempre stata divisa su questo, anche durante la peste nera c'è stata una divisione del popolo, ci siamo divisi su tutto, addirittura ci fu una faida incredibile nel 600 tra i Monzolini e i Melissari, che erano le famiglie che lavoravano la seta, fu costretto ad arrivare un emissario dell'Inquisizione per porre fine a tutto questo. Cioè Reggio si è divisa storicamente su tutto, è riuscita a litigare su tutto, quindi il fatto che, quindi fondiamo totalmente un'altra squadra se proprio vogliamo litigare, abbiamo il coraggio, come hanno fatto Milan e Inter, ma fondiamo un'altra squadra, non ce l'abbiamo il coraggio, allora remiamo tutti verso la stessa parte. Quindi questo è, io sono stato zitto con la precedente gestione via quando sono riuscito a sbottare altre, posso dire una mini parolaccia, ma tanto il 38esimo coglionazzo di Fantozzi durante la partita, il 38esimo coglionazzo, Fantozzi incrociò lo sguardo e la moglie, la stessa cosa, quando abbiamo preso l'ennesimo schiaffo lì sono sbuttato, ma io per due anni sono stato completamente zitto, ho subito, però siccome dicevo sempre qualcuno, scusate, ma io quando vado in un ristorante e mangio male mi posso arrabbiare? Io ho pagato, perché io ho pagato per andare allo stadio, ho comprato i biglietti, non ho mai preso biglietti da nessuno, questo ci tengo a precisare, te lo raccontavo, una volta mi intervistò una TV, abbiamo qui ospite Gigi Miseferi, no, tirato fuori il biglietto, io non sono ospite, insomma, ho pagato, perché il fatto di pagare il biglietto, cosa comporta? Che tu puoi criticare. Dice, ma non ti, come non devo criticare? Ma se tu vieni a mangiare al mio ristorante e mangi male, che fai? Critichi? Perfetto, perché uno per cui pago, se uno viene a vedere un mio spettacolo, io dimentico le battute, i miei musicisti sbagliano le note, può criticare? Allora, nessuno è scevro dall'essere criticato. Mi dispiace, perché quando tu ti esponi pubblicamente, io faccio questo mestiere, sono soggetto alle critiche, come quando tu vai sui social, scrivi una cosa, metti una foto, non mi interessa, ti attaccano, te la tieni, non la metti quella foto, non la metti, punto. Se tu vai in accappatoio e ci abbatti, ah, che brutto fisico che hai, l'hai messa. Allora, se vuoi evitare questo, se ti esponi pubblicamente questo, quindi dicevo, il fatto di essere così, di essere criticati, cerchiamo di remare tutti verso la stessa direzione, ribadisco, perché questa è importante per la città, è importante per un indotto, è importante per tutti, tirarci fuori da queste acque. Io non posso godere, io non ho mai goduto perché la regina stesse, io mi sono incazzato, scusi il francesismo, e poi a un certo punto non ce l'ho fatta più, perché ribadisco, quando pago a un certo punto sbotto, e quindi quello è, ma l'abbiamo fatto con senza essere, non volevamo avere pregiudizi, abbiamo espresso un giudizio dopo che abbiamo ottenuto un risultato in quel caso negativo, perché noi siamo la regina. Allora, ho detto questo prima, il fatto di continuare a stare in questa serie ti porta ad assuefarti, ti porta a credere che sia, non è normale, non è tutto normale, quindi scappiamo veramente, uniamoci, lo dico veramente dal profondo del cuore, almeno in questo caso uniamoci, se no dividiamo, ci facciamo due squadre come hanno fatto le altre città, che sono le scissioni, che sono Genova, Sampdoria,
3: la Messina,
0: no, ma io parlo delle squadre che poi sono diventate squadre storiche, Genova, Sampdoria, Milan, certo. Inter, la stessa cosa, Juventus, Torino, esatto, sì. Quindi le grandi squadre, queste altre. Ok, quindi allora, se no rimaniamo qua tutti quanti con i piedi per terra e cerchiamo veramente di remare verso la stessa.
1: Mi dispiace dirlo, non è una sconfitta, ma è una presa di coscienza della realtà. Sono d'accordo con Gigi, ma non fosse altro perché qua abbiamo la critica della critica. Cioè, appena tu ti permetti di dire che quella cosa non va bene, che la società magari non è all'altezza, eccetera eccetera, c'è chi parte in quarta a difendere l'indifendibile. Ma di conseguenza, sì, forse sarebbe il momento di fare il derby.
0: Sì, a questo punto sì, che come i pucciniani e i verdiani, voglio dire, a questo punto cioè, il coraggio, armiamoci di coraggio, ok, facciamo una scissione, dividiamoci, facciamo due squadre, se no, no non può essere lì che c'è l'ogione dei gufi da una parte e quell'altra, no, cerchiamo di essere tutti tifosi. Lo dobbiamo ai nostri padri, ai nostri nonni, a coloro che veramente ci hanno portato sulle spalle da piccolini a innamorarci di questa straordinaria realtà che è la regina.
1: Dunque, c'è sulla pagina Facebook di Radio Video Touring Michele Rizzitano che ci manda una sorta di filastrocca con i cognomi dei calciatori. Io qua mi affido a tutta l'arte di improvvisare dell'attore.
0: Sì, l'improvvisare, però le diottrie, insomma, sono contano, quindi metto gli occhiali perché senza di queste.
1: Voi mi allora.
0: Allora, rotolo fiducia, Macri. Rotolo fiducia. Macri l'avrebbe detto ad essere molto franchini. Bene, forse abbiamo trovato la quadro. E il primo 7-0 è una runza che aspettavamo da tempo. Lo speaker dice: Baggi di sole in arrivo, saliremo in C prima di morire tutti. La squadra vanta più di una guida, ha un'alma letale e può parlare toscano oltre che calabrese. Verducci, Yellow e Rossetti, un arcobaleno di girasole in tribuna accompagnerà l'amaranto. Dobbiamo avere fame, nessuno dovrà essere fazio, ma grassi di gol e vittorie. Che spettacolo, bravissimo. Ha scritto io, Michele Rizzitano.
1: Io penso, insomma, che la fortuna in questo caso c'è chi ci segue in radio, ovviamente, ma la fortuna l'ha avuta chi ci segue in video, perché ha capito che era una cosa totalmente improvvisata, insomma, quindi sarà stato. Oltremodo contento il nostro
0: di contro di una cosa improvvisata. Vorrei, se fosse possibile, annunciare una cosa sicura: il 10 settembre alle ore 21 a Piazza Castello, come ogni anno, ci sarà la serata Chi non ride fuori moda, dedicata appunto a Giacomo Battaglia, con tanti artisti, tanti amici, colleghi. Ovviamente l'ingresso è totalmente gratuito, i posti in platea disponibilissimi fino a esaurimento appunto, e quindi niente, vi lancio questo messaggio. Ovviamente c'è il direttore artistico Alessandro Tirotta, insieme alla Gela Battaglia a gestire tutto questo, e ringraziamo appunto l'amministrazione comunale per l'ennesima come dire, l'ennesimo gesto nei confronti, già la precedente l'ho avuto, continuo quindi nel segno della continuità e nel rispetto di un grande artista, di un grande uomo e di un grande reggino e tifoso della regina Giacomo Battaglia. Quindi appuntamento alle ore 21, 10 settembre, Piazza Castello, con Chi non ride fuori moda. Grazie.
3: Benissimo. Assolutamente, sarà un bellissimo appuntamento che invitiamo veramente a riempire per non perdervelo. Ma sicuramente per continuare a parlare di quell'inizio un po', diciamo, che ci ha ingannato, eravamo tutti un pochino ingannati, no? Al termine di quei playoff persi con, sì, con il Sud Tirol, eravamo tutti delusi per la sconfitta, ma certamente non ci aspettavamo di finire in Serie D dopo pochi mesi. Paolo, tu ricordi l'inizio, no? Io un po' me lo ricordo, mi ricordo che le prime partite in casa c'erano 5.000, 6.000 spettatori e tutti pensavamo forse un po' come se non vedessimo di assistere a una partita di Serie B, ancora trascinati da quell'entusiasmo che si era riacceso in una maniera folgorante, no? Ti ricordi quell'Inzaghi trascinatore, Fabian, Menez, insomma c'era un, certo, un entusiasmo in città che non si sentiva da tanti anni. C'era un po' quella sensazione che potessimo veramente toccare quel sogno Serie A, e poi ti ritrovi a giocare su campi,
0: sì, è come se davanti a un piatto succulento, pronti per mangiare, chiudi gli occhi, un battito di ciglia e ti ritrovi praticamente un piatto solo con delle ossa, con una minestrina, stessa, e quindi quello è stato. Mentre quando per demeriti calcistici si comincia ad andare a ritroso, quindi si scende di categoria, hai comunque il tempo di metabolizzare, di prendertela col mondo intero, di prendertela con coloro i quali tu consideri appunto i colpevoli, tra virgolette, tutto questo. E allora sì, ma lì veramente è un trauma, andrebbe studiato al microscopio quello che è accaduto, perché veramente io credo sia uno dei pochi casi, non me ne ricordo, così come sparire improvvisamente. E ribadisco, e più stiamo in questa categoria, più ci perdiamo anche entusiasmo dei bambini che passano dagli 8 agli 11 anni e ci hanno visto la Serie D. No, veramente diventa traumatico.
1: Ma guardate, volendo evitare ovviamente di tornare sulle vicende societarie che hanno portato al triste epilogo di cui tutti sappiamo, e quindi soffermandoci a quello che di tecnico si è visto in quella stagione, quindi nell'ultimo campionato professionistico in Serie B della Regina, per me è stato comunque un campionato, come definirlo, strano, perché se nelle prime 10 partite ne vinci 8 e ne perdi 2 e nelle prime 10 gare del girone di ritorno le 8 avversarie che avevi battuto all'andata ci perdi e le 2 con cui avevi perso ci vinci, e ti arrivano sul mercato di gennaio calciatori che chissà perché prendono il posto di titolari che stanno andando bene e si fanno gol da soli, io onestamente qualche situazione non chiara l'ho vista pure in campo.
0: Quando diceva qualcuno, a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si acchiappa. Detto questo, sì, però venivamo da una squadra dove avevamo un Pippo Inzaghi, una bandiera, una leggenda del calcio, e quindi quando andavamo in qualsiasi stadio comunque avevamo in panchina un Pippo Inzaghi, e poi abbiamo chiuso gli occhi e ci siamo ritrovati in Serie D. Vabbè.
3: Allora, intanto abbiamo al telefono il secondo ospite di giornata, il direttore sportivo Francesco Montervino, che saluto e ringrazio per aver accettato l'invito. Buongiorno, direttore.
2: Buongiorno a voi.
1: Buongiorno al DG del Fasano Francesco Montervino, e che tutti insomma conosciamo la sua carriera da calciatore, no? Gran parte spesa in Campania. Direttore, magari iniziamo così insomma questo intervento. Com'è stata l'esperienza con Claudio Lotito, presidente a Salerno?
2: Beh, è stata un'esperienza importante, perché sono stato 3 anni con lui, di cui 2 anni e mezzo praticamente da capitano, con 2 vittorie di campionato della Serie B, la C2, della C2, la C1, una vittoria di Coppa Italia di Serie C, una vittoria di Supercoppa di Serie C. Diciamo che sono stati 3 anni abbastanza vincenti. Io vado via quando perdiamo i playoff per andare in B, dalla C1 alla B, in quarti di finale con il Frosinone, che poi andò in B quell'anno. Quindi diciamo che è stata un'esperienza vincente per chi ci ha visti vittoriosi e che ci ha visti protagonisti, insomma, in diversi anni.
1: Benissimo. E invece, insomma, abbiamo appunto chiesto di cominciare così con questo bella Marcord, la nostra chiacchierata. Invece, venendo alla stretta attualità, direttore, oggi è giovedì, domani no, ci risulta che possa avvenire un pronunciamento presso quale organo di giustizia per quanto concerne il Fasano?
2: In verità lo stiamo aspettando, stiamo cercando di capire se ci sarà il tribunale che chiaramente si pronuncerà o sarà la Lega direttamente, quindi noi siamo soltanto in attesa di capire come muoverci. Di certo la giornata di domani potrà essere la giornata che in qualche modo sancirà quello che può essere il futuro del Fasano. È chiaro che la speranza è quella che si possa iniziare un percorso finalmente che negli ultimi 20 giorni purtroppo ci ha visti 20 di più, 25 giorni ci ha visti purtroppo assenti anche dai campi di allenamento, quindi l'augurio è che domani si possa ripartire e si possa accelerare per fare un campionato dignitoso.
1: Le opzioni quali sono?
2: In che senso?
1: Cioè riammissione in sovrannumero oppure?
2: Sì, no, certamente, cioè, credo che sia l'unica opzione tangibile, nel senso che escludere una squadra per riammettere il Fasano la vedo chiaramente una cosa impossibile, fare eventualmente una riammissione in sovrannumero credo che sia la strada più percorribile, chiaramente vincendo il ricorso.
3: Voi comunque siete ottimisti su questa possibilità?
2: Ma sai, ci siamo affidati all'avvocato questo momento più importante in Italia, perché quando poi metti tutto in mano dello studio Grassani con Mattia in prima persona è chiaro e lo fai solo esclusivamente perché hai l'idea di vincerlo il ricorso, ma soprattutto c'è qualche speranza e indubbiamente lui è uno che le speranze le fa anche crescere.
1: E quindi insomma facciamo un grossissimo in bocca al lupo al Fasano per quanto concerne questa eventuale riammissione in sovrannumero. Abbiamo con noi in studio il nostro grandissimo amico l'attore Gigi Miseferi, che sta ascoltando con attenzione le parole di Francesco Montervino. Prego Gigi.
0: Sì, salve direttore, la mia domanda è questa: quanto fa male assistere a queste vicende, poi diventano extracalcistiche, perché non basta dover attrezzare una rosa e combattere tra virgolette sul campo contro gli avversari, però andare pure nelle aule di tribunale insomma diventa problematico. Quindi lei al di là di tutto come vede questa situazione in questi anni che si sta ripetendo ciclicamente all'inizio dei campionati?
2: Guardi, sai cosa fa male in particolar modo? Vedere oggi quanto Procura, Lega, Covisod siano stati attenti alla situazione del Fasano, tenendo conto che la compagine societaria che stava acquistando una società con una situazione debitoria incredibile, quindi mi domando com'è che adesso ci sia così tanta attenzione nei confronti di una compagine che sta cercando di salvare i disastri e i danni che hanno fatto altri l'anno scorso. Allora dico, ma l'anno scorso dov'erano? 2 anni fa dov'erano? Quando il Fasano faceva quasi 1,5 milioni di debiti, tutti quegli organi di controllo dov'erano? Allora la verità è che in Italia o si fa attenzione realmente a quello che combinano tante compagini societarie, oppure secondo me il calcio dilettantistico è destinato a morire, o meglio è già morto, a parte qualche imprenditore che veramente ancora lo fa per passione e ci rimette dei soldi, è già morto. Quindi io onestamente, a me fa male, perché Fasano è una città, è un paese che meriterebbe almeno di stare in D. L'anno scorso ha lottato per vincere il campionato, seppur complicando la situazione debitoria, ma è comunque una società storica. Io poi tra l'altro nasco calcisticamente nel 94 a Fasano, quindi magari il mio è un pensiero anche rivolto alla gente di Fasano al quale sono particolarmente legato, però fa male vedere questa situazione. È la prima volta che mi accade da direttore, perché da direttore non mi era mai successo, ho sempre fatto parte di società che partivano anzi con velleità semmai di vincere, qualcuno ha vinto pure, ho avuto la possibilità di fare il direttore in C. È la prima volta che mi accade di far parte di una compagine societaria che al 3 settembre ancora non sa se parteciperà al campionato di Serie D.
0: Grazie, le faccio un'altra domanda, l'ultima, tracciando un parallelo tra la mia professione e quella appunto dei calciatori, di chi vive appunto attorno a una a una squadra. Come si fa a proteggere coloro che devono andare in campo? Un po' come quando per noi attori c'è un grosso problema in produzione e allora viene protetta la compagnia, perché comunque deve andare con serenità in scena, deve ricordare il copione, deve ricordare tutto, le coreografie, quindi deve stare attenta, e per avere una certa lucidità deve essere messa a riparo da queste dinamiche, delle quali ovviamente non ha nessuna responsabilità perché c'è chi tratta per loro. Quindi come si fa a proteggere un gruppo che poi deve andare in campo con serenità? Come già giustamente lei, siamo al 3 settembre, dopo domani inizia il campionato, insomma domenica, fra tre giorni, e quindi qual è la cura per questi ragazzi? Perché poi, a differenza di noi attori che siamo, alcuni siamo il primo, secondo e terzo pelo, qui stiamo parlando di ragazzi anche di 18 anni, quindi come li si protegge? Appunto, questo scudo da cosa è composto?
2: Non c'è protezione nel mio caso, perché io non ho nessuno in rosa, a parte quattro tesserati che avevano pluriennali, di cui due sono partiti di tiro con noi e due sono stati proprio i giocatori che in particolar modo hanno creato il disagio che oggi stiamo vivendo. Quindi io, a me dispiace solamente di giocatori come De Angelis e come Pensa, che sono giocatori sotto contratto con noi, che sono giovanissimi, nel 2005 e 2006, che chiaramente sono sulle spine, ma sarà mia attenzione particolare nel caso in cui dovessimo iscriverci, quella di tutelarli, di proteggerli e di aiutarli a trovare quanto prima possibile la soluzione mentale che li possa permettere a loro di potersi mostrare come solo loro sanno fare. Però sono fortunato, perché nella disgrazia generale in particolare io non devo proteggere nessuno se non questi due giocatori, e chiaramente poi diventerebbero miei figliocci, perché ho una figlia della loro stessa età, quindi diventerebbero come figli per me, quindi in qualche modo li aiuterei particolarmente, ma sono avvantaggiato dal fatto di non avere nessuno in rosa. Il problema sarà fare la squadra in 5 giorni, perché indubbiamente, qualora dovesse accadere il miracolo della riammissione, noi la prima giornata non giocheremo sicuramente, quindi avrò 5 giorni di tempo per fare una squadra con 25 giocatori.
0: Cioè, la ringrazio.
1: Siamo al telefono con Francesco Montervino, direttore del Fasano. Direttore, anche in caso di riammissione c'è la possibilità che Piras diventi un calciatore della Regina?
2: Ma con grande onestà, noi l'accordo con la Regina, con l'amico Giancarlo Romairono e soprattutto col presidente Lotito l'abbiamo già raggiunto tempo fa. Chiaramente siamo impossibilitati nel fare l'operazione, perché oggi la matricola è in qualche modo congelata, quindi anche un passaggio eventuale di varie operazioni tra le due società non si può effettuare, quindi bisogna assolutamente sperare che quanto prima si sistemi la situazione societaria inerente all'iscrizione, ma l'accordo fra le parti è raggiunto già da tempo, c'è stima, c'è rispetto fra le società, ma soprattutto fra noi direttori. Con Giancarlo c'è un rapporto da un po' di anni e ripeto, io poi sono stato capitano del presidente Lotito, quindi non ho motivo di pensare che qualora il Fasano si dovesse iscrivere, Piras non possa diventare un giocatore della Regina. Non credo cambieranno le varie dinamiche.
1: Quindi da sabato Piras potrebbe diventare a tutti gli effetti un calciatore della Regina?
2: Quello nel caso di riammissione probabilmente sì, nel caso di non ammissione io credo che bisogna aspettare i termini per il congelamento poi eventuale della matrice. Vabbè, sicuramente credo che la prima partita non possa essere disponibile per tanti motivi, però la probabilità che poi possa diventare tranquillamente un giocatore della Regina io non penso ci siano grossi problemi.
3: Io volevo invece chiedere un giudizio un po' generale su questo calciomercato che è appena concluso, a una personalità come Francesco Montervino che conosce benissimo tantissime dinamiche. Mi dà una valutazione un po', se penso abbia seguito sicuramente, di questo girone I, le chiedo il girone I perché appunto noi parliamo soprattutto di Regina e nella fattispecie della Regina, perché sicuramente è cambiato tantissimo il modus operandi rispetto alle passate stagioni, e chiedo se anche tra gli addetti ai lavori si è parlato, no, di questo cambiamento societario della Regina, e se tanti calciatori oggi sono più interessati a vestire l'Amaranto.
2: Beh, diciamo che stai parlando forse con la persona che in qualche modo è stata vicina alla Regina quando c'era il cambio societario, perché come voi ben sapete ci sono state più cordate che hanno pensato di prendere la Regina, e come avete riportato su tanti siti e giornali, io sarei stato probabilmente la persona indicata di un'altra cordata a poter rivestire il ruolo di direttore sportivo. Quindi è chiaro che sono stato molto attento a tutte le dinamiche e soprattutto attento anche adesso in fase di mercato a quelle che potevano essere operazioni che poi ha portato a buon fine alla Regina. Indubbiamente la squadra forte, indubbiamente c'è un cambiamento, Lotito fa parte di quella schiera di presidenti che quando interviene in una società interviene solamente per vincere, ho visto che qualche sito regino ha riportato un'intervista a David Morard in questi giorni, stamattina siamo parlato, dove si parlava della nostra Salernitana. Lui ha fatto parte di quella Salernitana che ha fatto la risalita in 2 anni e mezzo praticamente in B, è andata dalla D alla B, quindi è chiaro che l'arrivo di Lotito, per quanto possa sembrare vulcanico, però è molto deciso in quella che deve essere poi una struttura tecnica per portare subito il risultato. Non è uno che partecipa, è uno che vuole assolutamente vincere, è uno però molto attento a quelli che sono gli investimenti da fare, quindi sì, ok, il budget è importante, però non è come vogliono far credere tanti altri, un budget limitato, è un budget importante, ma ci sono squadre nel girone I così come nel girone H che spendono tanti soldi e poi non vincono. Nel caso specifico io credo che la Regina stia mettendo le basi importanti per fare un campionato di livello, un campionato da protagonista. Non vedo in questo momento squadre attrezzate bene come loro, qualcosina probabilmente ancora manca, ma sono convinto che Giancarlo farà gli ultimi ritocchi, li farà prima che possa chiudersi il mercato.
1: Direttore, qualora al Fasano venisse concessa la possibilità di disputare il prossimo campionato di Serie D, ha detto avrò 5 giorni di tempo per fare la squadra. Nella Regina in questo momento ci sono parecchi calciatori in organico, per carità, potrebbero essere tutti utili, però in quei 5 giorni ci sta una telefonata con Giancarlo Romairone per eventualmente individuare qualche profilo che da Reggio Calabria potrebbe interessare al Fasano?
2: Credo di no, perché i costi di questi giocatori non sono costi in questo momento alla portata del Fasano. Perché chiaramente nel momento in cui il Fasano dovesse vincere il ricorso, credo che il budget iniziale sarà diminuito ancora di più, perché si sono dovute sostenere delle spese anche per il ricorso, roba varia, quindi indubbiamente non potrò permettermi giocatori che hanno uno stipendio importante come quelli che oggi stanno alla Regina, probabilmente non potrò permettermi neanche giocatori che hanno uno stipendio normale tendente all'abbondante, quindi dovrò fare di necessità virtù, dovrò pensare a tanti ragazzi giovani, dovrò fare una squadra completamente nuova. Non mi spaventa, anzi onestamente queste sono le sfide che poi mi piacciono, vorrà dire che prenderemo in seria considerazione la possibilità di far giocare 5, 6, 7, 8 under in una sola partita.
3: Io vorrei solo fare un'ultima domanda al direttore, poi non so se voi avete altre curiosità, se no lo liberiamo e lo ringraziamo anche anticipatamente. Un giudizio sul girone H, perché noi abbiamo detto poco fa che il girone H è sempre quello più competitivo, più difficile da vincere, dove davvero ci sono squadre che si attrezzano tantissimo e che prendono calciatori di valore. C'è sicuramente ci sono sicuramente, secondo me, le due campane che hanno fatto un ottimo mercato, la Turris e la Nocerina su tutte. Lei è d'accordo oppure vede? E poi soprattutto volevo chiederle se il Fasano, insomma, che ruolo dovrà avere con tutte le difficoltà che ha avuto. Si è un po' anticipato anche questa risposta un pochino prima, però se vuole aggiungere qualche altro dettaglio.
2: Parto dall'ultima. Sicuramente il Fasano dovrà fare un campionato di grande sacrificio, dovrà pensare semplicemente a salvarsi quest'anno, perché non ci sono i tempi per puntare e per pensare di poter puntare ad altro. Il calcio per me è programmazione, attenzione, organizzazione, e non siamo in questo momento né nelle condizioni di poter programmare né di essere super organizzati, quindi indubbiamente sarà un campionato di sacrificio e dovremo pensare prima di tutto a salvarci, anche perché dovremo capire, già eravamo stati riammessi con 2 punti di penalizzazione da quelle che erano le nostre notizie, ora dobbiamo capire quello che potrà succedere. Detto questo, il girone H è sempre il girone più costoso a prescindere dalla competitività delle squadre. Quest'anno però c'è un valore importante, perché credo ci siano 9 pugliesi ma 7 campane, quindi è diventato per forza di cosa quest'anno un girone non il girone pugliese ma il girone pugliese campano. Quando ci sono tante campane, la possibilità che poi possa vincere una campana si alza notevolmente, perché fare 7 trasferte in campagna diventa poi insomma non facilissimo. In più hai parlato di 2 squadre che sicuramente hanno fatto un buon mercato, ti devo dire che le ho viste entrambe domenica, perché quando la vedete sia Sarnese Nocerina che Turris Afragolese, le ho viste entrambe proprio perché volevo capire il livello anche delle altre squadre. La Turris mi sembra una squadra attrezzata per poter fare un campionato super importante, con giocatori importanti, probabilmente devono fare ancora qualcosina, perché poi il girone H è veramente tanto competitivo, però credo che possa essere una squadra che possa stare tra le prime 3-4. La Nocerina invece, secondo me, negli individui è meno attrezzata, ma devo dirti che mi ha fatto una bellissima impressione come organizzazione di squadra, come dinamiche di gioco a livello tattico. L'allenatore Karel Zemar, che conosco benissimo, a mio avviso sta facendo un ottimo lavoro, non avendo speso secondo me cifre incredibili, quindi va dato merito a questa squadra che, non spendendo cifre folli, potrebbe essere un outsider. Non credo possa lottare per vincere, però è una squadra secondo me ben organizzata che può far bene. Detto questo, per me le favorite però restano comunque le squadre pugliesi. La una su tutte oggi, chi sta forse facendo un mercato più sontuoso, è il Brindisi, sì, che ha messo dentro giocatori come Sosa, come Carretta. Probabilmente, non so se l'hanno chiuso, prenderanno un difensore importantissimo, ha degli under molto forti, quindi è una squadra che non gode forse di un'organizzazione eccezionale, però ha un allenatore importante, ha una società solida alle spalle e in questo momento ha fatto degli acquisti economicamente anche tanto dispendiosi. Però la squadra migliore secondo me, il rapporto qualità-prezzo, è l'Andrea. L'Andrea, a mio avviso, ha fatto un mercato molto intelligente,
3: che ha preso Luca Ferraro dalla Regina.
2: Sì, ha fatto Luca Ferraro, ma c'è Gionai, c'è Buona Volontà, ci sono giocatori di altri gironi che non costano tantissimo, ma che sono giocatori importanti. La verità del girone H è che molto spesso ci si basa sempre solo e unicamente su quelli che hanno fatto il girone H, che costano tanto e che magari non hanno la valenza invece di giocatori che stanno nel girone I, nel girone G o nel girone E. E invece l'Andrea è andato a intingere, secondo me, in altri gironi, bene ha fatto, perché a mio avviso è la squadra che, rapporto qualità-prezzo, può essere la vera sorpresa del campionato, non tanto secondo me per gli addetti ai lavori, ma quanto per la gente che sicuramente 7, 8, 10 giocatori non li conosce. Per certo, me può essere la protagonista.
0: Considerate le difficoltà di cui parlava, ha preso in considerazione il fatto che se dovessero servire per salvarsi 11 leoni potete rivolgervi allo zoo Safari a Safano, siete avvantaggiati.
2: Ma era già uno dei soci l'anno scorso, Yuri, un carissimo amico, quindi infatti noi abbiamo fatto il ritiro nell'albergo proprio per far entrare in clima la squadra, l'ho portata nell'albergo dello zoo, e quindi eravamo circondati da leoni, tigri e pantere. Fantastico. Per creare un ambiente giusto.
0: Veramente un grandissimo in bocca al lupo, direttore, veramente un grande in bocca al lupo, davvero.
1: Grazie direttore.
3: Grazie al direttore.
2: Grazie a voi.
3: Un saluto e grazie ancora.
1: Buona giornata, grazie.
3: Insomma, anche oggi un'altra telefonata molto molto interessante con il direttore sportivo del Fasano, insomma, anche
0: dotato anche senso dell'umorismo, dotato anche sì, senso dell'umorismo.
3: E in una situazione del genere non è scontato, perché voglio dire, insomma, si sono visti esclusi dal campionato e ancora non sanno di che fine faranno, perché non è detto che il Fasano verrà riammesso. Io spero di sì, perché comunque lo scorso anno è stata una squadra che è stata molto ambiziosa. C'è stato anche,
0: ma poi è stato chiaro, adesso negli altri anni dove erano gli organi competenti, certo, per non accorgersi di quanto stesse accadendo, di colpo diventano, sono lì attentissimi anche alle virgole. Quindi insomma, lo stesso discorso che facevi tu prima circa il campionato, quindi veramente il calcio ha a che fare con queste dinamiche che sono le prime a dover essere dribblate, attenzione, non l'avversario, prima questo e poi gli avversari, purtroppo. Però abbiamo deciso di essere tifosi, ma se fossimo tifosi di cricket forse non, questo problema non ce l'avremmo. È una maledizione.
1: Solo a Genova possono tifare cricket, perché il Genoa CFC si chiama Cricket and Football.
0: Esatto,
1: denominazione, insomma, del club più antico d'Italia.
0: Esatto.
1: Dunque abbiamo avuto in diretta Francesco Montervino, direttore generale del Fasano, e l'aspetto sicuramente che ci interessa di più, per fortuna è una settimana in cui le notizie riusciamo a tirarle fuori, a estrapolare nel corso della trasmissione Mezzogiorno Amaranto, quindi ci ha detto che Piras diventerà un calciatore della Regina. Esatto. Quindi questo,
0: la sezione di Piras è matura, porta. È matura. La sezione di Piras è
3: pronta
0: matura
3: a cadere,
0: assolutamente, vai.
3: Dall'albero. E quindi blindato, e poi, anche il pacchetto.
0: Poi scusate, ora credo che Roma Airone prendendo Pira si è dimostrato di essere del ramo, quindi voglio dire, cioè, diciamo c'era questa cosa. Ok, dai,
1: diciamo... io non so, immagino il ragazzo se l'ascolta.
0: Vabbè, dai.
1: Quindi insomma, e poi l'altra notizia, cioè quello che riguarda noi ovviamente, la notizia era questa. L'altra notizia interessante che non sapevo onestamente è che il ricorso che lo sta curando l'avvocato Grassani, quindi secondo me a questo punto c'è grossissimo, certo, rischio che il Fasano venga riammesso.
0: Sì, sì, si sono affidati, diciamo, a quello che non plus ultra, insomma, dei forensi, dei principi del foro.
1: Detto ciò, caro Gigi, abbiamo capito, ma lo sapevamo già, come mai il sindaco, tra i vari cantanti per Festa Madonna, non ha portato Zucchero, perché Zucchero canta Sento le campane, però le campane sono tutte nell'altro girone.
0: Perché sono le campane di là, insomma, diventa, è vero, noi questa, ormai è una cosa tra Calabria e Sicilia questa qui, e quindi diciamo che solcheremo le acque dello stretto più volte e viceversa toccherà a loro. Sì, beh, dai, questo serve anche per il famoso turismo di prossimità. Sembra strano, magari gente che non conosceva Reggio rimarrà affascinata, e viceversa andremo a visitare
1: Modica,
0: ma ci sono dei posti pure molto belli in Sicilia, posti è una terra.
1: Anzi, a me dispiace non ci sia l'Acragas, ad esempio, perché
0: andare alla Valle dei Templi,
1: essendo lunghissima la trasferta, però
0: quindi bella trasferta. Ci sarà anche l'occasione di vedere delle cose belle in tanti
3: quando
0: paesi.
3: Andremo a Licata al ritorno, magari, tanto lì sono vicini più o meno. Si allunga.
0: Ma servono anche queste le trasferte, anche per arricchirsi culturalmente, andare a vedere anche dei luoghi straordinari. Eppure, perché no, affondare la forchetta in qualche piatto buono, perché insomma abbiamo la fortuna tra Calabria e Sicilia, ce la giochiamo da questo punto di vista.
1: Esatto. Dunque, Gigi Miseferi, cosa hai esclamato quando hai visto il calendario?
0: No, ho esclamato subito che sulla carta è facile, ma dobbiamo giocare sull'erba. Questo perché insomma tre incontri così con le prime tre neopromosse lasciano ben sperare. Però ribadisco, sono quelle cose poi che invitano un po' ad abbassare la guardia, che dopo il 7-0 col Praia Tortora puoi pensare, beh, tutto facile. Io quando guardo le partite mi dico, ma che sei esagerato, però manca ormai 2-0, può succedere di tutto. Ho avuto il piacere di lavorare con Boscov quando facevamo Gala Gol con Giacomo a Telemonte Carlo, c'erano il buon Bulgarelli e il buon Boscovo, che una volta arrivarono in ritardo perché si ubriacarono tutti e due, praticamente li stavano aspettando in studio.
1: Da Bulgarelli non me lo sarei mai aspettato.
0: Con le cose belle rosse, stai scherzando, fantastico. E Boscovo, quando diceva, partita finisce quando arbitro fischia, e sono quelle cose così semplici, roba proprio da filosofi, ma è così. Quindi aspettiamo il fischio finale, soprattutto è chiaro, noi andiamo forti di quello che ci sentiamo di essere, di quello che comunque siamo, però io quando ho visto questo calendario ho respirato e ho detto, mamma mia che meraviglia, queste prime tre partite con le prime neopromosse, però con le tre neopromosse, però vanno vinte.
1: Allora, Boscov non l'abbiamo vissuto da avversario, no, con la Regina in Serie A. E ti chiedo, assieme a Giacomo, quali sono i personaggi più curiosi con cui avete avuto a che fare nel mondo del calcio, diciamo, del calcio di Serie A, insomma, del calcio top, anche prima che la Regina arrivasse magari nell'Olimpo del calcio.
0: No, più volte ci siamo incontrati con Bruno Pizzolo a fare le chiacchierate, perché facevamo il programma con Paolo Limiti a Milano, che era, andava in onda alle 14 su Rai 1, ed era la storia di quello che era il Varietà, eccetera, e agli studi di Milano c'era anche Pizzolo, perché registravo la Domenica Sportiva e registravo quindi dei contributi audio e video con Marco Civoli, eccetera, ci vedevamo e ci facevamo delle chiacchierate incredibili, quindi si parlava di calcio. Poi con Giacomo abbiamo fatto per anni la Giostra dei Gol, che era il programma di Rai International, che in Europa non si vedeva ma in tutto il resto del mondo sì, la domenica, quindi la sorta di tutto il calcio minuto per minuto in video, con tutti i campi collegati, con Ilaria D'Amico per diversi anni, che è una grande, veramente esperta di calcio. Ilaria è straordinaria, è di una competenza incredibile, disarmante, veramente pazzesca. Poi è stata sostituita da Paola Saluzzi, e lì abbiamo avuto il piacere di lavorare con Gianfranco De Laurentiis, che ha una simpatia estrema. Abbiamo lavorato con Italo Cucci per tanti anni, con Giuseppe Giannini il principe, e con il grande, con il quale veramente eravamo molto, Vincenzo D'Amico, veramente una persona straordinaria, di cui ho un ricordo incredibile. E di quelli che mi hanno colpito come competenza calcistica, veramente è stato Massimo Ranieri, ma proprio pazzesco, e Amedeo Minghi, proprio perché venivano a parlare di calcio lì gli ospiti, e Massimo Ranieri sembrava veramente un tecnico appena uscito da Coverciano, era incredibile. La stessa cosa anche Paolo Minghi, parlavamo perché anche Paolo Mengoli che era portiere della nazionale cantante, che è venuto pure a parlare di calcio, anche lui molto esperto, ma Amedeo Minghi veramente, quindi tantissima roba. Poi gli scherzi che abbiamo fatto all'epoca, ho fatto uno scherzo incredibile quando conduceva quelli che è il calcio, perché lei prima faceva la Simona Ventura faceva la valletta a Sandro Ciotta la domenica sportiva. Noi abbiamo vinto un premio a Naxos, a un certo punto c'era lei, io la chiamo in camera, ciao, che carissimo, sono arrivata qua, Simona, vieni, ci vediamo nella hall. E lei fa: ah Sandro, ma veramente ci sei pure tu? E ancora mi sta aspettando, perché ero io. Poi in effetti uno scherzo pazzesco l'abbiamo fatto a Beppe Signori, perché con Giacomo all'epoca abitavamo di fronte a Collina Fleming, che era il clou dei giocatori della Lazio, si incontravano tutti lì. Beppe Signori, gli ho telefonato: ciao Beppe, ti vorrei la domenica sportiva perché vorrei affrontare un argomento particolare con te. E lui dice: ci vediamo lì, eccetera. Ancora mi sta aspettando pure lui, facevamo questi scherzi pazzeschi. Poi abbiamo avuto il piacere di gustarci Gascogne, anche alcuni amici miei di Reggio sono venuti, c'era Paul Gascogne che faceva delle cose incredibili. Allora io ho visto sotto i portici, non so chi conosce Collina Fleming, Paul Gascogne con le ginocchia sul sì della Piaggio impennare, proprio faceva delle cose incredibili. Cioè Gascogne era straordinario. Poi lui e un suo amico, si chiamava Jimmy, si sedevano tutti e due col muro di fronte, quindi loro due con un tavolo col muro, e si ubriacavano, cioè proprio pinte di birra aiosa. Ho conosciuto Giorgio Chinaglia, col quale abbiamo fatto delle trasferte da vedere un amichevole la Lazio. Cioè ho avuto la fortuna di conoscere veramente questi personaggi da vicino, e ti dico, persone meravigliose. Come Franco Baresi, ci siamo ritrovati ad Acqualagna, che sarebbe il paese competitor di Alba per quanto riguarda il tartufo, a fare i testimonial appunto del tartufo di Acqualagna con Franco Baresi, una cosa che risale a 8-9 anni fa, sì, 10 anni fa circa. Infatti mi è ritornata la foto, una persona straordinaria. E poi il mio grande amico è Fulvio Collovati. Fulvio, siamo molto amici, perché nel 1992 già con Giacomo abbiamo fatto all'Expo di Genova, quindi era il porto di Genova, davanti a 120.000 persone, abbiamo festeggiato i 100 anni del Genova Calcio, e c'era Fulvio Collovati, eravamo lì, abbiamo fatto lo spettacolo. Da allora molto amici, infatti ci sentiamo spesso, e io ogni 12 luglio lo chiamo e gli dico: mi hai regalato uno dei giorni più belli della mia vita, 12 luglio 82, campione del mondo.
3: Certo.
0: E quindi sì, è veramente un ragazzo straordinario, Fulvio, per cui appartengo a quella generazione che ho avuto la fortuna di conoscere. Poi ti racconto questa chicca e chiudo. Io sono sempre stato un amante del calcio e compravo il Guerin Sportivo all'epoca, sì, quando si leggeva. E poco prima,
1: il storico direttore Mimmo Morace,
0: esatto, certo, bravissimo. E quando nel 92 andavamo lì al bagaglino, facevamo il teatro, non c'erano gli smartphone, c'era solo il cellulare, serviva solo per telefonare e basta. Io leggevo questo Guerin Sportivo e ho un numero in cui c'è Gullit in copertina, intervista a Sandro Ciotti, e comincio a leggere questa intervista, e c'è scritto, gli domandano: lei è uno dei personaggi più imitati, ma secondo lei chi è l'imitatore che si avvicina di più? Ho detto: quello che mi imita in modo preciso, Gigi Miseferi del bagaglino. E io sono rimasto impietrito questo giorno, che conservo come reliquia, figurati, perché lui non amava essere imitato, perché lui ebbe un problema alle corde vocali, lui cantava, e quindi non ha, però questa sua voce l'ha fatta tutta la differenza del mondo. E poi ogni volta che incontro Tonino Raffa qui, ci siamo incontrati, Tonino, ci facciamo delle, abbiamo stabilito che il caffè al bar sotto casa mia, che è il mio ufficio, è ormai legge,
1: Angelo
0: Putorti, lo salutiamo tantissimo, mio fratello, è legge dello Stato prendere il caffè insieme con Tonino, il quale mi racconta delle cose fantastiche. Poi Ezio Luzzi, un altro mio amico, sono stato in radio da lui, ma Ezio Luzzi è meraviglioso, degli aneddoti incredibili di quei giornalisti che ce lo facevano vedere il calcio, dotati di un lessico particolare. E ti racconto sta chicca di 10 secondi: sai chi è stato da chi è stato battezzato Sandro Ciotti? Da Giancarlo Salustri, detto Tirilussa. Tirilussa ha battezzato proprio Sandro Ciotti, e forse lui ha ereditato quel lessico pure molto particolare, che aveva la giornata fredda come un vecchio tubo catodico, senza televisore a valvole, oppure c'ero languido come gli occhi di Ornella Muti, oppure la giornata è limpida come un'idea di Leonardo. Tu sei un poeta quando dici quelle cose, ed erano veramente di uno spessore. Enrico Ameri ha presentato 2-3 eventi dove siamo stati con Giacomo, il piacere di parlare con queste persone, che personaggi che avevano uno stile incredibile, sempre sempre eleganti, posati, pacati. Io parlo di una paleo TV e di una paleo radio che non esistono più, e quindi però vengo da quell'educazione, la stessa cosa dei genitori artistici che abbiamo avuto, come Oreste Lionello. La figlia ha scritto un libro, una biografia sul padre, le dice: Gigi Misefri, il preferito di papà, lo scrive lei, non io. Quindi veniamo da quell'esperienza di personaggi che hanno fatto veramente la storia della TV e della televisione, e della radio e della televisione.
1: E credo che per me e per Andrea sia veramente un privilegio essere qui accanto a te e a
0: grazie,
1: non solo ascoltare, però insomma vivere proprio da vicino quelli che sono i tuoi racconti di vita, di calcio, insomma,
0: grazie a voi,
1: e che inorgogliscono sempre di più la nostra città, che tu hai sempre rappresentato assieme a Giacomo.
0: Grazie mille, giro per, l'abbiamo portato in giro veramente urbi e torbi.
1: Esatto, però ci hai promesso che c'è un tuo caro amico. Magari prossimamente, insomma, ci farai da tramite, no, per farlo intervenire. C'è un tuo caro amico che si guarda le partite della Lazio accanto allo Tito all'Olimpico.
0: Sì, certo, Mario Zamba, il mio fratello, amico del collega del bagaglino. Sì, Mario.
1: Quindi, a proposito di battesimi, se Trilussa ha battezzato Sandro Ciotti, Mario Zamba ha battezzato, tra virgolette, senza offesa, Michele Piscitiello, perché cioè Mario Zamba sarebbe quello che faceva Ciriaco De Mita.
0: Esatto, ecco. Imitava De Mita, sì, esatto.
1: Salutiamo
0: il
1: lotto.
0: Assolutamente, ma quando volete Mario lo intervista tranquillamente, senza problemi. Ci sentiamo tutti i giorni. Poi
1: che ti racconta? Che ti racconta? Del personaggio lo dito, perché lo dito è un personaggio.
0: Sì, ma sempre, ma spesso li ha inquadrati Sky insieme, perché poi lo dito ride con Mario, capito? Sì, perché poi
1: lo dito. Io pensavo fosse Mario a ridere con
0: lo dito è un caciarone. Io, mio carissimo amico che si occupa di produzione, vado spesso a pranzo con lo dito, mi ha telefonato e detto, non sembra, però poi lui è un caciarone proprio, è uno di quelli che ti vorresti portare a pranzo perché ti fa ridere, è simpaticissimo, te lo dico, me lo diceva questo mio amico che si occupa di produzione, non sapevo neanche che fossero amici, sapevo della sua estrema lazialità, ma no che fosse amico, quindi mi ha raccontato questa cosa non appena saputo che lo Tito aveva comprato la regina, aveva preso la regina. Quindi insomma, tante volte ci sono dei personaggi che poi ti spiazzano e tu non te li aspetti in un modo e sono totalmente in un altro, come altri che ti deludono. Tu li immagini, e ne ho conosciuto senza fare nomi, che in TV esplodono di simpatia, poi nella vita privata non li vorresti neanche come vicini di casa, e invece alcuni sono insospettabili e poi diventano veramente, ma alcuni di quelli che ti ho nominato prima, che apparentemente sembrano molto, nella vita privata dei caciaroni simpaticissimi. Quindi veramente questa scoperta di umanità che talvolta non pensiamo ci possa essere.
3: Ma sai, devo dire che lo Tito a me un po' questa impressione l'ha sempre fatta. Alla fine è una persona che vuoi non vuoi, sai, è l'unico presidente che risponde a tutte le chiamate che gli arrivano, perché a me escono ogni tanto anche TikTok video dove lui, tanti hanno il suo numero di telefono, non so come facciano, e lui risponde un po' anche a colore, a tono, però risponde, nel senso, non so quanti altri presidenti di Serie A o in giro per il mondo abbiano questa capacità, nel senso, questa disponibilità nel rispondere.
0: No, questa cosa la dicono pure a me, perché spesso mi chiamano, si sono fatti dare numeri da altri, e mi dicono, ma che fai rispondere? Perché non devo rispondere? Fammi capire, qual è il problema? Quindi quindi non, questo spaccato non lo conoscevo, però ti dico quello che mi hanno raccontato. Ma adesso, al di là dell'aspetto fisico, dell'aspetto caratteriale, dell'aspetto insomma emozionale di tutto, l'importante è che ci uniamo tutti quanti veramente a remare verso la stessa direzione, perché se qui cominciamo a metterci lì con le zampette, a fare il logione dei gufi, mi pare folle. Io voglio un bene dell'anima a questa città, mi sono sempre speso per questa città, e quindi lo sanno, la storia lo sa benissimo, quello che abbiamo fatto io e Giacomo, ci siamo sempre spesi, e poi oltretutto non guardiamo nessun colore, esiste l'unico colore che esiste è l'amaranto, basta, cerchiamo di essere obiettivi. Se si sbaglia è giusto criticare, se si va avanti è giusto applaudire. Quindi ai poster
1: certo.
0: L'ardua sentenza,
1: cioè quello di
0: se
1: ti attacchi certo.
0: In camera vuol dire che qualche risultato l'abbiamo ottenuto, come dico sempre, ai poster l'ardua sentenza.
1: Va bene, Gianni Scarfone, un caro saluto da Genova al grande Gigi Misefri, da parte
0: ciao,
1: di Gianni Angela Bartolo.
0: Ciao Gianni Angela Bartolo, come no, carissimi amici, ciao, un abbraccione a voi, che bello.
1: E allora, io non so se c'è la possibilità di effettuare una piccola pausa.
3: Assolutamente
1: e
3: sì.
1: Valutiamo valutiamo una carambata nel corso della pausa.
3: Come assolutamente sì, va benissimo. Andiamo in pubblicità e torniamo subito.
0: Yeah.
4: Wireless, veloce, senza linea fissa, nella tua città. Auranex connette chiunque, ovunque. Scopri le nostre offerte su www.auranex.it o chiamaci per un sopralluogo gratuito al numero 0965 18 16 002. Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
5: Ciao, sono Sebastiano Marra e con Sema Elettricità mi occupo di distribuzione di elettricità, di luce a 360 gradi e di sicurezza. Da 24 anni SEMAR è sinonimo di consulenza specialistica, di approccio sartoriale al mondo elettrico, di affidabilità, di tecnologia a portata di mano. Il nostro impegno è ripagare la tua fiducia, perché le scelte di oggi illuminano il domani e perché SEMAR è dove c'è luce. Ti aspettiamo a Reggio Calabria, in via Ravagnese 263 e su semarelettricità.it.
4: Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine

0: maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
1: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.

0: Rieccoci qua in studio, ci avviciniamo verso la conclusione della puntata di oggi di Mezzogiorno Amaranto. Voi lo sapete, ci potete seguire in radio, in televisione, sul canale 87 e ovviamente anche su Facebook, quindi seguiteci, siete sempre tantissimi, ci state scrivendo. Continua questa puntata insieme a Paolo Ficare. Oggi c'è con noi Gigi Misefari, che sta veramente impreziosendo questa puntata a livelli assoluti, ci sta raccontando tantissimi aneddoti. Io sono rimasto colpito da quello che hai detto su Gazza Gascogne, no? Perché
1: Fantastico.
0: è proprio quel tipico calciatore talento e
1: Sì,
0: sregolatezza. Cioè, se tu
1: assolutamente.
0: accetti di avere una persona come Gascogne in squadra,
1: Non
0: fortissimo,
1: so, tu
0: talento
1: ricordi una
0: puro.
1: delle cose che ha fatto. Una volta è stato ammonito e è andato ad orare la scella all'arbitro mentre stava, e quindi è stata una delle scene più iconiche di Paul Gascogne. Bravo, è uno di quelli che amavi o odiavi, tra virgolette. Genere sregolatezza, però in campo era veramente forte e geniale, ma aveva questo modo che comunque creava collante nello spogliatoio, perché uno così tiene trasmetteva un'energia incredibile. Quando arrivava lui, sai che entrava lì, quest'ora gli infilava la mano nelle birre degli altri, cioè la birra gli infilava la mano, gli metteva le patate. Ci giocavano tutti con lui, perché era veramente un bambinone da questo punto di vista. Poi purtroppo ha visto le vicissitudini della vita, perché lì l'alcol ha inciso parecchio, però veramente tantissima roba. Poi con Boxic, mi ricordo, poi io sono molto amico di Dario Marcolin, Dario Marcolin sì, perché Barbara, sua moglie, storica, la ballerina del bagaglino, come, quindi mi ricordo il primo incontro, giusto stato al loro matrimonio, infatti c'era pure Paul Gascogne, eccetera. Quindi Dario è un carissimo amico mio. E quindi ne abbiamo vissute con Giacomo di queste situazioni, di quel calcio all'epoca. Uscivamo un gruppetto che eravamo io, Giacomo, poi Beppe Signori, Favalli, di cui ho ancora la maglietta numero 3 della Lazio, carissimo ragazzo pure Favalli, Luzzardi, che poi, perché vennero acquistati dalla Cremonese, Favardi, Luzzardi e Marcolin, li comprò la Lazio. Poi poca fortuna ebbe Luzzardi, mentre Favalli giocò lì. Dario poi andò al Padova, cioè, girò pure lui diverse squadre, però dei ragazzi meravigliosi, veramente, c'è un altro tipo di mentalità, dei ragazzi seri. All'epoca il calcio era vissuto diversamente. Adesso, come vedi, sono un po' tutti quanti allineati, tutti sono tutti estremamente tatuati, perché insomma quello è un modo anche di esprimersi.
0: Sono generazioni che cambiano, poi cambia anche il modo di interpretare
1: Bravissimo.
0: determinate situazioni. Il calciatore una volta, secondo me, più di oggi era visto come un esempio,
1: Sì, dei modelli da
0: dei
1: seguire.
0: modelli, delle figure. Oggi non è
1: Assolutamente.
0: più così, nel
1: No.
0: senso.
1: Lo segui nell'atteggiamento. Per esempio, tu vai a vedere la partita dei Pulcini, vedi i ragazzi che parlano con la mano davanti come se ci
0: Sì.
1: fossero delle telecamere, inquadrarli e potessero carpire quello che stanno dicendo. Quindi anche adesso i bambini tendono a emulare. Quindi ecco perché è molto importante quando si hanno delle responsabilità. L'altra sera ho vissuto questa esperienza bellissima a Bellizzi, provincia di Salerno, quindi accanto a Battipaglia. Fanno ogni anno Fabula, si chiama, vengono 500 bambini da tutta Italia che scrivono favole. Eravamo io e c'era quella sera c'era Maurizio Merluzzo, che è un bravissimo
0: Sì,
1: doppiatore,
0: grande,
1: youtuber, esatto.
0: grande,
1: E qui dicevo questo, la responsabilità che si ha, specialmente chi ha follower ragazzini, perché quello che tu dici poi loro
0: grande.
1: assorbono. Quindi
0: Assolutamente.

0: esempi in campo, anche gli esempi, la correttezza in campo è importante, perché se tu vedi un giocatore scorretto, tu poi fai esattamente quelle cose lì, tendi a emulare il ciuffo di Neymar, tendi a emulare,
1: ma i capelli di Yamal.
0: Ma io mi ricordo che la mia generazione faceva la fila all'ortopedico, la mia generazione, io mi sono salvato perché non amavo i film di karate, di kung fu, ma una serie di amici miei hanno fatto la fila all'ortopedico perché emulavo, tornavano a casa, chi si attaccava al lampadario, chi cascava, perché cercavano di emulare le mosse di Bruce Lee, e quindi poi li ricoveravano praticamente.
1: Finivano all'ortopedico.
0: Ma assolutamente, queste, però dico, grazie a quello io ho cominciato a fare questo mestiere, perché all'epoca non c'era la digitalizzazione che c'è adesso, perché come ho detto a quei bambini, non è molto importante che voi abbiate il cellulare, è importante che il cellulare non abbia voi, perché questo è il concetto. E allora noi all'epoca manualmente, avevo un negozio di elettrodomestici vicino a casa, sfondavamo i cartoni e ricostruivamo le navi greche di Ulisse, perché all'epoca Ulisse era vi racconto questa, ragazzi, che è straordinario. Ulisse era uno sceneggiato in prima serata sulla Rai, che era del 68, regia di Franco Rossi, straordinario, credo che sia la migliore odissea fatta in assoluto, perché proprio calcava quello che era il concetto di Omero. E ti racconto questa cosa, avvenuta in un bar in zona sud di Reggio Calabria, dove un giorno entrò un tizio e me la raccontò Giacomo così, e disse a un altro: oh, attia, con questa cosa, tu veristo film Ulisses? E l'altro fa: e quell'Isis? E lui: ma come quell'Isis? Chi tu conosci? Quindi aveva sintetizzato praticamente tutto questo, povero Omero. Poi immagina, si è fatto un mazzo per scrivere, per dirti, era una Reggio meravigliosa, era una Reggio straordinariamente, come dire, genuina. Io questo l'ho raccontato ai Soradio, li ho fatti ridere da morire, perché gli ho raccontato, siccome vengo dal rione Ferrovieri Pescatori, e noi veniamo sul ponte Calopinaci, chi se lo ricorda, c'era il tizio.
2: L'hanno fatto poi?
0: Sì, il ponte Calopinaci, che lo dico perché io amo, perché dico sempre che se noi conosciamo il nostro territorio riusciamo ad amarlo di più. Si chiama Calopinace, lo dico per chi non lo sapesse, perché i greci che arrivarono, gli calcidesi, videro questo spettacolo meraviglioso, e Calo Spinaches in greco voleva dire bella immagine, si innamorarono di questo all'epoca promontorio, quindi ponte Calopinace, sul quale c'era sempre quello del rione Ferrovieri che vendeva le coste, del rione Pescatori che vendeva le costardelle. E siccome scherzo sempre con i miei amici del rione Pescatori, hanno questa mutazione genetica che parlano in sta maniera, oh, questa voce bella così, e questo bandiava, diceva: signore, custardette, cantatevi custardette, custardette. A un certo punto passa un signore anziano e gli fa: scusi, me ne dà due chili, ah, hai tambotati. Bellissimo, quindi il genio dell'ironia, che l'abbiamo inventata noi l'ironia, anche qui la Magna Grecia, tanta roba, caro Paolo, noi le abbiamo dimenticate. E io questo film che sto facendo sulla storia di Reggio Calabria, infatti prossimamente mi vedrete in città a girare con dei costumi straordinari di questa altra realtà di Reggio, che è la costumeria di René Bruzzese, costumi cinematografici e teatrali, sarò in giro, mi vedrete vestito un po' d'antico romano, un po' da bizantino, perché racconterò Reggio. E detto questo, quindi noi abbiamo anche la parola ironia, nasce da queste meravigliose parti, perché ironeia in greco voleva dire fingo di non sapere, quindi fingendo di non sapere tu prendi in giro il potere, ecco, quindi abbiamo tanta roba, però se solo noi fossimo innamorati di questo saremmo veramente, custodiremmo gelosamente. Io, per me l'unico mare che esiste al mondo è quello di Calamizzi sotto casa mia, dove c'è il mio scoglio, e guai chi si avvicina lì al mio scoglio, praticamente, dove sono riuscito a portare le telecamere della Rai l'anno scorso, che ho rievocato lo sbarco dei calcidesi. Portare telecamere a Tropea è facile, ma portarle a Calamizzi ti garantisco che è un'impresa. E quindi, insomma, tantissima roba, abbiamo veramente tanta storia da raccontare, se solo fossimo consapevoli di quello che è il nostro territorio, che cosa abbiamo dato. Infatti spesso e volentieri ci diciamo Regium Iuli, che è un'associazione di Reggio culturale, però pochi sanno che Regium Iuli era un fiore all'occhiello, perché Cesare Ottaviano Augusto, il più grande imperatore di Roma, ci mise il nome della gens Iulia, della stirpe dei Giuli, eravamo l'unica città Regium Iuli, e tutte le altre rosicavano, perché Reggio Calabria è stata sempre una città che è molto fedele a Roma. Infatti qui riuscimmo a respingere Annibale, che fu costretto a risalire dal Tirreno attraverso la gente Bruzia, ma noi reggini proprio con Roma avevamo un legame incredibile, tant'è che qui a Piazza Garibaldi probabilmente quella tomba di Giulia, la figlia di re di Cesare Ottaviano Augusto, che lui mandò qui in esilio dopo una serie di vicissitudini, ne parlo nel film, e che l'imperatore Tiberio l'ultimo marito la fece uccidere a Reggio Calabria, quindi probabilmente quella è la tomba di Giulia. Detto questo, quindi questa è la nostra Reggio, tantissima roba, per cui qua abbiamo amato la storia, amiamo anche la regina che è la storia.
1: Siamo
0: di
1: una città ricca ma stai scherzando, di storia,
0: incredibilmente
1: di cultura, e tante volte ce lo dimentichiamo.
0: Bravo, tante volte non lo sappiamo, ecco, questo è il problema. Parto da lì, prima non lo sappiamo, poi ce lo dimentichiamo, quindi questa operazione voglio fare proprio per far conoscere Reggio ai reggini.
2: Adesso ho capito perché ti è piaciuto l'articolo sulla sindrome di Calimero.
0: Esatto, ti ho fatto i complimenti, per il quale ti ho fatto i complimenti, è stato bravissimo. Esattamente.
2: Perché stai narrando, insomma, la nostra storia e stai facendo sentire ogni reggino orgoglioso, ma al punto che se dovessimo rapportare tutto al calcio, e qua non è che viene voglia di andare in Serie A, verrebbe voglia di andare in Champions.
0: Ma bravissimo, questo è, infatti ti ho fatto i complimenti proprio in virtù di questo, perché ho detto, ma io perché mi devo lasciare trascinare, andare giù, zavorrare e rimanere sotto, quando invece io ho sempre vissuto nei piani alti, ma non nei piani alti perché me la devo dire chissà cosa, cioè eravamo nei primi banchi della storia, ok? Siamo sempre stati nei primi banchi della storia, ce lo siamo dimenticati, e questo è, siamo sempre stati nei primi banchi, non scherziamo, quindi insomma dai, veramente cerchiamo di sapere dove veniamo per poter continuare ad andare verso quello straordinario obiettivo che è una grande Reggio.
2: Mentre Gianni si congratula sempre sulla nostra pagina Facebook per la puntata spettacolare che stiamo offrendo, Antonio Falco ti fa eco sull'Otito e scrive: già è un cacerone e simpatico, persona a modo nello stesso tempo.
0: Antonio probabilmente lo conosce pure lui, quindi certifica quello che ho detto, che mi è stato riferito appunto da persone che lo conoscono.
1: Leggo anche qualche messaggio che ci arriva su WhatsApp. Domenico da San Ferdinando, scusate, ci scrive: buongiorno, quest'anno spero che la regina faccia un buon campionato, saluto voi e tutto lo staff, forza regina. E poi ci scrive anche Giuseppe, dice: con questo organico che l'Otito ci ha regalato, la regina è obbligata a stravincere il campionato, a partire con Ilicata dobbiamo vincere e fare come, o meglio, del Trapani di 3 anni fa, che realizzò 30 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte. Io dico una cosa: sarebbe bello vincere così, ma se vinciamo anche di un punticino all'ultima giornata mi va bene, io voglio uscire da questa categoria. Certo, con meno patemi d'animi
0: possibile. Sinceramente, però, proprio quest'anno vorrei godermela, avere, non ti dico certezza, perché la certezza te l'offre la aritmetica alla fine, però avere quella percezione, quella consapevolezza che comunque stai andando verso la direzione senza patemi d'animo, perché non dobbiamo, hai detto una cosa, è obbligato a vincere, questa cosa è un po' pericolosa, però è la realtà dei fatti, perché quando tu sei così strutturato sei obbligato a vincere. Però togliamolo, però obbligato, noi vorremmo vincere, desidereremmo, ecco, rimaniamo umili, desidereremmo, neanche vogliamo, che dice l'erba voglio, neanche
2: non sarebbe pure ora,
0: però
2: no?
0: Ecco, desidereremmo vincere un campionato a mani, se non basse, mediamente sui fianchi, se è una cosa così, però vorrei vincerlo, ok?
1: Assolutamente sì, ma che poi io sono anche dell'opinione che tante volte strada facendo capisci dove finirà il tuo cammino. Nelle altre due stagioni si era intuito che sarebbe stato complicato vincere il campionato, nonostante la squadra avesse avuto delle buone possibilità di farlo. Quest'anno, se si parte nella maniera giusta, magari anche soffrendo in determinate occasioni, secondo me si capirà se la squadra è diversa, se mentalmente è su altri binari. Sì, quindi poi a prescindere se i punti saranno 90, 89, 85, 100, l'importante sarà raggiungere l'obiettivo.
0: Io l'anno scorso sono rimasto veramente, quello che mi ha fatto molto male è quella che era avvenuta, quella sorta di scalata che si è fermata maledettamente a Lamezia, e dall'epoca io li ho battezzati la tribù dei musi lunghi, perché non l'ho detto io, l'aveva detto il mister di allora, denunciando che qualcuno aveva remato contro, l'ha detto lui in conferenza stampa, non io, e da allora li ho battezzati la tribù dei musi lunghi, ai quali ho augurato la damnatio memoria calcistica per sempre. Perché quando remi contro la società che ti paga, che comunque gente che viene a casa, perché ricordiamoci che i tifosi, il tifo organizzato, i tifosi comunque spendono alle loro tasche soldi e affrontano trasferte, difficoltà, sottraggono tempo in famiglia, e tu non puoi tradire perché magari in quel momento non sei stato accontentato di un qualcosa.
2: Puoi anche perdere, ma dopo aver dato il massimo.
0: Sei un vigliacco, punto, fine il discorso.
1: Ma soprattutto anche per la fiducia che gli era stata riposta.
0: Esattamente.
1: Dopo comunque un inizio.
0: Ribadisco, è stato drammatico. Palese lì l'ammutinamento del bounty, non è che c'è lo
2: sbaglio. No, io sul dispaccio ho messo quella grafica, insert coin, che voleva dire tutto.
0: Tutto, ma l'aveva denunciato il mister a fine partita, giusto alla conferenza stampa, è stato chiaro, l'aveva detto lui, ha messo le mani avanti, vuol dire che ho fatto un bel lavoro finora, qualcuno qui ha tradito quelli che erano gli accordi. Però detto questo, dannazio memoria tra virgolette, per cui speriamo veramente quest'anno di ripulirci tutte queste tossine, disintossicarci, un detox, un campionato detox come si suol dire, e ripartiamo veramente.
1: Certo che poi comunque vincere aiuta sempre a rilassare l'ambiente.
0: Hai detto quella parola magica, obbligata, e purtroppo non ci gira attorno, comunque sei obbligato perché ti sei, come dire, assunto questo onere, questo onore, comunque hai strutturato un organico, hai creato una rosa che mi pare, ha detto pure il direttore del Fasano, facciamo paura. Certo. Hai sentito la tua domanda bellissima, ha detto ma qualcuno è la regina, non ci possiamo permettere neanche lo scarto della regina, quindi, quindi perché ha dei costi elevati, quindi se noi abbiamo scarti che hanno costi elevati, questo lascia supporre che gli altri chissà che valore hanno sul mercato. Per carità, anche il Paris Saint Germain che aveva il Luna Park, io le ho detto subito, il Luna Park non ha vinto nulla perché quello era un Luna Park con Messi, Mbappé, Neymar, erano i Globetrotter, cioè non potevi vincere perché nelle squadre c'è chi si sacrifica. Qui credo che sia stato fatto un lavoro, come dicevo, tatticamente fatto bene, quindi con ogni pedina al proprio posto. Quindi hai detto quella parolina magica, siamo obbligati a vincere, cominciamo dalla prima giornata con l'Icata, amen, che devo fare.
2: Sì, sì, ma anche l'ultimo acquisto, diciamo, in ordine di rivelazione giornalistica, che è comunque ufficiale, che è quello di Rossetti.
0: Sì, Rossetti, perché ci vogliamo presentare bene, dai, sì, esatto, di Rossetti, un po' di, come, di skin care, come dico, il libro di maquillage.
2: Esatto, dico, anche lui, cioè, ci aspettavamo magari più un numero 10, e invece è arrivato un calciatore che oltre alla qualità anche la quantità. La quantità. Secondo me è l'ultimo definitivo segnale.
0: Questo è un falso 9, questo è un falso 9, come dicono quelli bravi, lo possiamo considerare così, un Rossetti. Ma
2: allora non lo conosco fino a questo punto.
1: È una mezzala,
2: però.
0: È una mezzala, ecco, più che altro è una mezzala. Okay.
2: Però credo che sia anche un calciatore in grado, magari a differenza, no, rispetto alla Boncheré, rispetto a Franchini, che sono più mezzali da centrocampo a tre. Sì. Credo che questo giocatore sia più adatto eventualmente per un centrocampo con due mediani.
0: Con due mediani, sì, avevo detto una cosa del genere. Okay.
2: Quindi penso sia stato preso anche per questo motivo.
1: Sì, è molto duttile, più duttile rispetto agli altri, infatti è sicuramente una mezzala, può giocare anche da mediano, poi ripeto, è uno che fisicamente è abbastanza impostato, oltre 1,90 m di altezza, sa fare anche... il tipico, sa fare anche legna, diciamo così, okay. No, al centrocampo, sì, che in Serie D viene sempre utile, quindi è un altro innesto di qualità, perché in pochi se lo aspettavano.
0: Avevamo Ezio Brevi della situazione, giusto? Avevamo all'epoca la regina, che c'era uno di quelle faceva.
1: Però secondo me con più qualità è anche un giocatore che, se deve alzare un po' il livello, penso soprattutto in Serie D lo sa fare.
2: Ma sapete che Brevi, in effetti, c'è stato proprio un calciatore unico del suo genere, almeno di quelli che abbiamo avuto a giocare. Cioè, ogni volta che penso ad Ezio Brevi, non faccio fatica a trovare qualcuno nell'attuale gioco del calcio per metterlo a paragone.
0: Sì, è vero. Poi quando ci cantavo proprio una vita da mediano, pensavamo a lui più che a Auriali.
2: Sì, in buona sostanza, sì.
1: Gattuso, forse, però, senso.
2: Sì, come, però con caratteristiche diverse perché sì. Comunque Brevi di testa non ce n'era per nessuno.
1: Io lo ricordo poco, nel senso, sono nato nel 2001, quindi... Se a me dici un mediano, viene in mente. Lo
0: possiamo escludere dalla conversazione? Spegni il microfono, perché lo sto inviando del 2001, lui, che è fantastico.
2: No, casomai chiamiamo Ezio Brevi e gli facciamo spiegare.
0: Io l'altro giorno raccontavo una cosa, che chi come me è del 66, gran parte della propria cultura l'ha fatta con le banconote. Lo spiegavo, sto fatto qua, l'altro giorno lo spiegavo proprio a Maurizio Merluzzo, l'ho fatto ridere. Perché io per esempio ho imparato la storia dell'arte con le 100.000 lire, quando vediamo c'era Caravaggio lì, poi avevamo Leonardo da Vinci sulle 10.000 lire, Cristoforo Colombo sulle 5.000, e quindi abbiamo studiato con le banconote, che ci regalava la nonna, chi aveva il Caravaggio se lo incorniciava come se fosse la Madonna del Pellegrino, proprio se lo metteva là, 100.000 lire sta villa, e poi 10.000 lire, meraviglia, che 10.000 lire tu non puoi neanche immaginare il potere d'acquisto, perché all'epoca...
2: Ci hanno fatto una canzone, gli 883,
0: con 500 lire noi compravamo la miscela al 3% dello scooter e cammina dello scooter, quale scooter? Il motorino, sì, scusa, il Garelli, facciamo perdere, una cosa tristissima, però che ricordi straordinari. Per cui noi abbiamo fatto veramente tantissima esperienza con le banconote, le 1.000 lire c'era Giuseppe Verdi, stiamo parlando,
2: abbiamo, poi la Montessori,
0: L'ultima versione delle 1.000 lire è la Montessori, bravissimo, però i grandi personaggi all'epoca che erano c'era Leonardo da Vinci, poi c'era Michelangelo, scusa, sulle 10.000 lire, poi avevamo Cristoforo Colombo sulle 5.000 lire.
2: Dovessimo fare le banconote Amaranto, ecco, chi potremmo mettere?
0: Lillo Foti per forza.
2: Lillo Foti, quale banconote?
1: Da 100.
0: Lillo Foti, quello da 100 per forza, la banconota più, il taglio più grosso da 100, perché le lire il massimo era 100.000, non c'ho 200.000 lire.
2: Però c'è anche quella da 500.
0: Poi ci fu un periodo, no, aspetta, poi ci fu un periodo tristissimo di crisi negli anni 70, dove arrivammo ad emettere i mini assegni da 100 lire. Voi non sapete neanche di cosa sto parlando. Se vi dico l'austerity, tu non sai cos'è. Tra il 76 e il 77, per una crisi petrolifera internazionale, la benzina cominciò a costare tantissimo. E allora lo Stato.
2: Stai parlando di attualità.
0: Esatto, tra il 77, durò circa 8 mesi questa cosa. Impedì alle macchine la domenica di camminare.
1: Si la targa alternata.
0: Resetta, tutte le macchine, nessuno poteva camminare, si chiamava austerity, potevano circolare solamente la polizia e quindi forse l'ordine e l'ambulanza. Basta. Che già erano poche. Io mi ricordo, avevo 8 anni, con la mia bicicletta via Sbarra Inferiore, mi ritrovarono con un gruppo di amici all'aeroporto, che era come se fossimo andati proprio a emigrare, e poi venimmo tutti fustigati dai genitori, che insomma fu quasi una fuga, bellissimo. Quindi abbiamo vissuto anche questo, tu non sai di cosa sto parlando. Non c'erano i mammut parcheggiati fuori,
1: ci credo.
0: I dinosauri, però insomma era un altro periodo, e chi ci sta ascoltando e che è di primo, secondo e terzo pelo come me ricorda perfettamente.
2: Verrai in tribuna domenica? Ce la fai?
0: Spero proprio di sì, perché ci tengo a vedere questo debutto, dai.
2: Va bene, allora.
1: Benissimo. Allora, ci vediamo tutti domenica poi. Quindi per assistere.
0: Speriamo che non sia delicata, è solo no, non sia delicata, dobbiamo giocare. No, no, non delicata.
2: Questo è un misto anche con la Dinorum.
0: Esatto, vai.
1: Assolutamente sì. Io ringrazio Gigi Misefari per essere stato qui con noi, assolutamente.
0: Io ringrazio voi per l'invito, e Paolo in particolare, perché ha fatto da gancio, il mio straordinario amico, e poi veramente gli faccio i complimenti, perché ho sentito una telecronaca l'altra sera, l'ho sentita a sprazzi, l'ho seguita, e quindi veramente complimentoni, e grazie a voi per questa bellissima
1: grazie mattinata. Ovviamente anche a Paolo Ficara.
2: Gigi, grazie Andrea, a domani. Gigi, ti vogliamo bene, e sei veramente, cioè, se dovessi pensare a chi può rappresentare la regina a livello di immagine, a livello nazionale e internazionale, insomma, non avrei dubbi.
0: No, grazie a voi. Mi ricordo quando Giacomo ero i periodi di Bresson, lì era pieno di regine che stavano lì, quando si presentava la regina all'epoca in Serie A, e ne abbiamo fatte parecchie, e quindi sono molto contento, spero di poterla rappresentare in categorie diverse, e dai, stringiamo i denti, incrociamo le dita, e buon campionato a tutti.
1: Tra l'altro quest'anno in tanti dicono di aver respirato un po' anche quell'aria di quei ritiri che venivano fatti nel nord Italia tanti anni fa.
0: Esattamente,
1: questa,
0: bravo,
1: è stata una bellissima,
0: bravo, anche perché quello
1: società.
0: È un posto molto conosciuto per quanto riguarda il CONI regionale del Piemonte, fa parecchia roba lì, quindi era una zona, e già da questo denota un po', insomma, che ti puoi permettere determinate realtà, certo. Quindi, dai. Però andiamo avanti, dobbiamo vincere sulla carta abbiamo vinto, adesso proviamo a farlo sull'erba, in bocca
1: che è la
0: lupo.
1: Cosa più importante.
2: Forza Regina.
1: grazie
0: Forza Regina sempre.
1: Grazie a Gigi Misefari, grazie a Paolo Ficara, che ovviamente ci rivediamo domani, grazie ovviamente a tutti voi che ci avete seguito. Io vi auguro una buona continuazione sui canali di Touring. Ciao.

0: Touring 104 Notizie.
1: Garantire assistenti educativi alla comunicazione fin dal primo giorno di scuola è l'appello rivolto al sindaco Francesco Cannizzaro e all'assessore Lucia Fio d'Angela Villani dell'associazione Il Volo delle Farfalle Evoluzione Autismo. Negli anni passati, denuncia Villani, queste figure sarebbero entrate in servizio con settimane di ritardo. Una situazione che, secondo l'associazione, rischia di compromettere inclusione, continuità didattica e pari opportunità per gli studenti con disabilità. Oltre 25.000 nuclei familiari non censiti e affinitari sono stati individuati tra il 2020 e il 2025 dall'attività di Hermes e del settore tributi del Comune di Reggio Calabria. I dati sono stati illustrati in prima commissione dall'amministratore unico Manuela Chindemi. Cresce anche la riscossione, passata dai 77 milioni del 2018 ai 93 del 2023. Il centrosinistra chiede ora chiarimenti all'amministrazione sul futuro indirizzo politico della società. Musica e spettacolo accompagneranno le festività mariane 2026. Il sindaco Francesco Cannizzaro ha annunciato il programma delle Notti Regine, in calendario dal 12 al 15 settembre. Tra gli ospiti, Benji e Fede, Mimmo Cavallaro, San Da Vinci, Giusy Ferreri e Alessandro Mannarino. Chiusura il 15 settembre con lo spettacolo pirotecnico di mezzanotte all'Arena dello Stretto.
2: Lo sport.
3: Quest'anno la regina arriva ai nastri di partenza con i favori del pronostico. Domenica si comincia e dopo settimane di mercato, trattativa, arrivi e costruzione dell'organico sarà finalmente il campo a dare le risposte. Gli Amaranto debutteranno al Granillo contro il Licata davanti a una tifoseria che ha già dato un primo segnale. Sono 3.264 gli abbonamenti sottoscritti ai quali si aggiungeranno i sostenitori che acquisteranno il biglietto per la prima giornata. La sensazione è chiara, la regina parte come favorita numero uno del campionato, soprattutto per la qualità del mercato condotto dalla società e per il livello dei calciatori messi a disposizione di Marchionni. La rosa mette insieme qualità tecnica, esperienza, struttura fisica e soprattutto una profonda conoscenza della Serie D. Diversi elementi sanno cosa significa affrontare questa categoria e soprattutto cosa serve per vincerla. Un aspetto tutt'altro che secondario in un torneo nel quale il talento da solo raramente basta. Marchionni può contare su un organico numericamente importante e con diverse alternative praticamente in ogni reparto, una situazione che consentirà all'allenatore di scegliere gli uomini anche in funzione dell'avversario e soprattutto di poter modificare assetto tattico nel corso della stagione. La profondità della rosa potrebbe diventare una delle armi principali della regina, soprattutto nei momenti in cui arriveranno squalifiche, infortuni e inevitabili cali di condizione. Quella contro il Licata sarà anche una prima volta. Da quando la regina è stata catapultata in Serie D, infatti, non aveva mai iniziato il campionato davanti al pubblico di casa. Nella prima stagione arrivò lo 0-0 contro il San Luca, fuori. L'anno successivo gli Amaranto partirono con la vittoria in casa della nuova Igea. Decisamente più amaro l'esordio della passata stagione con la sconfitta per 2-1 contro il Castrum Favara, risultato inatteso alla vigilia, maturato al termine di una partita nella quale i siciliani meritarono il successo. Come detto, si parte dal Granillo, con più di 3.000 abbonati già pronti sugli spalti e con una squadra costruita dichiaratamente per stare davanti a tutte. Il mercato ha consegnato a Marchionni una regina forte e completa, adesso però arriva la parte più difficile, trasformare il valore della rosa in punti. La Serie D ha dimostrato più volte quanto possa essere complicata, campi difficili, avversari aggressivi e partite spesso decise dagli episodi rendono il percorso lungo e pieno di insidie. Gli Amaranto però questa volta partono con una responsabilità diversa alle passate stagioni, non dovranno inseguire le favorite, è la regina la squadra che tutti dovranno provare a battere. Domenica contro il Licata inizierà il primo vero esame e davanti al pubblico del Granillo partirà quella che nelle intenzioni del club e nella speranza dei tifosi dovrà essere finalmente la stagione del ritorno tra i professionisti.
4: Touring 104, informazione e passione.
5: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
6: Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
8: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
9: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
10: Ad essere giovani si impara da vecchi. Proverbio popolare.
9: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
11: Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.

0: Smash It Memories, un super classico ora.
1: Touring 104 Notizie.
2: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, la Procura di Torino impugnerà davanti al Tribunale del Riesame il provvedimento con cui il GIP ha disposto soltanto l'obbligo di firma per il 42enne fermato dalla polizia dopo la denuncia di molestie su una ragazzina di 13 anni. L'episodio sarebbe avvenuto all'interno del negozio dell'uomo. Il giudice ha riconosciuto la presenza di gravi indizi di colpevolezza, ma non ha convalidato il fermo ritenendo assente il pericolo di fuga. Per il GIP le esigenze cautelari possono essere garantite dall'obbligo di firma. La procura non condivide la decisione e si rivolgerà ora al riesame.
3: È stato trovato morto nella sua abitazione di Vigevano un giovane di 24 anni originario di El Salvador. 10 giorni fa era stato vittima di un'aggressione a sfondo omofobo. Il 21 agosto il ragazzo era stato insultato e poi spinto nel naviglio da 2 persone. Questa mattina il corpo è stato trovato da un altro giovane che vive nello stesso stabile. Sul posto sono intervenuti la polizia e gli specialisti della scientifica. Al momento non vengono stabiliti i collegamenti tra il precedente episodio e il decesso. Saranno gli accertamenti a chiarire le cause della morte.
2: Nuovo capitolo sul caso La Vitola. I suoi avvocati Sergio e Arturo Cola riferiscono di aver parlato con l'imprenditore che avrebbe assicurato di stare bene e di non presentare segni di percosse. I legali hanno chiesto alla Procura di Roma di poter conoscere l'eventuale contenuto di una nota della polizia penitenziaria relativa alla presunta aggressione subita nel carcere di Rebibbia. La difesa sottolinea inoltre che La Vitola è detenuto in un reparto di alta sicurezza insieme a persone accusate o condannate per reati di mafia e chiede che venga fatta piena chiarezza sulla vicenda.
3: Il Tribunale Civile di Frosinone ha condannato per diffamazione Dario e Massimo Vassallo, fratelli di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore di Pollica, ucciso nel 2010. La vicenda riguarda alcune dichiarazioni rilasciate nel 2019 durante un servizio televisivo delle Iene sul colonnello dei Carabinieri Fabio Cagnazzo. Il militare coinvolto nell'inchiesta sull'omicidio del sindaco era stato prosciolto lo scorso marzo. Condannati anche RTI e il giornalista Giulio Golia. Il risarcimento complessivo stabilito dal Tribunale ammonta a 100.000 euro. La Procura di Salerno ha comunque impugnato il proscioglimento di Cagnazzo.
2: Andiamo all'estero. Dura reazione dell'Unione Europea dopo il tentativo di attacco con droni contro aerei cargo all'aeroporto di Lipsia Halle, attribuito dalla Germania alla Russia. La Presidente della Commissione Ursula von der Leyen parla di una nuova escalation sul suolo dell'Unione Europea. Secondo von der Leyen si sarebbe trattato di un'operazione condotta con materiale di livello militare che, se riuscita, avrebbe potuto provocare gravi danni e vittime. L'intimidazione non funzionerà, afferma la Presidente della Commissione annunciando un aumento della pressione su Mosca.
3: Sulla stessa linea il segretario generale della NATO Mark Rutte. La Russia ha aumentato la sua spregiudicatezza ma non ci spaventa, afferma Rutte, ribadisce che l'unità dell'alleanza resta incrollabile, che il sostegno all'Ucraina non verrà meno. Le forze armate dei paesi NATO, aggiunge, stanno lavorando per garantire la piena prontezza operativa e la sicurezza del territorio alleato.
2: Chiudiamo con lo sport. Il calcio potrebbe concludersi dopo 28 anni il rapporto tra l'Inter e Piero Ausilio. Il direttore sportivo nerazzurro ha il contratto in scadenza nel giugno del 2027. Secondo le indiscrezioni non sarebbe stato trovato un accordo per il rinnovo. Il club avrebbe proposto un prolungamento di un solo anno alle stesse condizioni economiche, proposta che non avrebbe convinto il dirigente. Ausilio è all'Inter dalla fine degli anni 90 ed è direttore sportivo dal 2014. Durante la sua gestione i nerazzurri hanno conquistato 3 scudetti, 3 Coppa Italia e 3 Supercoppe italiane. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Touring 104, informazione e passione.
4: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
5: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno una novità: biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
6: Yeah. Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
7: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash It's Up Chart.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Smash It's Up Chart.
2: Smash It's Up Chart.
1: In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104.
3: 1.

0: Smash e Zap Chart.
1: Questa è Touring 104.
2: Da Vumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.

Smash It Memories, un super classico ora.

0: Ogni giorno, dalle 14 alle 17, Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart.
0: La classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104. 104. In ordine sparso.

Ai și Țap Chart,

0: Questa è Smash It Up Chart, solo su Touring 104.
1: Touring 104 notizie.
2: Garantire assistenti educativi alla comunicazione fino dal primo giorno di scuola è l'appello rivolto al sindaco Francesco Cannizzaro e all'assessore Lucia Fio d'Angela Villani dell'associazione Il Volo delle Farfalle Evoluzione Autismo. Negli anni passati, denuncia Villani, queste figure sarebbero entrate in servizio con settimane di ritardo, una situazione che, secondo l'associazione, rischia di compromettere inclusione, continuità didattica e pari opportunità per gli studenti con disabilità. Oltre 25.000 nuclei familiari non censiti e finitari sono stati individuati tra il 2020 e il 2025 dall'attività di Hermes e del settore tributi del comune di Reggio Calabria. I dati sono stati illustrati in prima commissione dall'amministratore unico Manuela Chindemi. Cresce anche la riscossione, passata dai 77 milioni del 2018 ai 93 del 2023. Il centrosinistra chiede ora chiarimenti all'amministrazione sul futuro indirizzo politico della società. Musica e spettacolo accompagneranno le festività mariane 2026. Il sindaco Francesco Cannizzaro ha annunciato il programma delle Notti Regine, in calendario dal 12 al 15 settembre. Tra gli ospiti, Benji e Fede, Mimmo Cavallaro, Sal Da Vinci, Giusy Ferreri e Alessandro Mannarino. Chiusura il 15 settembre con lo spettacolo pirotecnico di mezzanotte all'Arena dello Stretto.
3: Lo sport.
4: Quest'anno la Regina arriva in astri di partenza con i favori del pronostico. Domenica si comincia e dopo settimane di mercato, trattativa, arrivi e costruzione dell'organico sarà finalmente il campo a dare le risposte. Gli Amaranto debutteranno al Granillo contro il Licata davanti a una tifoseria che ha già dato un primo segnale. Sono 3.264 gli abbonamenti sottoscritti ai quali si aggiungeranno i sostenitori che acquisteranno il biglietto per la prima giornata. La sensazione è chiara, la Regina parte come favorita numero uno del campionato, soprattutto per la qualità del mercato condotto dalla società e per il livello dei calciatori messi a disposizione di Marchionni. La rosa mette insieme qualità tecnica, esperienza, struttura fisica e soprattutto una profonda conoscenza della Serie D. Diversi elementi sanno cosa significa affrontare questa categoria e soprattutto cosa serve per vincerla. Un aspetto tutt'altro che secondario in un torneo nel quale il talento da solo raramente basta. Marchionni può contare su un organico numericamente importante e con diverse alternative praticamente in ogni reparto, una situazione che consentirà all'allenatore di scegliere gli uomini anche in funzione dell'avversario e soprattutto di poter modificare assetto tattico nel corso della stagione. La profondità della rosa potrebbe diventare una delle armi principali della Regina, soprattutto nei momenti in cui arriveranno squalifiche, infortuni e inevitabili cali di condizione. Quella contro il Licata sarà anche una prima volta. Da quando la Regina è stata catapultata in Serie D, infatti, non aveva mai iniziato il campionato davanti al pubblico di casa. Nella prima stagione arrivò lo 0-0 contro il San Luca, fuori. L'anno successivo gli Amaranto partirono con la vittoria in casa della nuova Igea. Decisamente più amaro l'esordio della passata stagione con la sconfitta per 2-1 contro il Castrum Favara, risultato inatteso alla vigilia, maturato al termine di una partita nella quale i siciliani meritarono il successo. Come detto, si parte dal Granillo, con più di 3.000 abbonati già pronti sugli spalti e con una squadra costruita dichiaratamente per stare davanti a tutte. Il mercato ha consegnato a Marchionni una Regina forte e completa, adesso però arriva la parte più difficile, trasformare il valore della rosa in punti. La Serie D ha dimostrato più volte quanto possa essere complicata, campi difficili, avversari aggressivi e partite spesso decise dagli episodi rendono il percorso lungo e pieno di insidie. Gli Amaranto però questa volta partono con una responsabilità diversa alle passate stagioni, non dovranno inseguire le favorite, è la Regina la squadra che tutti dovranno provare a battere. Domenica contro il Licata inizierà il primo vero esame e davanti al pubblico del Granillo partirà quella che nelle intenzioni del club e nella speranza dei tifosi dovrà essere finalmente la stagione del ritorno tra i professionisti.
1: Touring 104. Informazione e passione.
5: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
6: una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
7: Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
8: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
9: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 5102 20 583.
10: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
11: Afferra il presente e affidati al domani il meno possibile. Orazio Flacco.
10: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi: scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
1: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto: boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo, trova occhi ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola: tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.

0: Smash It Up Chart.
1: Smash It Up Chart.
0: In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104.
2: 104.
3: Turing 104 Notizie.
4: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, la Procura di Torino impugnerà davanti al Tribunale del Riesame il provvedimento con cui il GIP ha disposto soltanto l'obbligo di firma per il 42enne fermato dalla polizia dopo la denuncia di molestie su una ragazzina di 13 anni. L'episodio sarebbe avvenuto all'interno del negozio dell'uomo. Il giudice ha riconosciuto la presenza di gravi indizi di colpevolezza, ma non ha convalidato il fermo ritenendo assente il pericolo di fuga. Per il GIP le esigenze cautelari possono essere garantite dall'obbligo di firma. La procura non condivide la decisione e si rivolgerà ora al riesame.
5: È stato trovato morto nella sua abitazione di Vigevano un giovane di 24 anni originario di El Salvador. 10 giorni fa era stato vittima di un'aggressione a sfondo omofobo. Il 21 agosto il ragazzo era stato insultato e poi spinto nel naviglio da 2 persone. Questa mattina il corpo è stato trovato da un altro giovane che vive nello stesso stabile. Sul posto sono intervenuti la polizia e gli specialisti della scientifica. Al momento non vengono stabiliti i collegamenti tra il precedente episodio e il decesso. Saranno gli accertamenti a chiarire le cause della morte.
4: Nuovo capitolo sul caso La Vitola. I suoi avvocati, Sergio e Arturo Cola, riferiscono di aver parlato con l'imprenditore che avrebbe assicurato di stare bene e di non presentare segni di percosse. I legali hanno chiesto alla Procura di Roma di poter conoscere l'eventuale contenuto di una nota della polizia penitenziaria relativa alla presunta aggressione subita nel carcere di Re Bibbia. La difesa sottolinea inoltre che La Vitola è detenuto in un reparto di alta sicurezza insieme a persone accusate o condannate per reati di mafia e chiede che venga fatta piena chiarezza sulla vicenda.
5: Il Tribunale Civile di Frosinone ha condannato per diffamazione Dario e Massimo Vassallo, fratelli di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore di Pollica, ucciso nel 2010. La vicenda riguarda alcune dichiarazioni rilasciate nel 2019 durante un servizio televisivo delle Iene sul colonnello dei Carabinieri Fabio Cagnazzo. Il militare coinvolto nell'inchiesta sull'omicidio del sindaco era stato prosciolto lo scorso marzo. Condannati anche RTI e il giornalista Giulio Golia. Il risarcimento complessivo stabilito dal Tribunale ammonta a 100.000 euro. La Procura di Salerno ha comunque impugnato il proscioglimento di Cagnazzo.
4: Andiamo all'estero. Dura reazione dell'Unione Europea dopo il tentativo di attacco con droni contro aerei cargo all'aeroporto di Lipsia Halle, attribuito dalla Germania alla Russia. La Presidente della Commissione Ursula von der Leyen parla di una nuova escalation sul suolo dell'Unione Europea. Secondo von der Leyen si sarebbe trattato di un'operazione condotta con materiale di livello militare che, se riuscita, avrebbe potuto provocare gravi danni e vittime. L'intimidazione non funzionerà, afferma la Presidente della Commissione annunciando un aumento della pressione su Mosca.
5: Sulla stessa linea il segretario generale della NATO Mark Rutte. La Russia ha aumentato la sua spregiudicatezza ma non ci spaventa, afferma Rutte, ribadisce che l'unità dell'alleanza resta incrollabile, che il sostegno all'Ucraina non verrà meno. Le forze armate dei paesi NATO, aggiunge, stanno lavorando per garantire la piena prontezza operativa e la sicurezza del territorio alleato.
4: Chiudiamo con lo sport. Il calcio potrebbe concludersi dopo 28 anni il rapporto tra l'Inter e Piero Ausilio. Il direttore sportivo nerazzurro ha il contratto in scadenza nel giugno del 2027. Secondo le indiscrezioni non sarebbe stato trovato un accordo per il rinnovo. Il club avrebbe proposto un prolungamento di un solo anno alle stesse condizioni economiche, proposta che non avrebbe convinto il dirigente. Ausilio è all'Inter dalla fine degli anni 90 ed è direttore sportivo dal 2014. Durante la sua gestione i nerazzurri hanno conquistato 3 scudetti, 3 Coppa Italia e 3 Supercoppe Italiane. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Turing 104. Informazione e passione.
6: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
7: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
8: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
9: Agli stupidi non capita mai di pensare che il merito e la buona sorte sono strettamente correlati. Cesare Pavese.
8: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
10: Benvenuti

come sempre partiamo con due dischi della valigetta paura, la puntata di Casa Lopresti giovedì. Ciao da Filippo, siamo anche sul digitale, il canale lo conoscete, l'87. Tra un po' parleremo con i protagonisti di un evento che si sta per svolgere a Reggio Calabria. Si parla di moto, quindi faccio tante domande strane ai nostri amici che già li

Che bella questa canzone, cioè ogni giorno la passiamo, anche se ufficialmente, l'ho detto sempre, è di una ventina d'anni fa, The Fedless, anche più devo dire, però la ripresa la grande, la voce di Beba Rexha. In diretta a Radio Twin 104, abbiamo anche tra un po', forse se riusciamo, ci colleghiamo anche con Eugenio che sarà a Milano, chissà che tempo fa a Milano, siamo molto international oggi qua.

To the dance, baby. Allora io dovrei avere in collegamento il nostro buon Eugenio, però non ci abbiamo il video per il momento. Però possiamo fare. Ciao Eugenio, come stai? Ti sento forte. No, non sentiamo neanche l'audio di Eugenio. No, dai, non sentiamo neanche l'audio. Che succede, ragazzi? No, non ti sentiamo, G. Allora, facciamo una cosa. Tu stai buono là. Rispondimi, perché noi ti vediamo in preview. Se proviamo alle 18, tu ci sei oppure devi andare a fare squash? Non so. Allora, Eugenio, alle 18 ci sarà, perché tra un po' avremo i nostri super ospiti. Stai là, perché stanno arrivando i super tecnici, quindi siamo tutti tranquilli. G, ci sentiamo alle 18, va bene? Così mi dici tutte le novità discografiche che escono nel mondo, va bene, grazie Eggy, sempre lo stesso link, non andare via che ti controlliamo anche se a Milano.

West Cross con Fra Quintana, canzone molto carina, Scarabocchi. 17:25 domani, tra le altre cose, avevo visto tantissime canzoni molto molto interessanti che usciranno. Poi vi dico un po', posso dire qualche canzone? Allora, Nickelback, poi c'è c'è il nuovo di Ernia, Dedica, ci sarà la nuova canzone di Jax, LP, c'è l'Aula per Golizzi, bravissima come sempre. Ci saranno tantissimi personaggi nuovi, quindi domani Oliver Rodrigo, Rov, quello di Shakerando. Quindi domani, mi raccomando, già dalla mattina avete la possibilità di sentire le novità su Radio Tune 104, visibile anche su Video Touring. Everybody, questa la ricordate? Qualche estate fa.

0: I love you, babe. Oh, ragazzi, siete pronti? Siete pronti? Ciao Fabio!
1: Ciao Fabio,
0: Antonio, ciao, avvicinati al microfono, che bello, ragazzi.
2: Buonasera,
0: grazie.
2: Buonasera a tutti.
0: Che bello che vi trovo qua all'inizio di settembre.
1: Cioè. Tutte le stagioni siamo qua. Noi festeggiamo tutte le stagioni.
0: Com'è? È maggio l'appuntamento vostro? Maggio?
1: Maggio 2027.
0: Comunque, maggio.
1: Ci stiamo preparando già per quello. Il capello è stato.
0: Gentleman Rider, bellissimo, ragazzi. Cioè, io l'ho visto la prima volta, ero uno spettatore normale, passaggiavo in bicicletta. Da quelle parti ho visto tutta la gente che usciva dal 1800 come look. ho dagli anni 30, ho detto,
1: quest'anno però ci hai dato il turbo tu, dai.
0: Sì, alle 8:30 sì. Di mattina. Anche avessi fatto la serata, però insomma alla fine
1: la domenica è dura.
0: Che bello però, dai, la domenica. Com'è la mattinata fa la giornata? Questo è un detto che mi dicono quando mi prendono in giro.
2: È vero però.
0: Come stai, Antonio? Grazie comunque.
2: Bene, a me mi sono caduti i capelli, mi stanno ricrescendo, a me mi sono caduti.
0: Però abbronzatissimi, vabbè, arriviamo dall'estate col casco sempre, perché certo. Voi parlerete tra un po' di un evento meraviglioso che si svilupperà proprio da domani.
2: Sì, inizierà domani pomeriggio, sì. Sul lungomare Falcomatal, parcheggio della Meridiana, dell'orologio della Meridiana.
0: Ok.
2: Saranno 3 giorni. Cioè venerdì, sabato e domenica ci sarà il raduno nazionale interforze.
0: Raduno nazionale interforze, per chi ascolta esattamente.
2: È un raduno organizzato dai motoclub della Polizia di Stato, del CC Motor Day, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Marinai Motociclisti.
0: Ma sono le moto proprio dove voi lavorate oppure?
2: No, ecco, queste qua sono le moto che noi usiamo dopo.
0: Ok, tempo libero.
2: Però comunque lì c'è stato creato un villaggio della legalità. Saranno presenti gli stand istituzionali della Polizia, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Marina Militare, dove verranno esposte anche dei pezzi abbastanza importanti di moto storiche.
0: Bene.
2: Ci troverete sul lungomare.
0: Ne parleremo tra un po', anche perché avremo il presidente, mi dicevi, dell'associazione.
2: In collegamento col consigliere nazionale del CC Motor Day.
0: Bene, state con noi, quindi non perdete.
1: Cos'è?
2: Motoclub dei Carabinieri.
0: Motoclub dei Carabinieri.
1: Lui sottintende.
0: Giustamente. Allora, torniamo da voi, ragazzi. Non andate via, vai.
3: È Touring 104.
4: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddy Licious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Friday Licious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Friday Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Friday Licious, baby!
5: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
4: Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: ci ho dato in ufficio una stanza e ci ho tutti giravite. Ecco, lo stretto adesso non casca più. Che bello, no? Mi sono messo tutti i soldi. Ciao ragazzi, come state? Allora, che bella sta notizia che mi date. Anzi, intanto facciamo vedere chi sta guardando l'appuntamento da casa, questa stupenda locandina che ci dà la possibilità di vedere cosa sta per accadere, giusto? Questo molto raduno che voi organizzate alla grande. Com'è la storia? Ce lo descrivete all'Arena dello Stretto, però in realtà il villaggio non è all'Arena dello Stretto.
1: No, Ciccio Franco. Il villaggio è al parcheggio della Meridiana. Io do come punto di riferimento più o meno di fronte Cesare.
0: Ok, certo. La gelateria La Rosa Cesare. Dei Venti, no? Sì, si chiamava una volta Tre Ragazzi.
1: La Rosa dei Venti, sì, esatto. Sì, sì, poi hanno messo questo orologio della Meridiana. Sarà lì questo villaggio della legalità. Il nome del raduno Interforze Due Ruote di Libertà, perché abbiamo ottenuto il patrocinio della Polizia di Stato e abbiamo il patrocinio della FAI, la Federazione Antiracket Italiana.
0: Ok, quindi cioè, è una sensibilizzare con questa situazione,
1: esatto,
0: qua.
1: Sensibilizzare insomma il problema del racket, del
0: cizio. Certo, certo,
1: perciò
0: certo.
1: Abbiamo dato questo nome all'evento.
0: Tu sei ancora...
1: Sì, in servizio.
0: In servizio,
1: sì.
0: Quindi, sì.
2: Lo vedi con la barbetta bianca, però ancora regge.
1: Ancora meno di due anni.
0: Però, secondo me, cioè, il lobby di tu, Fabio, che insomma, le moto sei proprio un mago. Cioè, perché organizzi, ricordiamo, questo evento mondiale ogni anno di maggio, Gentleman Rider. E qui questa idea di spostare, come mai vi trovate assieme? Siete amici da vecchia data oppure sì, di moto?
2: A parte l'amicizia, però la vicinanza con le forze dell'ordine. Ritengo che rientri proprio nello spirito dei gentleman e quindi vanno onorate tutti i giorni,
0: certo.
2: No? Come dice il padre e la madre, ma anche le forze dell'ordine. Oggigiorno sarebbe anche più importante ribadirlo tutti i giorni, visto quello che si vede come
0: certo.
2: Comportamenti con le forze dell'ordine, con chi si occupa giornalmente la nostra sicurezza.
0: Chi sta ascoltando, quindi, guardando la radio, questo motoraduno che voi realizzate, cos'è? Chi può partecipare, chiunque, come avviene?
1: Allora, il raduno diciamo, è rivolto principalmente agli appartenenti alle forze di polizia.
0: Ok.
1: Però diciamo vede anche un'aliquota di simpatizzanti che partecipano. E abbiamo raggiunto 212 equipaggi, perciò insomma.
0: Ma fate un percorso?
1: Faremo un percorso sabato mattina, partiremo da Reggio per arrivare a Gerace.
0: Poi, bellissimo, ma dalla Ionica?
1: No, faremo un tratto costerale e poi a Gioia Tauro usciremo, certo. E faremo tutta la parte interna attraversando il parco d'Aspromonte, lo Zomero, per scendere poi al borgo di Gerace,
0: certo.
1: Dove saremo accolti diciamo dal sindaco, dall'autorità del posto, e poi lì ci sarà un aperitivo nella piazza di
0: Questa
1: Gerace.
0: È la prima giornata?
1: La prima giornata è domani inizia con diciamo l'inaugurazione dell'evento, e una cosa che ci tengo a dire, ci sarà la consegna di un defibrillatore da moto e verrà allestita una moto cardioprotetta, che sarà la prima da Piacenza in giù, non ce ne sono.
0: Cioè, quindi se succede malauguratamente qualche cosa, la moto arriva in velocità assoluta.
1: La moto deve essere dichiarata diciamo al 118, il 118 sa che comunque in città c'è una moto cardioprotetta, perciò...
0: Bellissimo, rapidissimo, sì, arriva nel problema. Che bello. E quindi domani c'è questa...
1: Domani alle 18:30 ci sarà questa, diciamo, oltre l'avvio del raduno, ma ci sarà questa consegna da parte del CNA Calabria, il suo presidente, che ci ha donato questo defibrillatore.
0: I motociclisti sono tutti della provincia,
1: no,
0: della Calabria?
1: No, il più lontano viene da Cuneo. C'ha 76 anni,
0: okay,
1: e poi da tutta Italia,
0: che sono tutti o ex perché sono in pensione oppure
1: ex,
0: in servizio,
1: comunque simpatizzanti vicini al mondo delle forze, come Fabio, perché anche Fabio è un iscritto al motoclub della polizia.
2: Sì, sì, sì, certo, sono simpatizzante, quelli simpatizzanti tra quelli ci sono io. Sì.
0: Ma hai dovuto fare dei test per entrare? No?
2: Sì, mi hanno controllato all'inizio. Non volevano all'inizio
1: fiducia,
2: non volevano
1: fiducia.
0: Perché non si impegna, cioè no. Quando siete piccolini fatelo, no, con la bicicletta, ma neanche, perché rischia di farvi male.
2: Altro che con quella strega.
0: Allora, tra un po' ci farai una sorpresa, perché parleremo proprio con il...
1: ci collegheremo col consigliere nazionale del CC Motor Day, che sarebbe il motoclub dei Carabinieri.
0: Certo, certo. Va bene, allora state con noi, Fabio, Antonio, se avete delle domande 39

0: Sai che abbiamo beccato in tempo, abbiamo il signor Luigi con noi, hanno detto che è tutto sotto controllo. Ciao, come stai? C'è qua Antonio con me, del Motoraduno.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Che bello.
1: Un veramente caldo abbraccio, perché qui a Palermo, ragazzi, c'è un caldo infernale già. Stiamo sistemando le moto per l'evento di domani. Ragazzi, stiamo sudando, ma siamo felici per portare la nostra allegria, il nostro cuore, i nostri valori lì dove Antonio ha creato questo raduno interforze meraviglioso.
0: Antonio, cioè tu ti tocca fare domande, no? Perché siamo...
2: Sì.
0: No,
2: io aspetto Luigi, che praticamente è co-organizzatore dell'evento come CC Motor Day. Spieghiamo, il CC Motor Day è il motoclub dei carabinieri. Loro arriveranno da Palermo, ma arriveranno altri dalla Puglia, dall'Abruzzo e da altre città d'Italia, diciamo, a questo evento che, come dicevo prima, ha raggiunto i 212 equipaggi. Perciò un bel numero.
0: Senti, signor Luigi, posso chiedere che moto ha e in quante ore? No.
2: Sì.
0: che moto ha?
2: È una moto che si smonta mentre cammina.
1: È una moto che perde i bulloni mentre cammina, con Antonio, perché io sono un ducatista nel fegato, nel mio DNA c'è valvole termodinamiche, quindi sono ducatista dalla prima ora, cioè dal 94. E, diciamo che la mia moto è il Monster 900, perché multistrada sono riuscito a venderlo finalmente, però verrò con lei insieme a tutta, diciamo, la cornice della sezione Palermo, insieme al vice capo sezione e al capo sezione della della sezione Palermo, appunto, che è il Vincenzo Meli, il capo sezione. Io attualmente sto ricoprendo l'incarico di consigliere nazionale, infatti il presidente Danilo Franculli vi saluta, vi abbraccio a tutti e ha delegato me per questo tipo di intervento e questo tipo di attività.
0: Che bello, quindi ma è la prima volta che viene a Reggio Calabria oppure c'è già stato in questi anni?
1: No, siamo già stati, questo è il nostro secondo intervento lì Reggio Calabria, siamo stati al primo raduno interforze, che è stato veramente qualcosa di meraviglioso, qualcosa di che ti lascia il senso, tant'è che quando Antonio dice guarda ci ripeteremo, dice noi presenti tranquillamente saremo lì con tutto il nostro entusiasmo.
0: Però la cosa bella è che
1: sarà anche il capo, scusami, sarà anche il capo sezione Puglia Domenico Taddei, che sono, diciamo, i punti di riferimento del direttivo nazionale che scenderanno lì in Calabria.
0: C'è una certa, no, competizione, però sai, ognuno guarda le moto degli altri, no? Dice, cioè c'è un po', no, di rivalità, per l'amor di Dio, perché la causa è giusta, però sai, chi ha una moto antica tenuta super bene, con i bulloni che magari ogni tanto, come dice il dottore,
2: si ammirano, le moto belle si ammirano lì, senza rivalità e senza,
0: però,
2: niente.
0: L'anno successivo, per dimostrare che potenzialmente magari qualche specchietto in più non lo mette.
1: Infatti Antonio, guardando la mia moto, storce il naso, dice ma ancora con questa moto, mi accompagna da tantissimo tempo,
0: certo.
1: Ho avuto altre moto, questa è la settima Ducati per intenderci, però lei è la mia compagna, cioè è parte di me, dopo il servizio, dopo la massima espressione per la collettività, cioè, salgo su di lei e tra virgolette mi rilasso, sono un uomo normale, anche io, certo. Ho bisogno di vagarmi.
0: Riunione interforze, quindi da domani tutte, si ammirano più di 200 moto che gireranno per Reggio e la provincia in questi,
2: sì,
0: tre giorni.
2: Come dicevo prima, il sabato andremo al Borgo di Gerace e la domenica invece andremo a Scilla, percorrendo la Costa Viola.
0: Bello, l'itinerario è perfetto. È una cena sociale o un pranzo sociale?
2: Sì, ci sarà l'aperitivo.
0: Parlavi di aperitivo,
2: certo.
0: Però.
2: No, ci sarà l'aperitivo a Gerace e poi sabato sera al Pilone c'è la cena,
0: certo,
2: per,
0: certo,
2: i partecipanti, insomma.
0: Bello, spettacolare, che bello.
2: Gli facciamo vedere un po' di di bel paesaggio a chi viene da fuori.
0: Certo, quindi è una bella cosa. Ci sarà uno striscione anti-racket, qualcosa?
2: Sì,
0: che poi...
2: sì, c'è già nella locandina, c'è la scritta della FAI. Io quello che ci tengo a dire è una cosa: l'evento ha comunque un fine sociale, benefico. Noi andremo ad acquistare delle carrozzine che andranno al reparto di oncoematologia pediatrica e al reparto di pediatria del GOM.
0: Cioè, ecco, l'ospedale nostro
2: non è soltanto quello del divertimento, ma c'ha comunque un fine sociale.
0: Quindi mi raccomando, quindi non c'è una gara di chi va più piano, no?
2: No, assolutamente no.
0: No, dico, magari sai, per comunque è bello
2: no, più neanche birre. Quella di chi va più veloce.
3: Ok. Va bene, più birre guida.
0: Allora, l'aspettiamo alla grande. Siamo qua, l'aspettiamo domani, mi raccomando. Partirà che ora? Alle 6 del mattino, no?
1: Sì, partiremo molto presto noi da Palermo. Per evitare un po' di caldo, ecco.
0: Ce l'abbiamo?
1: Pronto?
0: Sì, adesso li sentiamo perfettamente. Sì.
1: Partiamo presto da Palermo per evitare un po' di caldo, anche perché il discorso autostrada, Palermo-Messina complicate, imbarchi e quant'altro. Comunque saremo lì nel primo pomeriggio. Abbracceremo la popolazione, lo stand nostro dell'Arma dei Carabinieri, i nostri cugini della Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco e quant'altro.
0: Va bene, noi la ringraziamo, l'aspettiamo domani, va bene, grazie di cuore, perché abbiamo fatto un'ottima intervista con lei al telefono, eravamo un po' emozionati, ho detto ma come lo devo chiamare, ho detto no tranquillo, lui è da... Allora vi aspettiamo domani per il Moto Raduno, vi salutano i nostri due supereroi qua.
2: Ciao Luigi.
1: Ciao, saluto domani, Antonio, arrivederci. Ci vediamo domani. Saluto tutto il mondo del CC Motor Day in tutta Italia che ci sta ascoltando e vedendo.
0: Grazie, ciao, grazie, buona,
1: un abbraccio.
0: Buon lavoro e buona continuazione. Buon lavoro, perché dicevi che lui
2: è un carabiniere in servizio, sottufficiale di carabiniere in servizio, però svolge nel motoclub comunque la figura di consigliere nazionale del CC Motor Day.
0: Senti, altre manifestazioni ce ne sono adesso, oltre a questa del Reggio Calabria, nei prossimi mesi che voi organizzate, ma anche a livello nazionale?
2: Allora, come eventi che noi stiamo organizzando in collaborazione col CC Motor Day, la sezione di Palermo e a Ragusa.
0: Sì.
2: È già il secondo anno che andiamo, dove portiamo un po' di allegria, se si può dire di allegria, a dei ragazzi con disabilità. Saremo ospiti di un villaggio, se mi autorizzi dico il nome, perché
0: certo,
2: è qualcosa di favoloso, il Chicchi Village.
0: Sì.
2: Che credo che sia l'unico villaggio in Italia tutto strutturato per chi ha disabilità, cioè chi va lì potrà accedere a tutto quello che è la piscina, i campi da tennis, tutto quello. È stato tutto strutturato in questo modo per chi ha disabilità. Si chiama Chicchi Village, lo dico con un po' di emozione perché mi ha raccontato la storia del papà, il proprietario. Si chiama Chicchi Village perché è stata la prima parola che ha detto il bambino disabile, suo figlio.
0: Ah, okay.
2: E lui ha dato il nome Chicchi Village. E noi andremo lì a fare due giornate di solidarietà, a portare un po' di allegria con degli sport, ci saranno i carabinieri con le macchine, diciamo, con i colori di istituto, la polizia, insomma, cerchiamo di far divertire un po' sti ragazzi.
0: State con noi, non andate via perché vi devo fare le ultime domande, giusto?

0: È un ritornello, diceva il buono Fabio Bensaia. È vero, un ritornello, no? Com'è?
1: Sì, sì, ormai la musica, si parlava prima con Filippo dell'importanza degli anni 70, 80, 90 nella musica. Abbiamo raggiunto il picco in quel periodo.
0: Quello sì, è un'espressione incredibile, che ancora sì, continui a sentirla e a ballarla. Cioè, fantastico, passati 50 anni.
1: Ma poi quanto erano belli i nostri cantanti, anche i nostri cantanti, dico, le nostre cantanti.
0: Però se facciamo questo discorso qua,
1: vengono le lacrime.
0: Magari adesso il ritmo, io penso che molte volte ascolto le canzoni anche anni 90 che passavo in discoteca. Però alcune erano, detto, ma come si faceva a ballare queste canzoni che erano super veloci?
1: Vabbè, tutto c'era, quanto si sudava ai tempi, con quelle camicie, io avevo la camicia sempre abbottonata fino all'ultimo,
0: sì,
1: sudavo come un disperato.
0: Ogni epoca, ogni tempo ballato, ha delle sonorità, quindi è giusto che sia così. Va bene, siamo in diretta. Dicevi che devi salutare una persona incredibile.
2: Sì, io volevo salutare che mi ha scritto ora, che sta seguendo la trasmissione, l'ammiraglio Cervino.
0: Sì.
2: Che è il presidente dei marinai motociclisti, che è il motoclub fondamentale della Marina Militare, insomma, che vede tra i soci gli appartenenti, ex appartenenti alla Marina Militare. Secondo me ha scritto un messaggio, allora lo saluto.
0: Grande ammiraglio. Comunque, Fabio e anche Antonio, cioè, questo fatto di portare gente a vedere il nostro territorio, cioè quando si fanno i motoraduni, è molto importante, perché la gente, sai, non sa le bellezze che ci sono, esatto, qua in Calabria,
1: sì,
0: anche in Sicilia.
1: Allora, la Calabria, ma in particolare credo Reggio sia proprio la patria dei mototuristi.
0: Certo.
1: Perché passiamo dallo scenario ionico, tirrenico, passando alle montagne, passando dalle coste favolose dove, insomma, l'edificazione non è eccessiva, quindi si passa anche Scilla, Chianalea, si passa, e poi magari c'è zone di acqua, cioè cammini con le ruote vicino all'acqua, è favoloso, passi verso zone sulla Ionica e ti sembra di essere ai tropici, cioè cambi scenari, nell'arco di un'ora sei proprio dall'altro lato del mondo, nell'immaginario passi, che so, dalle Cinque Terre ai tropici, cioè solo qua può succedere. E diciamo, io col Gentleman Ride, ma Antonio con l'Interforze, il bello di cercare di attirare qui con i nostri eventi i motociclisti che arrivano dall'Italia, dall'estero, eccetera. Una volta che vengono qui per il nostro evento, poi ritornano per sparsi la settimana,
0: certo,
1: 15 giorni, perché poi chi è motociclista ama esplorare, non fa solo, diciamo, andata e ritorno. Quindi una volta che sono qui, poi scoprono dei posti, a volte, ti dico, Filippo, che mi chiamano e dice: Fabio, sai dove siamo andati là? Ho detto: oh, non sono nemmeno
0: che sono andato io anch'io.
1: Cioè, ci sono paeselli sperduti nell'Aspromonte, sono, certo, bellissimi, di un'accoglienza incredibile.
2: Io ho scoperto che esiste Gallicia, no.
0: Gallicia, vabbè, no, dai. Gallicia,
2: veramente?
0: No, la patria.
2: No, davvero, l'ho scoperto qualche anno, devo essere sincero, qualche anno fa.
1: Sì. Ma io, grazie agli altri.
2: Non scoperto come nome, ho scoperto come andare a visitarlo, ed è un borgo stupendo.
1: Sì, sì. L'accoglienza ancora proprio tipica del nostro,
0: sì,
1: popolo.
0: Sì, sì.
1: Anche il fatto che magari il prete ti racconta del greco antico, delle cose,
0: certo,
1: o il sindaco. Cioè, là parli, è bello, non sei in una cosa plastica, artefatta, cioè qua siamo ancora calabresi, quindi il mototurista apprezza.
0: Per organizzare ci vuole un sacrificio incredibile, c'è un motoraduno. Questo,
2: anche... Sì, ho perso i capelli, avevo una coma il mese scorso.
0: Allora, ricordiamo in velocità, che vedo già il radiogiornale pronto. Domani parte questo motoraduno Interforze. È arrivato Carlo Crema in ritardo. Carlo,
2: dalle 16 saremo sul lungomare Falcomatà,
0: sì,
2: al parcheggio della Rosa dei Venti, diciamo così, che è più conosciuto rispetto alla Meridiana, e con degli stand istituzionali di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Marina Militare, oltre degli stand dei nostri sponsor, che sono le concessionarie, che dove faranno effettuare test drive alle persone che vorranno provare i nuovi mezzi, diciamo, di moto. E poi da lì ci sarà il sabato e la domenica i giri in moto per la provincia di Reggio Calabria, ma il villaggio sarà presente venerdì, sabato e domenica.
0: Bello. Mi raccomando, una giusta causa, anti-racket, per sensibilizzare la gente, diciamo, a denunciare, perché le forze dell'ordine ci sono.
2: Assolutamente. Insomma, doppia causa.
0: Bello.
2: Anti-racket e la raccolta fondi per acquistare queste carrozzine per il reparto oncologico pediatrico.
0: Antonio, tu hai chiamato solo Antonio, giusto?
2: Antonio.
0: Va bene.
2: Va bene.
0: Ok, benissimo. Fabio, grazie di cuore.
1: Grazie a te, Filippo, sempre.
0: Sto cercando il
1: Luca. Siamo sempre a casa qua.
0: Io la prossima volta te fai il gentleman ride il prossimo anno.
1: Moto. No, con sei la moto. Venuto con la moto.
0: Sono venuto con la moto.
1: Poi
0: sì.
1: Hai da fare.
0: Però vengo vestito, devo trovarmi il ciubettino.
2: Un giro.
1: Basta un giro.
0: Vi voglio bene. Carlo Crea in ritardo. Un saluto veloce alla radio. Che Carlo, le moto è traffica Twins. Che è che hai adesso?
3: Scusare, un saluto a tutti gli ascoltatori, però. Il lavoro ci sta rovinando.
0: Certo, i pompieri, interforze.
3: Un saluto e vi aspettiamo numerosi perché stiamo organizzando veramente una cosa
0: l'ha detto.
3: Molto bella. Grazie ad Antonio, a Fabio
0: e a tutti quelli partecipanti, sono più di 200 delle interforze.
3: Mi raccomando, venite a vedere le nostre moto che sono fantastiche.
0: Grazie. Linea al Radio Giornale, ci sentiamo tra un po' perché questa è Casa Lo Presti, baby.
1: Ciao.
4: Touring 104 Notizie.
5: Garantire assistenti educativi alla comunicazione fin dal primo giorno di scuola è l'appello rivolto al sindaco Francesco Cannizzaro e all'assessore Lucia Fio d'Angela Villani dell'associazione Il Volo delle Farfalle Evoluzione Autismo. Negli anni passati, denuncia Villani, queste figure sarebbero entrate in servizio con settimane di ritardo. Una situazione che, secondo l'associazione, rischia di compromettere inclusione, continuità didattica e pari opportunità per gli studenti con disabilità. Oltre 25.000 nuclei familiari non censiti e finitari sono stati individuati tra il 2020 e il 2025 dall'attività di Hermes e del settore tributi del comune di Reggio Calabria. I dati sono stati illustrati in prima commissione dall'amministratore unico Manuela Chindemi. Cresce anche la riscossione, passata dai 77 milioni del 2018 ai 93 del 2023. Il centrosinistra chiede ora chiarimenti all'amministrazione sul futuro indirizzo politico della società. Musica e spettacolo accompagneranno le festività mariane 2026. Il sindaco Francesco Cannizzaro ha annunciato il programma delle Notti Regine, in calendario dal 12 al 15 settembre. Tra gli ospiti, Benji e Fede, Mimmo Cavallaro, Sal Da Vinci, Giusy Ferreri e Alessandro Mannarino. Chiusura il 15 settembre con lo spettacolo pirotecnico di mezzanotte all'Arena dello Stretto.
4: Lo sport.
6: Quest'anno la regina arriva in astri di partenza con i favori del pronostico. Domenica si comincia e dopo settimane di mercato, trattativa, arrivi e costruzione dell'organico sarà finalmente il campo a dare le risposte. Gli Amaranto debutteranno al Granillo contro il Licata davanti a una tifoseria che ha già dato un primo segnale. Sono 3.264 gli abbonamenti sottoscritti ai quali si aggiungeranno i sostenitori che acquisteranno il biglietto per la prima giornata. La sensazione è chiara, la regina parte come favorita numero uno del campionato, soprattutto per la qualità del mercato condotto dalla società e per il livello dei calciatori messi a disposizione di Marchionni. La rosa mette insieme qualità tecnica, esperienza, struttura fisica e soprattutto una profonda conoscenza della Serie D. Diversi elementi sanno cosa significa affrontare questa categoria e soprattutto cosa serve per vincerla. Un aspetto tutt'altro che secondario in un torneo nel quale il talento da solo raramente basta. Marchionni può contare su un organico numericamente importante e con diverse alternative praticamente in ogni reparto, una situazione che consentirà all'allenatore di scegliere gli uomini anche in funzione dell'avversario e soprattutto di poter modificare assetto tattico nel corso della stagione. La profondità della rosa potrebbe diventare una delle armi principali della regina, soprattutto nei momenti in cui arriveranno squalifiche, infortuni e inevitabili cali di condizione. Quella contro il Licata sarà anche una prima volta. Da quando la regina è stata catapultata in Serie D, infatti, non aveva mai iniziato il campionato davanti al pubblico di casa. Nella prima stagione arrivò lo 0-0 contro il San Luca, fuori. L'anno successivo gli Amaranto partirono con la vittoria in casa della nuova Igea. Decisamente più amaro l'esordio della passata stagione con la sconfitta per 2-1 contro il Castron Favara, risultato inatteso alla vigilia, maturato al termine di una partita nella quale i siciliani meritarono il successo. Come detto, si parte dal Granillo con più di 3.000 abbonati già pronti sugli spalti e con una squadra costruita dichiaratamente per stare davanti a tutte. Il mercato ha consegnato a Marchionni una regina forte e completa, adesso però arriva la parte più difficile, trasformare il valore della rosa in punti. La Serie D ha dimostrato più volte quanto possa essere complicata, campi difficili, avversari aggressivi e partite spesso decise dagli episodi rendono il percorso lungo e pieno di insidie. Gli Amaranto però questa volta partono con una responsabilità diversa alle passate stagioni, non dovranno inseguire le favorite, è la regina la squadra che tutti dovranno provare a battere. Domenica contro il Licata inizierà il primo vero esame e davanti al pubblico del Granillo partirà quella che nelle intenzioni del club e nella speranza dei tifosi dovrà essere finalmente la stagione del ritorno tra i professionisti.
7: Muratori in 104. Informazione e passione.
8: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious, baby!
9: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
10: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
11: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
12: Amore è stare svegli tutta la notte con un bambino malato o con un adulto molto in salute. David Frost.
11: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

con i nostri amici del Motoraduno Interforze di domani, che parte questa operazione a Reggio Calabria per 3 giorni, è una cosa molto molto bella. Allora, il collegamento ce l'ho e spero di avere anche il video, però il video non ti vediamo. Ciao Eugenio comunque! No, ma non riusciamo neanche a sentirlo, ragazzi. Allora facciamo qualcosa, fate qualcosa, dai. Fate qualcosa, perché non riusciamo a sentirti, Eugenio. Non so se è bloccata la camera. Qui è tutto sotto controllo, mi dicono i tecnici. Allora, proviamo, sai che facciamo? Proviamo a chiamarti al telefono. E così ci sentiamo al telefono. E tu stai di non andare via, perché ci devi raccontare domani quante canzoni belle escono, ok? Mi raccomando. C'è Bea, lei è molto brava, Bullet Pumps.

0: Lo sentivo stamattina con altre persone questa canzone di Bea e tutti mi hanno chiesto che bella sta canzone. Io facevo finta di niente. Perché l'avevo scelta. Ogni tanto mi fanno scegliere le canzoni da programmare alla radio. Io facevo finta di niente e questa si chiama Bea ed è molto brava. Non so se Eugenio la conosce. Conosci Bea, Eugenio? Ciao Eugenio.
1: Allora, sì, l'ho sentita qualche volta. Però la vorrei scoprire meglio sicuramente perché so che sta un po' andando molto tra i giovani.
0: Ah sì? Ma lei è britannica, sì, sì, sì. È inglese se non sbaglio, se adesso non voglio...
1: Sì sì sì, infatti, e lei è un'altra di quelle che è apparsa grazie ai social, ha avuto successo grazie ai vari social e sta arrivando al pubblico giovanile.
0: Quindi è una cosa bella e lo ricordiamo sempre, come cioè, Justin Bieber è stato il primo, no? Che si è messo davanti alla
1: esatto.
0: tele, è vero?
1: Sì sì, è il primo caso più famoso di un artista che tramite internet è riuscito a farsi conoscere.
0: Senti, volevo ringraziare Super Nick in regia. Volevo dire una cosa, Eugenio. Tu ti trovi a Milano adesso, com'è la situazione?
1: Sì. Sì, allora la situazione è molto movimentata perché devi sapere che domenica inizia il Gran Premio di Monza.
0: Ah, che bello! Sì, certo, certo.
1: Quindi è tutto qui tematizzato Formula 1. E ieri ho incontrato da vicino anche Leclerc ed Hamilton che erano a Piazza Duomo.
0: Hanno fatto DJ a un certo punto, mi hanno detto.
1: Sì, sì, sì, hanno presentato, hanno detto, sai, ci vediamo questo weekend, cercheremo di mettercela tutta, cioè. È pieno di poster su di loro, ci sono tanti eventi a tema Gran Premio, quindi
0: che bello.
1: C'è grande attesa.
0: Eugenio, che tornerà giovedì prossimo in studio, però adesso ci devi raccontare cosa accade domani, perché noi ti chiamiamo per le novità, non so, da dove vuoi partire, da qualche classifica americana, britannica, fai tu.
1: Allora, ho visto che già qualcuno l'hai nominato, come ad esempio Rove, come anche Oliver Rodrigo a livello internazionale, e volevo anche aggiungere che domani uscirà la canzone di Uelo, il ragazzo che ha fatto la sigla di Sanremo quest'anno, che esce appunto da Sanremo Giovani, e sarà insieme a Roy Paci e Alvaro Soler, e sarà Il Sole, si chiama la canzone. Ci sarà anche Shiva con Bugie, e ritorna anche Malika Ayane.
0: Ah, bello.
1: Malika Ayane che presenta bellissima. Un nuovo album e domani uscirà il primo singolo estratto e c'è anche Laura Pausini che torna con un nuovo singolo e ricordiamo anche che sarà lei ad aprire il Gran Premio di Monza domenica cantando anche in quel caso l'inno.
0: Farà l'inno nazionale, che bella cosa di Laura Pausini, un bel riconoscimento anche perché è stata anche ai mondiali, ha cantato con...
1: Esatto.
0: Bello, bellissimo questo momento. Senti, allora, io so che tu tra le tue preferite è Angelina Mango, la canzone Canto d'amore?
1: Sì, quest'estate è stata una delle mie preferite, no. Diciamo, Canto d'amore.
0: Allora, sei lì, non andare via perché te la faccio risentire, neanche i nostri amici che ascoltano guardano la radio, va bene? Questa è Radio Touring.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Bam bam bam bam. Oh ragazzi, siamo in diretta con Eugenio al telefono. No, Eugenio, mi dispiace che avevi allestito la tua cameretta in maniera incredibile e niente, siamo tornati con i vecchi metodi di qualche anno fa col telefono. Oh, cioè, ci può stare, ci può stare, però stanno lavorando. Io ringrazio Fulvio, il prof, sono di là che stanno lavorando. Ogni tanto queste situazioni, questi...
2: Anche la tecnologia ha i suoi difetti, i suoi limiti, e prima o poi ci abbandona anche lei.
1: I pianeti non si allineano oggi a Turi.
2: Esatto.
1: Stiamo spostando a mano. Che bello, Eugenio. Allora, mi stavi dicendo che situazione bellissima perché ci sono molte prospettive. Perché, sai, quest'estate non è che è stata incredibile, anche tu l'hai analizzata dal punto di vista musicale, non ci sono state vere e proprie hit, giusto? Anche internazionali.
2: No, non ci sono state vere e proprie hit. E a proposito di hit dell'estate, proprio due giorni fa c'è stata la premiazione, no, dei brani più ascoltati.
1: Ah, sì, sì.
2: Che sono poi rimasti alla fine al mio paese, quelli che avevamo già predetto, La testa gira di De Palma e Anitta e anche Mischilla, e alla fine ha vinto
1: I Pinguini.
2: Scusa, lo sento, dei Pinguini Tattici Nucleari. È stata molto strana come vittoria, per quanto loro siano bravissimi, però era, diciamo, abbastanza inaspettata. In ogni caso, a livello di piattaforme, ha vinto comunque Fede De Palma con La testa gira.
1: Sì.
2: E infatti lui è un altro di quelli che domani presenterà un nuovo singolo che anticiperà una nuova era sua musicale, che vuole raccontare un po' di se stesso, quindi proprio a mezzanotte uscirà una nuova canzone di Fred De Palma.
1: Che poi Fred De Palma è tornato al vecchio stile, cioè, perché lui ha iniziato col reggaeton, io quando l'ho intervistato mi ricordo questo.
2: Sì.
1: Lui ha iniziato in quella maniera, è tornato alla grande. Senti, sai che ci sono tantissimi, cioè, ci sono arrivati tantissimi video, cioè video, canzoni, cantanti. Angel, un Selvi, un Wen Selvi, io non so il francese, però Angel l'abbiamo sentita prima, è bellissima la canzone. Vabbè, i Nickelback, ti do dei titoli, anche i nostri radioascoltatori. Poi c'è Ernia, la nuova canzone, Dedica.
2: Sì, esatto.
1: Tu che sai? LP, Laura Pergolizzi con Don't Stop, tutte da sentire, ma domani l'ho ricordato, li sentirete già prima mattina quando parte il Radio Date ufficiale, perché solitamente i singoli quando escono, è come una volta che andavi al negozio di dischi per vedere l'uscita del singolo e andavi e lo acquistavi. Qual è, per chi fai il tifo? Che dici, speriamo che non deluda stavolta.
2: Guarda, io lo sai, sono un grandissimo fan di Malika Ayano, quindi spero
1: certo
2: che questo singolo e l'album che uscirà sia di tutto rispetto.
1: Bello, bello. Senti, allora, sai che ti faccio sentire, Stella, non andare via. Si chiama Sky Newman, non è uscito il video, però la canzone è bellissima. La sentiamo assieme e poi mi dai anche un giudizio, va bene?
2: Va bene, va bene.
1: Siete su caso?

0: Che brava lei! Ti è piaciuta? Leggi.
1: Mi è piaciuta molto, mi è piaciuta tantissimo, veramente. Sembra un mix tra una Amy Winehouse e una Rihanna all'inizio, quello stile soul.
0: Che bello, sì sì sì, infatti anch'io ho la stessa impressione. Lo diciamo ai nostri radioascoltatori, perché sentiamo giornalmente tante canzoni che ci arrivano e poi il problema è metterle in programmazione, ma più di 30 non vanno in programmazione le canzoni del momento, quindi è una cosa divertente. Poi qualcheduno per sbaglio lo lasciamo da parte, poi arriva un successo e tutti lì a dire è colpa tua. No, no, non è vero. Senti Eggy, che combini? Hai iniziato il tuo percorso lavorativo a Milano, com'è la storia? Che tu sei uno dei...
1: Allora, ancora siamo in attesa, però al momento mi sto un po' divertendo a girare la città per scoprire anche tutte le novità che ci sono, sai, soprattutto per questi eventi, come diciamo il Gran Premio, ma tanti altri, perché a fine settembre c'è la Fashion Week e poi c'è la Digital Week, quindi Milano è ricca di queste manifestazioni e poterle vivere da vicino quest'anno sarà molto bello.
0: Però tu scenderai anche perché noi saremo, cioè la festa della Madonna della Consolazione, c'è anche Cirubetta che parte già da sabato e noi esatto. Con la radio siamo lì, quindi con il nostro stupendo camion, con tante attività, quindi noi ci vediamo giovedì prossimo, vero? Sarai protagonista,
1: certo,
0: in studio.
1: Sì, sì, sì, ci vediamo. Poi quando c'è il Walking Radio, lo sai, io sono sempre
0: vai. No, questa volta non farai 4 ore di fila aspettando i cantanti. Va bene. Con Vittoria. Senti, vabbè, quando gioca la mia squadra del cuore, ti chiederò di andarmi a comprare una sciarpa. No, sto scherzando, che ce l'ho già. Eggy, grazie per la pazienza, perché tu eri in collegamento con noi già da tanto. Va bene?
1: Sì, vabbè, non vi preoccupate, comunque in ogni caso ci risentiremo le prossime.
0: Anche perché io sto trasmettendo, ma allo stesso tempo sto facendo le riunioni incrociate, va bene, perché stanno per partire i nuovi palinsesti della radio, già è partito il grande appuntamento a mezzogiorno con la new entry Paolo Ficcara, che è uno di noi, si parla di Regina, domenica inizia il campionato, c'è anche il nostro buon Andrea. Eugenio, grazie di cuore per essere stato con noi, ti vogliamo bene.
1: Va bene.
0: Grazie. Ciao Eggy. Ciao.

0: Questa è Touring 104.
1: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.

0: la tua RC d'auto sta ciao ragazzi, no, dai, bello, ciao Gio. Ciao, come guido la moto, ciao, Giorgio? Ciao. Che prima
1: una meraviglia. Andare in moto con Filippo Lopresti è una cosa meravigliosa. No, perché non corre.
0: Non
1: ciao, ciao a tutti, intanto ciao. Buon pomeriggio.
0: Ciao ragazzi. Ciao Antonio!
2: Ciao Phil, come stai?
0: Dall'altra parte è brutto, tra l'altro.
2: Sì, sono abituato da questo lato.
0: Complimenti! Oh, complimenti!
1: Ah, prima lo sposo.
0: Ah, prima, la prima, avete fatto la prima, no?
2: Sì, abbiamo fatto la prima elementare.
0: Ma abbiamo scendevate dai piani alti, abbiamo sì. promosso.
1: Ma sì, stiamo parlando del post gara della regina.
0: Certo.
1: Però diciamo la prima ufficialissima del campionato è domenica, no?
0: Certo. Fatela spostare. Avete i poteri magici voi. Alle tre?
1: Tra l'altro, alle tre, sì. Voglio raccontare questo aneddoto. Nel senso, Filippo, che è allo stadio,
0: adesso sì,
1: è ritornato
0: sì.
1: a fare lo speaker alla grande. Lo speaker?
0: No, sai che mi chiedeva, ma come mai lo scorso anno non c'eri? No, ma io sempre a sbarre centrali abito.
2: Sì, cioè, non è che si è spostato.
0: Adesso è andato in Brasile. No,
1: no, no, c'erano 32 gradi allo stadio.
0: Sì?
1: Fuori,
0: sì.
1: Lui era in cabina e c'erano 46.
2: Ah, peggio, ma sì. penso che, credo che Paolo Ficarra stesse ancora peggio.
0: Ah, certo,
2: perché anche lui era in gabbiotto.
0: Là non gli arrivava il vento. A noi sì, un pochettino.
1: Un po' di vento arrivava.
0: Vento, voi fate in pratica quello che facevi anche lo scorso anno, il tuo 95esimo
1: minuto, il post gara della regina, commenti e chiaramente apriamo ai tifosi
0: i primi
1: pareri, no? Giustamente, mm-hmm. quindi.
2: Però c'è una differenza, certo. rispetto all'anno scorso, perché l'anno scorso poteva stare con i pantaloncini corti, quest'anno non può perché siamo in diretta TV, praticamente siamo allo studio televisivo.
0: Siete allo studio dall'altra parte,
2: sì,
0: ma non c'è
2: sì.
0: il tavolo che vi copre.
1: No, però no. stiamo mettendo un lenzuolo.
0: Vabbè, tra un po' farà freschetto, dai, non è che va in giro in autunno con i pantaloncini corti.
1: Il problema è andare dallo stadio, che ci sono veramente tanti gradi, e poi tornare qua, quindi
2: era sudatissimo. Domenica.
0: Quindi domenica, se la partita inizia alle 15, voi sarete in diretta intorno alle 5 e mezza?
2: No.
1: Diciamo mezz'oretta dopo.
2: Ma forse ci saranno delle novità.
0: Delle novità.
2: Che
0: non le diciamo.
2: Poi, forse, sì.
1: Stiamo lavorando.
2: Sicuramente partiremo per il post partita, quello è sicuro.
0: Canale 87 Digitale Terrestre.
2: Yes. Ma anche sul.
0: Complimenti per questo ottimo lavoro di squadra che abbiamo svolto, che avete svolto.
2: Sì,
0: cioè.
2: Sì.
0: C'è tanti tecnici, tutta la squadra, tecnici,
2: Turing,
0: tutta la squadra è geniale.
2: Sì, sì.
0: Bello. Vero. Com'è il prima partita? Giochiamo contro
2: il Licata.
1: Licata, neopromossa. È una squadra che è stata promossa dall'eccellenza. Tra l'altro il Licata comunque storicamente è anche un piccolo
2: sì,
1: blasone
2: sì.
1: perché è stato
2: ci
1: in
2: abbiamo
1: Serie
2: giocato.
1: B. È stato in Serie B negli anni che furono, quindi
2: c'era Giacomarro, se non ti ricordi.
0: Giacomarro,
2: te lo ricordi.
1: Quindi comunque insomma è una partita da sempre tenere d'occhio, no? Nel senso che comunque il Licata è una squadra, può essere pericolosa, ma io credo che questa regina quest'anno,
0: sì, sì, abbastanza,
1: ma non mi voglio sbilanciare.
0: Però il fatto non ci sbilanciamo.
1: No.
0: Senti, state con me, perché lo sai che la musica è That's Incredible, Brian Animal, quindi non posso non mandare. No, neanche io lo so.

0: Dracula, tu ci credi?
1: Dracula.
2: Dracula è esistito veramente comunque, il Conte Vlad, no?
0: Conte Vlad, che è sepolto, se non sbaglio, a Napoli, sai?
2: Sì, e dove? C'era stato fino a 2 settimane fa, sepolto, non lo sapevo.
1: È nato a Napoli?
0: No, è sepolto a Napoli, in una chiesa. Dove controlla, Napoli, vicino Via Toledo, mi hanno
2: veramente
0: detto.
2: Veramente? Detto. Il Conte Vlad?
0: Sì, puoi vedere un attimino.
2: In Transilvania, no?
0: Puoi girare, puoi vedere, dai, fai un attimo.
2: Poi vado a Napoli un attimo.
0: No, che tu sei stata a Napoli.
1: Che è un'associazione, Drago, Abis.
0: So, sì, senti, sì. Ma io devo essere quando tu sei torni a fare i villaggi, no?
1: Io torno a fare villaggi in un'altra vita, sì.
0: No,
2: ma dai, che sei esagerato.
0: Come no?
1: Cioè, no, insomma, non ci sono i capelli.
0: No, cioè, no, ma non è quello. No,
1: E siamo ormai vecchiotti.
2: E sei Sansone, no? Che bisogna capire.
0: Mi spieghi nei villaggi turistici, lo diciamo perché magari molta gente.
1: Allora, signore, ti sto dicendo che non si può fare.
0: Sto chiedendo una cosa tecnica. Dovete sapere che Giorgio Casella ha fatto per anni l'animatore, capo animatore dei villaggi turistici, è stato anche autore, insomma, ha fatto tante cose. Adesso ce lo ritroviamo in radio, siamo felicissimi.
2: Sì,
0: siamo felicissimi. Però ti volevo dire una cosa: ma il gioco dell'aperitivo, in realtà, cioè, cos'è?
1: Il gioco aperitivo, lo dice la parola stessa, insomma,
0: cioè per vincere un aperitivo
1: fai un giochino molto semplice, raduni un bel po' di persone, loro, chi vince l'aperitivo, e di solito qual è lo scopo? Far lavorare il bar, perché ad esempio se vince Antonio Simone l'aperitivo, probabilmente lui metterà 6 cannucce con tutta la famiglia.
0: No, scherzo. Vinci un aperitivo.
1: Però okay, magari cosa fai? L'aperitivo tu ce l'hai gratis, magari lo offri, lo prendi anche per la moglie, o se vince la moglie per il marito.
0: Ci sono delle domande, cioè cosa fa? Come
1: dipende,
0: succede?
1: Dal gioco, può essere un gioco semplice di abilità, che so, una pallina dentro il bicchiere, piuttosto che
0: volevo chiederti,
1: lanciare il pallone in un canestro, oppure può essere un indovinello. Io facevo degli indovinelli,
0: ma ero tutti in fila ad aspettare il loro momento.
1: Così, oppure se fai l'indovinello tutti seduti attorno, in piedi, dipende dal luogo, magari non hai le sedie perché se
2: dipende dal villaggio,
0: certo. E vince. Questo è il gioco d'aperitivo.
1: Sì.
0: Oh, bello. In attesa del pranzo.
1: In attesa del pranzo.
0: Ok,
1: certo.
0: Va bene, grazie.
2: Comunque mi hanno informato, sì, per quanto riguarda Conte Vlad. Devo dire che il buon Filippo Dopresti aveva ragione. Perché? Un'affascinante teoria ipotizza che Vlad III di Valacchia, noto come l'impalatore, questo lo sapevamo, o Conte Dracula, non sia morto in battaglia, ma sia stato riscattato dalla figlia Maria Balza, quindi aveva pure una figlia, e sepolto a Napoli nel complesso monumentale di Santa Maria la Nova.
0: Hai visto? Mi hanno detto che era vicino via Toledo, è sepolto là. Se passo da Napoli vado e lo trovo.
1: Sulla 9?
0: Io ho paura del buio, lo sai.

0: Esatto, esatto. Bello fare il programma radiofonico dentro la radio.
1: Con il pubblico. Tanti lo fanno, vero?
2: Grandi.
1: Non da noi, ma lo fanno in altri.
0: Con il pubblico?
1: Sì.
0: Però hanno gli auditorium, tutta questa roba.
1: Vabbè, sono anche prettamente televisivi, tipo sulla Rai, per esempio. Mi ricordo quello che presenta Luca Barbarossa. C'hanno anche il pubblico in studio, no?
2: Faceva anche Fiorello.
1: C'era anche Fiorello.
2: Baldini. E Fiorello,
1: certo. Baldini e Fiorello, viva, sì. Viva Radio 2,
0: no, Viva Radio 2.
1: Sì.
2: Poi c'è Baldini ama Baldini ama Laurenti, era un altro
1: Laurenti, chi sarebbe? Luca Laurenti.
2: Luca. Ah sì. Baldini Amadeus.
0: No, ma stiamo parlando di cose belle. Io mi ricordo quando ho iniziato a fare radio, c'erano molti programmi che tu acquistavi. C'erano molti programmi che acquistavi, perché non è che c'erano tanti speaker.
1: Sì,
0: tu li acquistavi, loro ti davano lunedì, martedì, mercoledì con le cassette che arrivavano.
1: Sì.
0: E mi ricordo che Baldini faceva un programma comico con altre due persone che ce lo compravano.
1: Cos'era DJ all'epoca?
0: No, non c'erano i network ancora. No. E qui era molto bravo all'inizio, perché infatti lo scoprì da lei. Ho detto, ma questo quando è arrivato a fare Viva Radio DJ con Rosario dall'una alle due, prima il Digitime, ha detto, ma questo qua, questa voce la conosco. E mi ricordo che compravamo le cassette sue 2-3 anni prima.
1: Sì, è vero.
2: Sai qual è il mio sogno?
0: No.
2: È intervistare Filippo Lopresti.
0: L'hai intervistato una volta,
2: No, ma io ti devo intervistare in un altro modo.
1: Come? Spiegaci.
0: Col faro?
2: No, con la luce in faccia.
0: Polizia.
2: No, però ha tantissimo da raccontare. No,
1: sì, tante cose. Lui è un pozzo senza fondo praticamente, di memoria.
0: Abbiamo fatto tante cose. Poi...
2: Da quant'è che lavori in questo settore?
0: Vabbè, da tanti anni. Sono tanti, veramente. Cioè, te lo dico, dai. Ricordarmi, aspetta. Sono diplomato. 8-2.
2: Ah, ti sei diplomato?
0: Sì, all'82. Sì, mondiali abbiamo vinto, credo che sei caso. Certo, dai mondiali e l'Italia.
1: Con Nanno Martellini che faceva telecronaca.
2: Stiamo parlando dell'82?
0: No. Vabbè, la giocavo, non è che facevo, divertivo. Non sai che la radio, la cosa bella della radio è che che hai la possibilità di proporre la touring.
2: Sì.
0: Tante canzoni nuove, no? E qua noi scopriamo dei personaggi molto bravi che hanno una voce meravigliosa, ma siamo felici.
2: La radio è bella perché puoi trasmettere anche in pigiama e spettinato.
1: Perché stai parlando di Bobba Uja?
0: No, sì. C'è Anna Spyro, poi vi dico una cosa, ok?
3: In my

0: perché sai come i sottomarini, no? I sottomarini c'hanno la camera di decompressione. Cioè tu sei un sottomarino, l'ho visto nei film, non è che sono
1: Ma perché è inquietante questo rumore.
0: E poi quando esci devi avere penso la stessa pressione dell'acqua, no? Sai, c'è una camera prima di metterti
1: di decompressione, tipo,
0: lo faccio per l'aria condizionata.
2: Posso salutare tutti i radioascoltatori che in questo momento sono in auto? In autobus, sull'autobus.
1: Sull'autobus, ci ascoltano sull'autobus.
2: Non c'è la radio in autobus.
0: Mi sa di sì.
2: Sì,
1: in alcuni casi sì. Da noi no, forse.
0: L'FM, non lo so, devo. Prendiamo l'autobus, dai.
1: Esatto. Perché? Io sono almeno 20 anni che non lo prendo.
0: No. Ah, è un bel po', sì. Però il servizio è eccellente, poi ti dire i minuti che arrivano. Comunque è buono. Abbiamo fatto una cosa con l'autobus 2 anni fa, con l'ATAM, giusto? L'azienda di trasporti. Mi sono divertito un sacco, ero fuori al Botteghelle col camioncino della radio. Ci hanno raccontato di tutto. Allora, ragazzi, vi auguro una bella cosa domenica, no? Perché fate il post partita della regina.
1: Certo.
2: Noi ci vediamo.
0: Noi ci vediamo allo stadio, però so benissimo che, come tutte le cose, se il risultato non è favorevole, la vostra trasmissione si impenna.
2: Lo scorso anno era proprio così. Più si perdeva, più ascolti c'era.
1: Ma noi vogliamo
2: vogliamo due ascoltatori, ma che la regina va.
1: Ma perché parli tipo Milanese?
0: No, è giusto, tipo, è giusto.
1: Tipo Milanese.
2: Però parlo come mi pare.
0: Magari tecnicamente voi date delle dritte 4-3-1, 2-7-8.
1: Diciamo,
0: la gente si attenta.
2: Giocheremo con 3-5.
1: Abbiamo studiato questa settimana.
0: Vi voglio bene, ragazzi. Io torno domani alle 5, ok?
1: Ciao,
0: belli miei. Antonio, Simone, grazie. Grazie, Giorgio Casella,
3: ciao Phil.
0: Lei, un'ottima spalla,
3: Jenny.
0: Per Carlo che l'ha preso.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione Davide Piervincenzi. Resta la conduzione di Report dopo il passo indietro di Giulia Presutti. A confermarlo il direttore dell'approfondimento Rai Paolo Corsini. Assolutamente sì, risponde ai giornalisti che gli chiedono se Piervincenzi resterà alla guida della trasmissione. Report dovrebbe tornare in onda l'8 novembre. Corsini ha incontrato, la redazione annuncia nuove decisioni a breve. Quanto alla rinuncia di Presutti, il direttore parla di una scelta personale, definendola giornalista una risorsa e un'ottima professionista.
2: Insulti e minacce sui social contro il GIP di Torino, che non ha convalidato il fermo del 42enne accusato di violenza sessuale su una 13enne. Il giudice aveva riconosciuto la presenza di gravi indizi di colpevolezza, disponendo però per l'uomo l'obbligo di firma. Dopo la pubblicazione sui social del nome del magistrato, sono comparsi numerosi messaggi offensivi e minacciosi, alcuni dei quali rivolti anche ai suoi familiari. La procura di Torino ha già annunciato ricorso al tribunale del riesame contro la mancata convalida del fermo.
1: Tre persone sono state trovate morte all'interno di un'abitazione a Finale Ligure nel Savonese. Le vittime sono un uomo, una donna e un ragazzo minorenne. Tutti sarebbero stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco. Gli investigatori non escludono l'ipotesi di un duplice omicidio seguito dal suicidio. Un altro possibile omicidio-suicidio si è verificato ad Ostia, a Roma. Una donna è stata trovata morta in casa e il corpo di un uomo in strada. Le vittime sarebbero madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe soffocato la madre con un cuscino per poi lanciarsi dalla finestra.
2: Andiamo all'estero, nuovo scontro diplomatico tra Russia e Germania. Il Cremlino attacca il cancelliere tedesco Friedrich Merz, accusandolo di compiere passi contro Mosca nel tentativo di guadagnare consenso nell'opinione pubblica. Il portavoce Dmitry Peskov definisce però queste iniziative estremamente goffe. Mosca torna anche sul sabotaggio del gasdotto Nord Stream e accusa Berlino di utilizzare due pesi e due misure nei rapporti con Russia e Ucraina.
1: Almeno 5 migranti sono morti su un'imbarcazione rimasta alla deriva nell'Atlantico per 27 giorni. Il barcone è stato soccorso a circa 65 miglia sud-est di Gran Canaria. Una quarantina di persone sono state trovate ancora in vita e trasferite nel porto di Arguineguin. Secondo il racconto dei sopravvissuti, l'imbarcazione era partita dal Gambia diretta alle Canarie con complessivamente 128 persone a bordo.
2: Ultima pagina, maxi operazione nel settore dell'intelligenza artificiale. Nvidia ha concordato l'acquisizione della piattaforma open source Hugging Face per 12 miliardi e 900 milioni di dollari. Il colosso americano dei chip punta così ad ampliare le proprie attività oltre il settore hardware e a rafforzare la presenza nell'intera filiera dell'intelligenza artificiale. Il numero uno di Nvidia, Jensen Huang, assicura che anche dopo l'acquisizione Hugging Face resterà una piattaforma aperta all'intero ecosistema dell'intelligenza artificiale.
1: Chiudiamo con il calcio. Rosario Abisso è stato reintegrato nel ruolo di arbitro. Il Tribunale Federale Nazionale ha accolto il ricorso del direttore di gara palermitano, dichiarando illegittima la delibera con cui l'AIA lo scorso 1 luglio ne aveva disposto la dismissione per limiti di permanenza nel ruolo. Abisso, 40 anni, aveva già ottenuto la sospensione del provvedimento e aveva quindi potuto partecipare al raduno precampionato degli arbitri della CAN. Ora arriva l'accoglimento definitivo del suo ricorso. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
5: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
6: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: Anche se giriamo il mondo in cerca di ciò che è bello, o lo portiamo già in noi, o non lo troveremo. Ralph Waldo Emerson.
6: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
8: Futurin 104, super hit, un grande successo di adesso.

osservava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
2: Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Fridaylicious Baby!
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Davide Piervincenzi resta alla conduzione di Report dopo il passo indietro di Giulia Presutti. A confermarlo il direttore dell'approfondimento Rai Paolo Corsini. Assolutamente sì, risponde ai giornalisti che gli chiedono se Piervincenzi resterà alla guida della trasmissione. Report dovrebbe tornare in onda l'8 novembre. Corsini ha incontrato la redazione, annuncia nuove decisioni a breve. Quanto alla rinuncia di Presutti, il direttore parla di una scelta personale, definendo la giornalista una risorsa e un'ottima professionista.
2: Insulti e minacce sui social contro il GIP di Torino, che non ha convalidato il fermo del 42enne accusato di violenza sessuale su una 13enne. Il giudice aveva riconosciuto la presenza di gravi indizi di colpevolezza, disponendo però per l'uomo l'obbligo di firma. Dopo la pubblicazione sui social del nome del magistrato, sono comparsi numerosi messaggi offensivi e minacciosi, alcuni dei quali rivolti anche ai suoi familiari. La procura di Torino ha già annunciato ricorso al tribunale del riesame contro la mancata convalida del fermo.
1: Tre persone sono state trovate morte all'interno di un'abitazione a Finale Ligure nel Savonese. Le vittime sono un uomo, una donna e un ragazzo minorenne. Tutti sarebbero stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco. Gli investigatori non escludono l'ipotesi di un duplice omicidio seguito dal suicidio. Un altro possibile omicidio-suicidio si è verificato ad Ostia, a Roma. Una donna è stata trovata morta in casa e il corpo di un uomo in strada. Le vittime sarebbero madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe soffocato la madre con un cuscino per poi lanciarsi dalla finestra.
2: Andiamo all'estero. Nuovo scontro diplomatico tra Russia e Germania. Il Cremlino attacca il cancelliere tedesco Friedrich Merz, accusandolo di compiere passi contro Mosca nel tentativo di guadagnare consenso nell'opinione pubblica. Il portavoce Dmitry Peskov definisce però queste iniziative estremamente goffe. Mosca torna anche sul sabotaggio del gasdotto Nord Stream e accusa Berlino di utilizzare due pesi e due misure nei rapporti con Russia e Ucraina.
1: Almeno 5 migranti sono morti su un'imbarcazione rimasta alla deriva nell'Atlantico per 27 giorni. Il barcone è stato soccorso a circa 65 miglia sud-est di Gran Canaria. Una quarantina di persone sono state trovate ancora in vita e trasferite nel porto di Arguineguin. Secondo il racconto dei sopravvissuti, l'imbarcazione era partita dal Gambia diretta alle Canarie, con complessivamente 128 persone a bordo.
2: Ultima pagina, maxi operazione nel settore dell'intelligenza artificiale. Nvidia ha concordato l'acquisizione della piattaforma open source Hugging Face per 12 miliardi e 900 milioni di dollari. Il colosso americano dei chip punta così ad ampliare le proprie attività oltre il settore hardware e a rafforzare la presenza nell'intera filiera dell'intelligenza artificiale. Il numero uno di Nvidia, Jensen Huang, assicura che anche dopo l'acquisizione, Hugging Face resterà una piattaforma aperta all'intero ecosistema dell'intelligenza artificiale.
1: Chiudiamo con il calcio. Rosario Abisso è stato reintegrato nel ruolo di arbitro. Il Tribunale Federale Nazionale ha accolto il ricorso del direttore di gara palermitano, dichiarando illegittima la delibera con cui l'AIA lo scorso 1 luglio ne aveva disposto la dismissione per limiti di permanenza nel ruolo. Abisso, 40 anni, aveva già ottenuto la sospensione del provvedimento e aveva quindi potuto partecipare al raduno per campionato degli arbitri della CAN. Ora arriva l'accoglimento definitivo del suo ricorso. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Touring 104 Classic. Un classico di sempre. Ora,

Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Touring 104 Classic, un classico di sempre, da rivivere ora.

0: During 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Davide Piervincenzi resta alla conduzione di Report dopo il passo indietro di Giulia Presutti. A confermarlo il direttore dell'approfondimento Rai Paolo Corsini. Assolutamente sì, risponde ai giornalisti che gli chiedono se Piervincenzi resterà alla guida della trasmissione. Report dovrebbe tornare in onda l'8 novembre. Corsini ha incontrato la redazione, annuncia nuove decisioni a breve. Quanto alla rinuncia di Presutti, il direttore parla di una scelta personale, definendo la giornalista una risorsa e un'ottima professionista.
2: Insulti e minacce sui social contro il GIP di Torino, che non ha convalidato il fermo del 42enne accusato di violenza sessuale su una 13enne. Il giudice aveva riconosciuto la presenza di gravi indizi di colpevolezza, disponendo però per l'uomo l'obbligo di firma. Dopo la pubblicazione sui social del nome del magistrato, sono comparsi numerosi messaggi offensivi e minacciosi, alcuni dei quali rivolti anche ai suoi familiari. La procura di Torino ha già annunciato ricorso al tribunale del riesame contro la mancata convalida del fermo.
1: Tre persone sono state trovate morte all'interno di un'abitazione a Finale Ligure nel Savonese. Le vittime sono un uomo, una donna e un ragazzo minorenne. Tutti sarebbero stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco. Gli investigatori non escludono l'ipotesi di un duplice omicidio seguito dal suicidio. Un altro possibile omicidio-suicidio si è verificato ad Ostia, a Roma. Una donna è stata trovata morta in casa e il corpo di un uomo in strada. Le vittime sarebbero madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe soffocato la madre con un cuscino per poi lanciarsi dalla finestra.
2: Andiamo all'estero. Nuovo scontro diplomatico tra Russia e Germania. Il Cremlino attacca il cancelliere tedesco Friedrich Merz, accusandolo di compiere passi contro Mosca nel tentativo di guadagnare consenso nell'opinione pubblica. Il portavoce Dmitry Peskov definisce però queste iniziative estremamente goffe. Mosca torna anche sul sabotaggio del gasdotto Nord Stream e accusa Berlino di utilizzare due pesi e due misure nei rapporti con Russia e Ucraina.
1: Almeno 5 migranti sono morti su un'imbarcazione rimasta alla deriva nell'Atlantico per 27 giorni. Il barcone è stato soccorso a circa 65 miglia sud-est di Gran Canaria. Una quarantina di persone sono state trovate ancora in vita e trasferite nel porto di Arguineguin. Secondo il racconto dei sopravvissuti, l'imbarcazione era partita dal Gambia diretta alle Canarie, con complessivamente 128 persone a bordo.
2: Ultima pagina, maxi operazione nel settore dell'intelligenza artificiale. Nvidia ha concordato l'acquisizione della piattaforma open source Hugging Face per 12 miliardi e 900 milioni di dollari. Il colosso americano dei chip punta così ad ampliare le proprie attività oltre il settore hardware e a rafforzare la presenza nell'intera filiera dell'intelligenza artificiale. Il numero uno di Nvidia, Jensen Huang, assicura che anche dopo l'acquisizione, Hugging Face resterà una piattaforma aperta all'intero ecosistema dell'intelligenza artificiale.
1: Chiudiamo con il calcio. Rosario Abisso è stato reintegrato nel ruolo di arbitro. Il Tribunale Federale Nazionale ha accolto il ricorso del direttore di gara palermitano, dichiarando illegittima la delibera con cui l'AIA lo scorso 1 luglio ne aveva disposto la dismissione per limiti di permanenza nel ruolo. Abisso, 40 anni, aveva già ottenuto la sospensione del provvedimento e aveva quindi potuto partecipare al raduno precampionato degli arbitri della CAN. Ora arriva l'accoglimento definitivo del suo ricorso. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: State ascoltando Touring 104. Su Touring 104, Super Hit. Un grande successo di adesso.